0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Podcast. State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

fissa le stelle, di che luce brillano. Io sento che ci guardano, e sono gli occhi teneri

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
1: Ivan Estelli.
0: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì. Oggi è il 5 agosto 2026. Abbiamo attualmente una temperatura di 18 gradi percepiti come tali. Un'altra splendida giornata estiva. Massima nel pomeriggio di 28 gradi centigradi con un humidex a 35. Nella notte ancora caldo, 21, sensazione di 24. Poi a partire da domani tardo pomeriggio dovrebbero esserci delle precipitazioni, ma limitate al 40% per domani e venerdì, forse 60% per sabato, forse 30% per domenica, ma rimane comunque molto limitata la possibilità di precipitazioni che ovviamente, considerato il gran caldo, potrebbero assumere carattere temporalesco.
1: Bene. Noi cominciamo con l'acqua di mare, non si sa mai, magari portiamo anche bene per il weekend.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro GR, 9.30 uno sguardo alle caricature, ci saluteremo poi alle 10 per cedere passo ed antenna alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
3: Bella giornata estiva anche oggi, abbiamo 18 gradi percepiti come tali all'esterno con un magnifico sole che rimarrà con noi tutto il giorno, sole che è sorto alle 5.42, tramonterà alle 20.17, i venti soffiano dal versante sud-orientale a 6 fino a 9 km orari, il tasso d'umidità attuale è pari all'83%. 28 la massima al termometro oggi, 35 l'humidex, nella notte ancora caldo, 21 percepito a 24. Una brutta notizia per voi che ho sentito stamattina, oggi inizia quello che è definito l'autunno solare. L'autunno solare corrisponde a una rapida diminuzione delle ore di sole durante il giorno, quindi farà buio prima e sorgerà il sole più tardi. Voilà, a partire da oggi fino a novembre inoltrato. Ma non ci piace parlare di novembre alla vigilia dell'Ital Fest, dai.
4: Eppure la Giusy Ferrero ha fatto la canzone.
3: Lo so, l'ascolteremo però a novembre. Domani giovedì 29 la massima, 22 la minima, 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia, forse anche temporali nel tardo pomeriggio. Venerdì 28 la massima, 21 la minima, sempre 40%. Sabato 28 la massima, 21 la minima, hanno pareggiato le tre giornate, bisogna dirlo. Sabato però le possibilità di precipitazioni salgono leggermente al 60%. Domenica 26 la massima, 20 la minima e riscendono al 30%. Lunedì 25 la massima, 20 la minima e risalgono al 40%. Ricordo che 30-40% c'è più possibilità che non piova o forse un'acquazzone qua e là, ma nulla di preoccupante per le festività dell'Ital Fest, ovviamente. Per quanto concerne invece la nostra bella luna, ricordo che siamo in fase agli sgoccioli, fase decrescente. L'ultimo quarto di luna lo completiamo proprio oggi, 5 agosto, questa sera, devo dire, alle 22.21. Questo significa che il prossimo 12 agosto alle 13.36 avremo la luna nuova.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, incidente all'altezza delle Changeur-Anjou, quasi all'altezza delle Changeur-Anjou, quindi ancora più lento del solito l'accesso al tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine. Si parla della 25, entrambe le direzioni. E proprio a San Leonardo inizia il traffico per la Met West a singhiozzo fino a Decarie Nord, l'ultimo terzo vicino alla metropolitana è intasato. Incidente anche sul ponte Samuel de Champlain, questa volta direzione Brossard, ed è più lento all'altezza dell'Île de Sœur. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Sul fronte dell'attualità, il governo canadese si appresta ad adottare la procedura per designare l'oleodotto proposto per la costa occidentale come progetto di interesse nazionale. Tale designazione, ai sensi del Building Canada Act, consente al governo di accelerare le procedure di autorizzazione e di derogare ad alcune leggi ambientali. Un avviso pubblicato nella Gazzetta del Canada il 1 agosto scorso fissa al 18 settembre la scadenza per la presentazione di osservazioni in merito a tale designazione. Intanto si è saputo oggi, parlando di questo, che le compagnie petrolifere di tutto il mondo, comprese quelle canadesi,

rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Riflettiamo quando andiamo a fare il pieno di benzina a tutto ciò. Ricordo che ovviamente il margine di profitto del barile è molto più elevato, poiché estrarlo costa sempre la stessa cosa, perché ci sono stati aumenti, ma venderlo conviene. A seguito del successo della sperimentazione iniziale Alma, Rimouski e Belleuil, il governo del Quebec si prepara ad estendere un progetto pilota semplificato di assistenza domiciliare a un totale di altre 9 regioni, potenzialmente aggiungendo fino a 623.000 ore di servizi a tariffa ridotta. È un programma che consente alle persone che vivono una perdita di autonomia di contattare direttamente un'impresa dell'economia sociale che offre servizi di assistenza domiciliare senza dover passare automaticamente attraverso il sistema sanitario. E le forze di polizia di tutto il Quebec e persino dell'Ontario stanno partecipando a una vasta indagine a Saint-Julie nella regione della Montérégie dopo il ritrovamento di decine di veicoli rubati e altri oggetti di valore, tra cui lingotti di alluminio, in una proprietà. In precedenza erano state riscontrate già violazioni dei regolamenti comunali nella stessa proprietà. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: 217esimo giorno dell'anno trascorso con 32 settimane alle spalle, eh? Che ingresso poetico che ho fatto. La luna è calante come noi due ed è illuminata
1: dell'altra comunque, eh?
0: Illuminata al 59,4 oggi, in questo istante. Non so se ti
1: ce la facciamo oggi o ti vedo in difficoltà comunque.
0: No, c'ho il lasciughino. Dunque,
1: sì.
0: 1884 sull'isola di Bedloe.
1: White.
0: No.
1: Dai, dove l'isola di White? Senti che vibrato.
0: L'isola, l'isola di Bowler. Bedloe. Dillo tu.
1: Scritto Bedloe.
0: Bedloe.
1: Bowler non l'ho visto io.
0: Una volta che tento di leggerlo in modo.
1: Ma dai, lo sai dov'è l'isola di Bedloe?
0: Ma sì, dove c'è la statua della libertà. Tanto io non lo sapevo. Sai che dopo l'11 settembre è stata chiusa un anno la statua,
1: sì,
0: per le vibrazioni,
1: sì,
0: perché dovevano controllare.
1: Ma anche perché avevano paura di altri attentati.
0: Comunque.
1: Grazie.
0: Grazie. Nella città americana di Cleveland, nel 1914, entra in funzione il primo semaforo elettrico, messo a punto da James.
1: Prima com'era, scusa, con le candele?
0: Non ho capito. Non lo so, c'era lì uno, non lo so.
1: Con i cartelli.
0: Il cartello. Anche adesso ci sono quelli dei cartelli. James Hodge l'ha inventato. Si basa su.
1: Grazie, James.
0: Soprattutto quando sono belli coordinati uno dopo l'altro.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente. Che fa 50 metri e si ferma. Vabbè.
1: Bravo, James.
0: Bravo, James.
1: Detto Giacomo.
0: Detto Giacomo. Si basa sull'ideazione di Lester Bright, un poliziotto di Salt Lake City.
1: Grazie, Lester.
0: Il segnale si compone di due luci, verde e l'altra rossa,
1: voilà.
0: ed è di un segnalatore acustico.
1: Non avevano ancora il giallo, sai quanti incidenti, ragazzi?
0: No, perché non avevano ancora pensato di mischiare il rosso col bianco.
1: Che puoi fare?
0: Farancione, il rosso col bianco, farancione.
1: Dove c'entra il bianco? Dov'è il bianco?
0: Il rosso, per creare
1: rosso e verde fa blu, casa
0: no, mia. Rosso e verde fa blu, ma rosso e bianco fa arancione.
1: Si pensa che nei colori.
0: No, ma perché non avevo creato il colore?
1: Dov'è il bianco?
0: Non c'è, però per creare
1: se
0: il colore
1: ci fosse
0: arancione. Ti sto spiegando la dinamica del colore.
1: Dai. Poi andiamo avanti.
0: Oh, santo cielo.
1: Allora, 1936 ai giochi olimpici di Berlino.
0: Ancora?
1: Sì, perché è sempre una cosa che fa piacere a Adolfo questo. L'atleta afroamericano Jesse Owens vince i 200 metri dopo aver vinto i 100 e tutti gli altri. 20,7 secondi, conquista la sua terza medaglia d'oro, stabilisce anche il nuovo primato olimpico della specialità 90 anni fa. Ricordo che ogni volta Adolfo si alzava e usciva dallo stadio perché non gli voleva dare la medaglia lui.
0: Ma nel 36,
1: sì,
0: durante le semifinali degli 80 metri ostacoli, che mi sembra che non ci siano più, alle Olimpiadi di Berlino.
1: Beh, se fai.
0: Le fai a morte.
1: Se fai sono Papinot tra Bobien e Senzotic, c'hai più di 80 metri di ostacoli comunque, C'hai tanti di quei coni che. Vabbè.
0: L'atleta ventenne bolognese Ondina Valla fissa 11,06 il nuovo record del mondo della specialità.
1: Che specialità? 80 metri ostacoli. Ma una che si chiama Ondina, fagli fare il nuoto.
0: No, Ondina perché salta.
1: Ma gli fai fare il nuoto? Sennò se io l'avrei chiamata Saltina, scusa.
0: Va bene. La bolognese Saltina Valla. No, complimenti, un
1: grazie.
0: Bel tempo, è 11,06, 80 metri ostacoli.
1: Neanche senza ostacoli riesco a farli.
0: Esatto, è quello.
1: Anche in strada dritta col vento a favore.
0: E leggermente anche in discesa. Anche.
1: Oh, signori.
0: Vabbè, il commissario tecnico e preparatore atletico della nazionale di calcio, Vittorio Pozzo, si dimette. più in basso di così non si può andare. Uno che si chiama Pozzo.
1: Ma ha vinto due volte.
0: Ho capito, però.
1: Mi sembra.
0: Ha ricoperto il ruolo per quasi 20 anni, collezionando 65 vittorie, 17 pareggi e 15 sconfitte, portando l'Italia a 2 mondiali. No,
1: averli queste cifre oggi, ragazzi,
0: come oggi è oro colato.
1: Mamma mia.
0: No, comunque, complimenti a Vittorio.
1: Grazie. L'ascolteremo. Chi? Night in White Satin. Ting, ting, ting.
0: Non so.
1: I Moody Blues ripubblicano, anzi, secondo il singolo Night in White Satin, con una versione da 4 minuti più fedele all'originale dell'album.
0: Non so se ce l'abbiamo.
1: Rispetto al primo singolo di 3 minuti pubblicato nel 67. Questo avviene 54 anni fa, nel 72.
0: Ma non l'ha mica rifatta i Pink Floyd?
1: No, assolutamente
0: no. No, sembrava.
1: No.
0: C'è un altro qualcuno che l'ha rifatto.
1: Night, ce n'è un casino di canzoni con Night.
0: No,
1: però.
0: Night a One Setting. Me lo ricordo.
1: Satin.
0: Perché... Io dico Setting, va bene.
1: Comunque cercala dopo perché è una bella canzone.
0: Ok, Moby Blues. Vai avanti allora.
1: No, santo, c'è Moby Blues. S'aspetti?
0: Un
1: Nigd in Vite Satin. Ce la fai? Boh. Nel 1900. Nel 1979 a Palazzo del Quirinale il nuovo governo italiano presieduto da Francesco Cossiga presenta giuramento davanti al Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nel 1981 una modifica dell'articolo 544 del Codice Penale cancella dalla legislazione italiana il matrimonio riparatore cui poteva ricorrere uno stupratore per sottrarsi alla perseguibilità. Contestualmente la legge 442 promulgata oggi appunto dallo stesso Pertini a Selva di Val Gardena cancella anche l'articolo 587 che prevedeva sconti di pena per i delitti d'onore. Tu pensa a te, 45 anni fa l'Italia esce dal Medioevo grazie a queste nuove legislazioni.
0: Ogni tanto succede. Dov'è che sei arrivato?
1: 1981,
0: caspiterina. Nell'84, colpito da emorragia cerebrale mentre si trovava nella sua residenza svizzera di Sévigné, muore 58enne all'ospedale di Ginevra l'attore britannico Richard Burton.
1: E ancora più giovane invece nel 92 a Hidden Hills presso LA, Los Angeles, muore a soli 38 anni Jeff Porcaro, mente creativa nonché batterista dei famosi Toto. Stava trattando il giardino con un pesticida quando, caduto a terra privo di sensi, viene trasportato d'urgenza in ospedale dove muore poco dopo. I rilievi escluderanno comunque relazioni col pesticida. Occlusione arteriosa è la causa del decesso.
0: Ascolteremo anche una bella canzone dei Toto. Dunque, dopo quasi 2 anni di matrimonio, il quasi 20enne attore Macaulay Culkin
1: Macaulay Culkin,
0: quello di Mamma perso l'aereo, si separa dalla moglie Rachel Miner.
1: 2 anni di matrimonio.
0: Vabbè,
1: voglio dire, non sono tantissimi adesso, voglio dire.
0: Vabbè, e se non va, non va.
1: Hai ragione anche tu. Meglio accorgersene a 2 anni che aspettare altri 5
0: dire, se non va.
1: Hai ragione anche tu. Voglio Anna.
0: Allora, nel 2010, grande tragedia, ma penso risolta bene. 33 minatori sopravvissuti al crollo del tetto della miniera di San José in Cile restano intrappolati a 700 metri di profondità. Ce lo ricordiamo perché hanno fatto delle dirette lunghissime.
1: Mi ha salvato. Tutti e 33 trotterellando.
0: Oddio, trotterellando! Ecco, c'è da vedere, però 33 erano effettivamente.
1: Benissimo.
0: Lo so che ti piace. Nuovo record olimpico per Usain Bolt, che è i giochi di Londra, percorre i 100 metri piani in 9,63, migliorando il suo precedente record di 9,69 fissato alle Olimpiadi di Pechino. È poco distante dal record di Ivan Restelli di 9,58.
1: Sì, Ore però.
0: Ore.
1: Nel 1734 viene inaugurato Le Chemin du Roi.
0: Oh.
1: Tra Quebec e Montreal e viceversa. Ricordo che prima tra fare Montreal e Quebec non era evidente che era niente, cioè voglio dire slalom tra gli alberi nel
0: c'era da prendersi un po' di roba da portare dietro,
1: beh, panino due, perché nel 1858 primo cavo transatlantico che viene posato
0: nell'oceano
1: con un sottomarino, dai.
0: Non è evidente.
1: No, non è evidente. C'è corrente comunque.
0: No, c'è corrente e poi voglio dire.
1: Ci sono animali che voi avete
0: ancora visto. Ci sono pesci che voi non avete ancora visto.
1: Allora, del semaforo l'hai già detto. Nel 1919 il William Lyon Mackenzie King prende le redini del Partito Liberale al terzo turno di scrutinio, prende il posto di Daniel Mackenzie che era capo di interim, sappiamo che poi vincerà anche le elezioni. Nel 1940 Camillien Hood, sindaco di Montreal, viene arrestato perché si è opposto alla legge sulla coscrizione che obbligava i Quebecois ad andare in guerra di fianco ai britannici. Nel 1951 un altro si lancia in un cilindro con 13 camere d'aria collegate a una rete, si chiama William Brad Hill Jr., cerca di saltare le cascate del Niagara.
0: Cerca
1: perché ahimè l'apparecchio si è rivelato non sufficientemente robusto. Questo significa
0: io ho visto i piedi.
1: Hanno trovato dei pezzetti qua e là.
0: Se tu vai sulla torre, davanti alle cascate, c'è un angolo che c'è un museo,
1: sì.
0: E vedi queste cose qui che... Ma...
1: 1996 viene inaugurato il terreno centrale del Parc Jarry, dove stanno giocando adesso. 1996, forse questa è la ragione per la quale vogliono ristrutturarlo comunque, perché 1996.
0: No,
1: tra l'altro, dopo la partita, sai chi è che l'inaugura? Gabriella Sabatini.
0: Ah.
1: Ha l'onore e il privilegio di inaugurare questo coso, che all'epoca si chiamava Dumouriez, non so se te lo ricordi.
0: Io me ne ricordo a stento la Sabatini, figurati.
1: Poi a causa della legge sul tabacco ovviamente ha cambiato più volte nome. Il match tra l'altro sarà seguito da uno spettacolo di Margot e del Cirque du Soleil, tu pensa, proprio una bella inaugurazione questa. Nel 2000, parlando di ciò, Laro e Nestor diventano campioni canadesi del doppio di tennis. Nel 2001, campionato mondiale d'atletismo a Edmonton, Donovan Bailey conferma che va in pensione. Nel 2001 sempre è, ahimè, l'altro grande velocista Bruni Surin si infortuna e deve abbandonare a 10 metri dalla partenza. Su 100 metri, vuol dire. Non è tutti. Nel 2007, serata di chiusura del mitico Spectrum de Montréal, bellissima sala di spettacoli, 25 anni d'attività per questa celebre e iconica sala di spettacoli. Nel 2008.
0: Era bello ripido,
1: Sì, ma era bello, si vedeva benissimo.
0: Sì.
1: Io ho visto Lucio Dalla in prima fila lì. Quando venne qualche anno fa. Sfilata di marionette giganti a Montreal nel 2008 per i festeggiamenti della Nouvelle France. Ahimè, un elicottero si schianta nel 2009, un elicottero che appartiene a Roger Bélanger, che si schianta vicino alla 117. Le due persone a bordo moriranno. Curiosità terribile. 1982, quindi anche recente, mentre camminava una donna prende improvvisamente fuoco
0: succede,
1: e muore.
0: Succede.
1: Secondo i dati che datano il XVIII secolo sarebbe la ottava persona registrata a essere vittima di una combustione umana spontanea.
0: Spontanea.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Abbiamo anche questo che...
1: Non so... Vabbè.
0: Noi siamo anche fluorescenti, solo che l'occhio umano non vede. Ma di notte al buio noi siamo fluorescenti. Ma è vero. Sai quel fenomeno che c'è nell'acqua dei pesci?
1: Io so che quando ero bambina con i famosi pigiamini di flanella si facevano le scintille. Vabbè, andiamo avanti.
0: Figuri, io ne avevo uno che quando mi alzavo per andare in bagno non accendevo neanche la luce.
1: Anche tuo marito, dove vai? Dalla sua camera.
0: Il flanella, il pigiama di flanella.
1: Possiamo leggere il proverbio
0: come
1: o andiamo avanti?
0: Ma non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo.
1: Ce ne vogliono almeno due.
0: Almeno due qui in Canada. Va bene.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Lento il tunnel dove c'è ancora quell'incidente prima di Sherbrooke, poi è lenta la metropolitana ovest da Pineuf fino a Rockland in modo particolare. L'uscita del ponte Samuel de Champlain è bloccata a Turcot e anche lì c'è un incidente poco prima del rallentamento che ho appena segnalato. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il governo federale intende adottare la procedura per designare un oleodotto proposto per la costa occidentale come progetto di interesse nazionale. Tale designazione, ai sensi del Building Canada Act, consente al governo di accelerare le procedure di autorizzazione e di derogare ad alcune leggi ambientali. Un avviso pubblicato nella Gazzetta del Canada il 1 agosto fissa al 18 settembre la scadenza per la presentazione di osservazioni in merito a tale designazione. La proposta per l'oleodotto è già stata presentata all'Ufficio dei Grandi Progetti del Governo, con il governo dell'Alberta designato come proponente. L'oleodotto sarebbe di proprietà di Trans Mountain, dell'Alberta Petroleum Marketing Commission e della Pembina Pipeline Corporation. Il nuovo progetto d'oleodotto seguirebbe lo stesso corridoio dell'attuale oleodotto Trans Mountain, ma terminerebbe più a sud. Pembina detiene una quota del 10% della costruzione con un'opzione per l'acquisto di un ulteriore 10% una volta che l'oleodotto sarà operativo. L'avviso del governo specifica che il ministro degli affari intergovernativi, Dominique Leblanc, collaborerà con i governi dell'Alberta e della Columbia Britannica mentre sono in corso consultazioni con le comunità indigene. Julia Levin, vice direttrice di Environmental Defense, ha criticato il governo per aver avviato silenziosamente questo processo durante un lungo fine settimana, mentre i canadesi di tutto il paese erano alle prese con devastanti incendi boschivi e le conseguenze di alluvioni e ondate di calore. Il primo ministro Carney ha portato avanti silenziosamente i suoi piani per l'oleodotto, ha affermato la Levin in una dichiarazione. Non c'è da stupirsi che volesse evitare di attirare l'attenzione su questo progetto rischioso dal punto di vista ambientale ed economico e sulla velocità vertiginosa con cui vuole portarla avanti senza un'adeguata supervisione. Il leader del New Democratic Party, Avi Lewis, ha affermato che il progetto dell'oleodotto equivale a un salvataggio aziendale su scala surreale e ha sottolineato che non è sostenuto principalmente dal settore privato. Per i canadesi di tutto il paese è un insulto definire questo progetto una vera e propria bomba climatica e a orologeria nell'interesse nazionale. È certamente nell'interesse delle grandi compagnie petrolifere, ma questo non fa assolutamente nulla per le persone che faticano a far fronte al costo del cibo, degli alloggi, all'aumento dei costi associati alla privatizzazione dell'assistenza sanitaria e naturalmente all'ansia quotidiana legata al collasso climatico. La definizione di interesse nazionale del governo include progetti che rafforzino l'autosufficienza, la resilienza e la sicurezza del Canada, generino benefici economici, abbiano un'alta probabilità di successo, promuovano gli interessi dei popoli indigeni e contribuiscano alla crescita pulita e al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di cambiamenti climatici. L'oleodotto proposto ricorda una componente chiave dell'accordo energetico tra il governo federale e quello dell'Alberta, un oleodotto di lungo circa 1250 chilometri che trasporterebbe oltre 1 milione di barili di petrolio greggio al giorno da Bruderheim in Alberta a un porto vicino a Delta nella Columbia Britannica per la spedizione sui mercati internazionali. Ad oggi il governo ha portato avanti 3 progetti verso tale designazione. Si tratta del progetto autostradale portuale di Grays Bay nel Nunavut, dell'autostrada Mackenzie Valley nel territorio del nord-ovest e del deposito geologico profondo dell'Organizzazione per la gestione dei rifiuti nucleari nell'Ontario settentrionale. Intanto, parlando di questo, le compagnie petrolifere di tutto il mondo, comprese quelle canadesi, stanno vedendo i loro profitti salire alle stelle grazie all'impennata dei prezzi del petrolio greggio causata dalla guerra in Iran. Imperial Esso, filiale canadese del colosso americano ExxonMobil, ha annunciato venerdì aveva registrato un utile netto di 2 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi il 30 giugno, ciò rappresenta un aumento di oltre 130% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il gruppo americano Valero, proprietario della raffineria di Levy, ha visto il suo utile netto raggiungere i 3,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre e si tratta di un risultato 5 volte superiore a quello dell'anno scorso. E per quanto riguarda Suncor, società con sede a Calgary, essa ha registrato un utile netto di 2,65 miliardi di dollari nel secondo trimestre con un aumento del 230% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Si tratta dello stesso barile estratto, ma ora lo si vende a un prezzo molto più alto senza che i costi aumentino, quindi il margine di profitto per barile è molto più elevato. Sottolineano gli esperti, che indicano che un'eventuale tassa sui profitti straordinari potrebbe consentire al governo federale di compensare gli oltre 2 miliardi di dollari di costi associati alla sospensione dell'accisa sui carburanti in vigore da aprile fino ai primi di settembre. A seguito del successo della sperimentazione iniziale Alma, Rimouski e Belleuil, il governo del Quebec si prepara ad estendere un progetto pilota semplificato di assistenza domiciliare a un totale di 9 regioni, potenzialmente aggiungendo fino a 623.000 ore di servizi a tariffa ridotta. Il decreto, che amplia l'accesso al programma d'assistenza finanziaria per i servizi di assistenza domiciliare in tutta la provincia, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Quebec. Questo programma consente alle persone che stanno vivendo una perdita di autonomia di contattare direttamente un'impresa dell'economia sociale che offre servizi di assistenza domiciliare senza dover passare automaticamente attraverso il sistema sanitario. Per esigenze considerate semplici come pulizie domestiche, igiene personale, preparazione dei pasti o lavanderia, gli utenti potranno ricevere fino a 15 ore di assistenza alla settimana, tariffe orarie ridotte che vanno da $8.70 a $30.30 all'ora a seconda del reddito. Le imprese dell'economia sociale riconosciute che offrono questi servizi ricevono dal governo una tariffa base di $34.30 all'ora. In totale circa 40 imprese dell'economia sociale si uniranno alle 3 iniziali partecipanti al progetto pilota. Tutto ciò avverrà nel corso dell'autunno. Ricordo che Jean-Benoît Caron, direttore esecutivo della rete di sostegno alle imprese dell'economia sociale, è molto lieto di vedere tale programma esteso a 6 regioni ed aggiunge che ogni dollaro investito nell'assistenza domiciliare consente di risparmiare una somma equivalente in altri costi sanitari. Una persona che riceve aiuto per lavarsi ha meno probabilità di fratturarsi un arto in caso di caduta, afferma a titolo d'esempio. Le richieste di assistenza domiciliare per i casi più complessi continueranno comunque essere gestite dal sistema sanitario. Con un budget di 39,3 milioni di dollari per il biennio 2026-2027, il programma è un pilastro della nuova politica nazionale di assistenza domiciliare annunciata dal ministro della Salute Sonia Bélanger all'inizio di quest'anno. E le forze di polizia di tutto il Quebec e persino dell'Ontario partecipano a una vasta indagine a Sainte-Julie, nella regione della Montérégie, dopo il ritrovamento di decine di veicoli rubati e altri oggetti, tra cui lingotti di alluminio, in una proprietà. In precedenza erano già state riscontrate violazioni dei regolamenti comunali della stessa proprietà. Verso la fine di luglio, in seguito a una segnalazione da parte di un testimone, la polizia ha effettuato una perquisizione approfondita della proprietà, che è situata sul Chemin de Touraine a Sainte-Julie, che ha portato all'avvio di questa vasta indagine. Il risultato, sono stati recuperati oltre 30 veicoli di ogni tipo, tra questi imbarcazioni, veicoli fuoristrada, rimorchi e trattori, la maggior parte dei quali rubati tra il 2019 ed il 2026, oggetti che provenivano da tutto il Quebec, ma alcuni anche dall'Ontario. E per questa ragione che sono coinvolte diverse forze di polizia del Quebec e la polizia provinciale dell'Ontario. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo e l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo attualmente ricercato. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale sempre $1.62, dollaro statunitense è ancora scambiato a $1.41.
4: Previsioni del tempo.
2: Ma darei un bollino rosso anche a noi quest'oggi. 19 gradi all'esterno, percepiti a 20, si va a 28 con un humidex a 35 e brillerà il sole tutta la giornata. Nella notte ancora caldo, 21, sensazione di 24. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 5-8-20-26.
5: L'abbiamo cantata tutti, la canzone di Gianni Nazzaro, Quanto è bella lei, mamma tu non lo sai, era prima nel 1972 e poi dobbiamo ricordare anche la canzone dei Moody Blues che ripubblicano il singolo Night the White Satin, e poi ascolteremo anche una canzone dei Toto, perché in questo giorno nel 1992 uno dei due fratelli dei Toto, Jeff Porcaro, scompare per un'improvvisa occlusione arteriosa.

compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280, tutti voi che siete nati il 5 di agosto. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di quest'oggi. Ariete, il margine per improvvisare c'è, ma va usato con intelligenza. Sole e Giove, amici, vi rendono convincenti durante una riunione o una trattativa, mentre Mercurio in quadratura può complicare una mail scritta di fretta o una telefonata delicata. Saturno nel segno vi invita a controllare cifre, orari e documenti prima di confermare. Toro, la luna nel segno vi rimette in contatto con ciò che desiderate davvero. Mercurio amico rende semplice dire no a un impegno poco convincente, mentre Venere favorevole sostiene fascino, gusto e sicurezza nelle relazioni. Oggi non vi serve alzare la voce, la vostra decisione si vede prima ancora che parliate. Gemelli, l'energia non manca, semmai va governata. Marte e Urano nel segno vi spingono ad aprire nuovi fronti, cambiare programma e di intervenire su tutto, mentre Venere in quadratura rende più facile irritarvi con colleghi, amici e partner. Prima di modificare un progetto già avviato, spiegate che cosa avete in mente. Cancro, ritrovate in questa giornata stabilità e anche una buona voglia di occuparvi di ciò che amate. Luna e Venere favorevoli sostengono casa, affetti, bellezza e piccoli piaceri, mentre Mercurio nel segno rende semplice organizzare un incontro o parlare di una questione personale. Leone, qualcuno prova a ridimensionarvi e trova una risposta molto chiara. La luna contro rende più difficile accettare critiche e rallentamenti, mentre Sole e Giove nel segno amplificano orgoglio e bisogno di avere l'ultima parola. In ufficio non trasformate una diversa opinione in una sfida alle vostre autorità. Vergine, la luna amica vi restituisce stabilità e una piacevole sensazione di controllo. Venere nel segno valorizza fascino, gusto e cura personale, mentre Marte dissonante può rendere faticoso a stare dietro a chi cambia continuamente idea. Fate un acquisto utile, sistemate un angolo di casa o concedetevi una cena scelta da voi. Bilancia, torna una discreta capacità di mediare, ma non confondetela con il dovere di cedere. Mercurio dissonante rende ambigue comunicazioni e richieste, mentre Sole e Giove amici sostengono amicizie, progetti ed occasioni sociali. Prima di accettare un incarico o dividere una spesa, chiedete cifre e condizioni precise. Scorpione, la luna in opposizione mette i rapporti sotto pressione e rende più visibile una distanza che non volete più ignorare. Mercurio e Venere amici facilitano però un confronto sincero, purché rinunciate alle domande trappola. Parlate davanti a un caffè, dite che cosa vi ha ferito e ascoltate la risposta fino in fondo. Sagittario, Sole e Giove favorevoli ampliano possibilità e fiducia, ma Marte in opposizione porta una persona pronta a contestare tempi e decisioni. In ufficio o nella coppia non date per scontato che tutti vogliono seguirvi nel nuovo programma. Spiegate la meta, ascoltate le obiezioni e negoziate il percorso. Capricorno, la luna amica vi restituisce concretezza e una buona capacità di riconoscere ciò che ha valore, mentre Venere favorevole sostiene acquisti, casa e benessere. Mercurio in opposizione consiglia però attenzione alle spese. Prima di prenotare un weekend o un trattamento, verificate il prezzo finale e le condizioni. Acquario, la luna contro vi rende rigidi sulle abitudini e poco disponibili verso chi pretende di decidere per voi. Anche il sole in opposizione aumenta rivalità e questioni d'orgoglio, mentre Marte amico vi offre una via concreta per scaricare la tensione. Fate sport o uscite a camminare prima di affrontare il confronto.
Pesci, la luna amica vi restituisce calma e vi invita ad occuparvi di casa, corpo e piaceri semplici. Mercurio, favorevole, aiuta a chiarire una spesa o una questione economica, mentre Venere, contro, può creare divergenze sul budget di coppia. Prima di comprare un mobile o prenotare un trattamento, parlate di cifre reali.

Facciamo gli auguri a Irto Moreira, cantante, nasce nel 1941, compie oggi 81 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Brilla il sole a Montreal, un'altra bella giornata estiva oggi. Abbiamo già 20 gradi percepiti a 21, ricordo che si va a 28 con un humidex a 35, nella notte si ritorna a 21 percepito a 24. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani che sono stati pubblicati questa mattina. Come di consueto inizio con la Presse Plus, il cui primo articolo concerne una prima nazione, questa volta si tratta dei Cree. Notre peuple ne fait pas ça. E sì, una lunga inchiesta che è stata effettuata dal quotidiano che dimostra che c'è sempre più violenza tra i giovani in questa prima nazione che si trova a Mistissini, però sta emergendo sempre di più che i giovani che commettono atti violenti sono in realtà intrappolati in una rete del crimine organizzato che va a reclutare proprio dei giovani in queste comunità. Dall'autunno scorso le comunità Cree del nord del Quebec sono appunto alle prese con un aumento significativo della violenza, in modo particolare presso i giovani, e ovviamente, come dicevo, in sottofondo ci sono i metodi tipici che sono utilizzati dal crimine organizzato per reclutare dei giovani nelle comunità che oggi sono sconvolte. La Presse appunto ha inviato dei giornalisti a Mistissini per effettuare questo servizio, che è veramente molto interessante ma anche molto inquietante, almeno che si possa dire. Si è parlato spesso ultimamente di questi giovani che vengono reclutati non solo nelle prime nazioni, ahimè, ma anche e soprattutto a Montreal e dintorni. Passiamo a Le Devoir di questa mattina, il cui primo articolo concerne i senza tetto nelle zone delle Laurentides, du renfort très attendu pour les itinérants dans les Laurentides, un organismo che si chiama

saranno offerti con un accompagnamento per potersene uscire appunto dalla strada. E poi una fotografia impressionante, questa volta il Guatemala, dove c'è un'allerta dopo l'eruzione di Fuego, un vulcano che si trova appunto vicino a Guatemala City, è il livello più elevato allerta nelle zone che sono state colpite dall'eruzione di questo vulcano, che è situato a 35 km solamente dalla capitale del paese. La fotografia è a dir poco impressionante. Nel Journal de Montréal si ritorna sulle peripezie dei turisti vittime dello sciopero della compagnia aerea WestJet. Questa volta una famiglia di Québécois, sono 14 membri di questa famiglia che sono bloccati in Messico e che stanno tentando di ritornare a Montreal. Ieri si è sentito parecchio discutere delle opzioni che venivano offerte dalla compagnia, opzioni non sempre tra le più convenienti. Ho letto di questa coppia che era in Repubblica Dominicana, che doveva faticamente fare il giro del pianeta per ritornare a casa. Era stato proposto loro un volo, anzi a Cancun, un volo Cancun-Messico, Messico-Detroit, Detroit-Montreal, una roba di 20 e passa ore per poter tornare a casa. Questa volta, come dicevo, l'articolo tratta di una famiglia di 14 bloccata in Messico, tra cui anche 5 ragazzine, e sono 5 ragazzine che sono state affidate tra l'altro alla DPG, che sono appunto bloccati in Messico dopo che il loro volo di WestJet è stato annullato. La fotografia mostra appunto questi 14 membri della stessa famiglia. E poi, come lo ho menzionato anche nel giornale radio perché mi sembrava opportuno e dopo farlo, le petroliere Nu Sifon, avevo detto dei miliardi di profitti netti che stanno facendo le compagnie petrolifere, che noi probabilmente aiuteremo a breve con un oleodotto finanziato anche in gran parte dai nostri soldi. Chiudo la parentesi sarcastica e critica, ma ogni tanto ci vuole. Dai. Passiamo adesso alla Gazette, Montreal Gazette di oggi, che invece apre sulla ristrutturazione che vogliono effettuare a livello municipale del famoso quartiere cinese che soffre parecchio, che ha sofferto parecchio e che continua a soffrire. Claude Pinard, il vice sindaco, nonché direttore delle operazioni alla municipalità, ha visitato ieri Chinatown per annunciare queste nuove misure che vengono adottate, tra le quali una nuova sezione di pulizia comunque delle persone addette alla pulizia. Sarà parte di questo progetto immenso che vuole far sì che si ristrutturi il Chinatown montrealese, che lo si renda molto più accogliente. Sappiamo che molti turisti lo frequentano. Tra le altre cose, clean up part of plan for a beleaguered Chinatown, il titolo di questo articolo. È il blitz di pulizia non sarà l'unica cosa, comunque sono stati svelati vari progetti per rivitalizzare questo importante quartiere della nostra bella città, che ahimè di bello ha sempre meno a causa appunto di tutto ciò che conosciamo come problematiche. Passiamo adesso al Globe and Mail, dove si parla di una cosa di cui io onestamente non avevo sentito parlare, ma sembra che nei negoziati con gli Stati Uniti per un nuovo trattato i canadesi vogliano proporre addirittura di ridurre le proprie esportazioni nei settori appunto che sono più sensibili per il governo americano, ridurre le esportazioni in cambio tariffe più basse, quindi imporre dei quota alle esportazioni soprattutto di metallo per ridurre le tariffe. Metal quotas back on the table as Canada races to ease tariffs. Praticamente si limiterebbero le esportazioni canadesi verso gli Stati Uniti di acciaio, alluminio e altri irritanti, chiamiamoli così, per l'amministrazione Trump, in cambio ovviamente di una riduzione dei dazi doganali. E anche qui una bella fotografia del vulcano in Guatemala che sta eruttando, e

Sotto ci sono dei bambini che stanno giocando a calcio come se nulla fosse. Going with the flow, il titolo di questo articolo. Nel National Post di questa mattina, impressionante cifra, si parla ancora una volta di tariffe che adesso devono essere restituite, tariffe che sono state imposte abusivamente, come lo ha detto la Corte Suprema del Canada al presidente Trump. Si parla, sentite la cifra, 160 miliardi di dollari in tariffe che devono essere restituite. I tempi ovviamente saranno alquanto lunghi prima di recuperare tutto ciò. Prima pagina del National Post che analizza in dettaglio tali cifre. Passiamo ai quotidiani italiani, dove è ancora la questione dei migranti a dominare. Corriere della Sera, l'Unione Europea sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia. Il vertice dei ministri, Ceuta torna, l'allerta per il 15 agosto, è stato pubblicato un altro allerta perché sulle reti sociali appunto si indica ai migranti che vogliono andare, il 15 agosto è il momento per farlo. Poi divisione sui centri in Africa proposti da Roma, bella fotografia dei funerali che si sono celebrati ieri per Franco Baresi, capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi. Ovviamente Corriere pubblicato a Milano non poteva mancare. E poi l'assalto antisemita ai ragazzini italiani, un'altra cosa allucinante, c'è stato a Sofia un blitz nazi skin all'hotel che ospitava degli adolescenti ebrei che arrivavano dall'Italia, abbiamo avuto paura. Il meno che si possa dire, allucinante ma vero. Poi una spiegazione, non so se lo sapete, ma se acquistate il Corriere della Sera a partire da oggi costa 20 centesimi in più, perché da oggi il Corriere, dopo 11 anni tra parentesi, costa 20 centesimi in più, lo spiega la redazione. Nella Repubblica di questa mattina, anche qui emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa. Il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. E poi Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel PD. Spiragli per Hormuz, borse record per USA-Iran, l'altro conflitto in Ucraina, Mar Nero, nuova guerra del grano. E infine, per quanto concerne il mondo sportivo, la Gazzetta apre appunto sui funerali, il commovente ultimo abbraccio a Baresi, capitano per sempre, il titolo con un'enorme fotografia che mostra la folla che segue il feretro. Ed è tutto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Figli d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crudino, confezione da 10x100 ml, 13,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
3: Facciamo gli auguri a J-Ax. A chi? J-Ax, che oggi compie 54 anni, è più giovane di noi, è fondatore del gruppo degli articoli 31 negli anni 80, erano due gli articoli 31.
4: Sì, ma il gruppo si chiama Articolo 31.
3: E io cosa ho detto?
4: Articoli, perché sono in due tutte.
3: Perché avevo due libretti.
4: Ma perché non metti J-Ax da solo, scusa, con tutte le canzoni che ha fatto?
3: No, è bello. Volevo mettere Franco Franchi.
4: Ci sono, non ce la puoi fare.
3: E poi ascolteremo, se ce la facciamo, ma ce la facciamo, Gio Di Tonno, cantante, attore, ha cantato con la Lola Ponce,
4: panino di tonno comunque.
3: Gio Di Tonno, non tonno. E poi ha cantato anche nella commedia Notre Dame. Parto se non c'era. Comunque, Gio Di Tonno compie 53 anni oggi. Sempre. Ponce.
5: Ponce. Qua. 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Si è intasata ulteriormente dei carri nord, la Met West da Saint-Léonard, l'accesso al tunnel ponte Louis-Polyte Lafontaine, anche lì è molto lento questa mattina, da prima di Sherbrooke, ma soprattutto direzione, anzi esclusivamente direzione Boucherville, via, se arrivate a Boucherville è più facile. Dei carri nord, l'ho detto, su tutta la lunghezza, e per il resto sia i ponti da riva sud che dal nord dell'isola, oggi è abbastanza scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il governo federale intende adottare la procedura per designare l'oleodotto proposto per la costa occidentale come progetto di interesse nazionale. Tale designazione, ai sensi del Building Canada Act, consente al governo di accelerare le procedure di autorizzazione e di derogare ad alcune leggi ambientali. Un avviso pubblicato nella Gazzetta del Canada il 1 agosto fissa al 18 settembre la scadenza per la presentazione di osservazioni in merito a tale designazione. La proposta per l'oleodotto è già stata presentata all'Ufficio dei Grandi Progetti del Governo, con il governo dell'Alberta designato come proponente. L'oleodotto sarebbe di proprietà di Trans Mountain, dell'Alberta Petroleum Marketing Commission e della Pembina Pipeline Corporation. Il nuovo progetto di oleodotto seguirebbe lo stesso corridoio dell'attuale oleodotto Trans Mountain, ma terminerebbe più a sud. Pembina detiene una quota del 10% nella costruzione, con un'opzione per l'acquisto di un ulteriore 10% una volta che l'oleodotto sarà operativo. L'avviso governativo specifica che il ministro degli affari intergovernativi Dominique Leblanc collaborerà con i governi dell'Alberta e della Columbia Britannica, mentre sono in corso consultazioni con le comunità indigene. Julia Levin, vice direttrice di Environmental Defense, ha criticato il governo per aver avviato silenziosamente questo processo durante un lungo fine settimana, mentre i canadesi di tutto il paese erano tra l'altro alle prese con devastanti incendi boschivi, ha detto, e le conseguenze di alluvioni e ondate di calore. Il primo ministro Carney ha portato avanti silenziosamente i suoi piani per l'oleodotto. Non c'è da stupirsi che volesse evitare di attirare l'attenzione su questo progetto rischioso dal punto di vista ambientale ed economico e sulla velocità vertiginosa con cui vuole portarlo avanti senza un'adeguata supervisione. Il leader del New Democratic Party, Evan Lewis, ha affermato che il progetto dell'oleodotto equivale a un salvataggio aziendale su scala surreale, e ha sottolineato che non è sostenuto principalmente dal settore privato. Per i canadesi di tutto il paese è un insulto definire questo progetto una vera e propria bomba climatica a orologeria nell'interesse nazionale, ha sostenuto Lewis in una mail. È certamente nell'interesse delle grandi compagnie petrolifere, ma questo non fa assolutamente nulla per le persone che faticano a far fronte al costo del cibo, degli alloggi, all'aumento dei costi associati alla privatizzazione dell'assistenza sanitaria e naturalmente all'ansia quotidiana legata al collasso climatico. L'oleodotto sarebbe lungo circa 1250 chilometri, trasporterebbe oltre 1 milione di barili di petrolio greggio al giorno da Bruderheim in Alberta a un porto vicino a Delta nella Columbia Britannica per la spedizione sui mercati internazionali. Intanto le compagnie petrolifere di tutto il mondo, comprese quelle canadesi, vedono i loro profitti salire alle stelle grazie all'impennata dei prezzi del petrolio greggio causata dalla guerra in Iran. Imperial Esso, la filiale canadese del colosso americano ExxonMobil, ha annunciato venerdì di aver registrato un utile netto di 2 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi il 30 giugno, con ciò che rappresenta un aumento del 130% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Valero, gruppo americano proprietario della raffineria di Levi, ha visto il suo utile netto raggiungere i 3,7 miliardi nel secondo trimestre, risultato 5 volte superiore a quello dell'anno scorso. E Suncor, la società con sede a Calgary, ha registrato un utile netto di 2,65 miliardi nel secondo trimestre, con un aumento del 230% rispetto allo stesso trimestre trimestre dell'anno precedente. Si tratta dello stesso barile estratto, ma ora lo si vende a un prezzo molto più alto, senza che i costi aumentino, quindi il margine di profitto è molto più elevato, sottolineano gli esperti, che indicano che un'eventuale tassa sui profitti straordinari potrebbe consentire al governo federale di compensare gli oltre 2 miliardi di dollari di costi associati alla sospensione dell'accisa sui carburanti in vigore da aprile fino ai primi di settembre. A seguito del successo della sperimentazione iniziale Alma, Rimouski e Belleuil, il governo del Quebec si prepara ad estendere il progetto pilota semplificato di assistenza domiciliare a un totale di 9 regioni, potenzialmente aggiungendo fino a 630.000 ore di servizi a tariffa ridotta. Il decreto che amplia l'accesso al programma d'assistenza finanziaria per i servizi di assistenza domiciliare in tutta la provincia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Quebec. Questo programma consente alle persone che stanno vivendo una perdita di autonomia di contattare direttamente un'impresa dell'economia sociale che offre servizi di assistenza domiciliare senza dover passare automaticamente attraverso il sistema sanitario. Per esigenze considerate semplici come pulizie domestiche, igiene personale, preparazione dei pasti o lavanderia, gli utenti potranno ricevere fino a 15 ore di assistenza a settimana a tariffe orarie ridotte che vanno da 8,70 a $30,30 all'ora a seconda del reddito. Le imprese dell'economia sociale riconosciute che offrono questi servizi ricevono dal governo una tariffa unica di $34,30. In totale circa 40 imprese di economia sociale si uniranno alle tre iniziali partecipanti al progetto pilota. L'espansione avverrà nel corso dell'autunno. Jean-Benoît Caron, direttore esecutivo della rete di sostegno alle imprese dell'economia sociale, è lieto di vedere il programma esteso ad altre regioni ed aggiunge che ogni dollaro investito nell'assistenza domiciliare consente di risparmiare una somma equivalente in altri costi sanitari. Un budget di $39,3 milioni per il 2026-2027, il programma è un pilastro della nuova politica nazionale di assistenza domiciliare annunciata dal ministro della salute Sonia Bélanger all'inizio di quest'anno. Le forze di polizia di tutto il Quebec e persino dell'Ontario partecipano a una vasta indagine a Sainte-Julie, nella regione della Montérégie, dopo il ritrovamento di decine di veicoli rubati e altri oggetti, tra cui dei lingotti di alluminio, in una proprietà in precedenza erano già state riscontrate violazioni dei regolamenti comunali nella stessa proprietà. Verso la fine di luglio, in seguito a una segnalazione da parte di un testimone, la polizia ha effettuato una perquisizione approfondita di tale proprietà, che è situata sul Chemin de Touraine a Sainte-Julie, che ha portato all'avvio di questa vasta indagine. Il risultato: sono stati recuperati oltre 30 veicoli di ogni tipo, tra questi imbarcazioni, veicoli fuoristrada, rimorchi e trattori, la maggior parte dei quali rubati tra il 2019 e il 2026. Oggetti che provenivano da tutto il Quebec e in alcuni casi anche dall'Ontario. Si tratta di una indagine piuttosto insolita. Solo per quanto riguarda le ricerche ci sono voluti 3 giorni per perlustrare l'intera area e recuperare tutta la refurtiva. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
4: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Alla Camera questa mattina la discussione sull'attivazione delle clausole di salvaguardia salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il ministro dell'economia Giorgetti ha precisato che le misure temporanee come il taglio delle accise non possono essere computate. All'attacco il centrosinistra che dice no all'attivazione del meccanismo per le spese militari. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 e a quest'ora il dollaro statunitense è sceso a 1,40.
5: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata estiva, 20 gradi all'esterno, percepiti a 21, brilla il sole, sarà con noi tutta la giornata, una massima calda di 28, Humidex la porta a 35, nella notte ancora caldo, 21 percepito a 24. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.

0: Ivano Stanis alla regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio targato 5 8 20 26.
1: La targa questa,
0: Sì. Cucci.
1: A Cucci.
0: Je me souviens.
1: Je me souviens è una scritta sotto. Lo sapevi che Annalisa compie 41 anni oggi?
0: No, non lo sapevo.
1: Io la facevo più giovane sta ragazza. Io pensavo che ne avesse 30, 30. Vabbè, una trentina senz'altro. Ma i
0: 40 di oggi non sono nulla, caro Ivan.
1: Mon amour.

0: person, ogni idea.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Spiedini di gamberi 10 per 14,99, insalatissime Rio Mare 3,49, laccetti, la Ida 350 grammi a 4,99, bocconcini saputo 200 grammi a 3,99, petto di tacchino Schneider's 14,99 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: lo sport del mercoledì
1: che segue quello del martedì e precede quello del giovedì, tra l'altra cosa. Incredibile come sei preparato.
0: Vabbè, mi preparo perché io al mattino arrivo qua e stiro tutta la scaletta, quindi.
1: Ah, ho sentito stiro.
0: Stilo.
1: Ah.
0: Nel senso che scendo.
1: Ho capito.
0: La scaletta.
1: Andiamo qui. Avanti.
0: Oh mamma mia, allora.
1: Oh mamma mia, fate una non me la metti mai quella canzone, che bella.
0: Senti, 0-0 siamo. Milan Inter.
1: Ah,
0: palo pieno di Musac.
1: E io che avevo previsto stirare oggi pomeriggio, adesso mi giocano.
0: È 0-0. In diretta. Sono live io con i miei siti, con le mie fonti.
1: E con gli occhiali.
0: Con gli occhiali. No, è 0-0.
1: Bene.
0: Non so da quanto sia incominciata adesso.
1: Ma se stai seguendo dovresti sapere queste cose.
0: Adesso te lo dico, va bene, non rompere.
1: Comunque c'è stato un minuto di silenzio nel derby a Perth, per ricordare Baresi, maglia numero 6. Quindi...
0: Sta già finendo il primo tempo.
1: Ah, comunque 43. Hanno steso in mezzo al campo la maglia numero 6, sì. Per sempre, 6 cifra, sei, per sempre capitano. Bel gioco ovviamente di parole, no. Voilà. E di numeri.
0: E di numeri. È come quando io ti scrivo 610.
1: Sì.
0: 610.
1: Guarda che non ha bisogno di specificare.
0: No, vabbè, ma no, io te lo sono, dico perché...
1: Cioè non sono anche stupido, oltre a essere un zero. Andiamo avanti.
0: Il Como, attenzione.
1: Attenzione, prego.
0: La vostra attenzione. Como, mercato da record, ha comperato Chalobah.
1: Ah,
0: che
1: è un profumo anche.
0: Lascia stare, lui è un giocatore con diritto di
1: Chalobah, si chiamava il profumo
0: dal Borussia Dortmund. È la seconda squadra in Italia dopo la Juventus aver speso di più, quindi mi sa che si sta organizzando il Como,
1: che già non era una squadretta da poco. voglio dire
0: non era una squadrettina. Comunque complimenti al Como, perché è anche una bella cittadina.
1: Deve essere chiusa. Io conoscevo una ragazza di, mi diceva Como, io vengo da Como.
0: Non veniva da Como,
1: non lo so.
0: Perché noi
1: chiudeva sempre Leo.
0: Noi dalla provincia di Varese diciamo andiamo giù a Como,
1: e lei dice a Como.
0: Voi di Milano andavate giù, andavate
1: possiamo
0: su.
1: Andare avanti.
0: Roma,
1: se io vado su e giù sono cavoli miei.
0: No, va bene, vuoi andare giù. Roma sta trattando con l'Atletico Madrid per Molina. Stiamo facendo un po' di calciomercato, quindi no.
1: facciamo il calciomercato oggi.
0: No, stiamo un po'.
1: Allora te ne dico un'altra. Gutierrez è ceduto dal Napoli al Bayer Leverkusen.
0: E io te ne dico una clamorosa. Lukaku e Atalanta sono lì.
1: Ok, ancora perché... un'altra. Sala sbarca in Turchia, giocherà col gioca con una squadra turca.
0: Il Trabzonspor,
1: quello lì. Trabzonspor. Riuscirà a pronunciarlo, Sara, poverino.
0: Perché non le chiamano? Non lo so io.
1: Rossi.
0: No, Antalya, ci sarà la squadra di Antalya in Turchia.
1: Bella Antalya.
0: È bella Antalya, sì.
1: Molto bella. Vabbè, possiamo andare avanti?
0: Ti serve un divano?
1: No.
0: No, perché
1: adesso allora cogliamo l'occasione per ringraziare Vittoria e Paolo Scala che ci hanno pulito i vetri. E adesso non era già abbastanza distratto il mio collega di fronte che guarda
0: no,
1: fuori.
0: Ma sono rimasto
1: adesso, è ancora, adesso guarda anche i divani. Una volta guardava solo le ragazze, adesso anche i divani mi guarda.
0: Non guardavo le ragazze.
1: Quando ti interrompi mentre parli, mi devo girare perché c'è qualcosa che
0: il problema
1: passa.
0: È che adesso finalmente vediamo colori fuori.
1: Vero. Non è più nero, prima un po' più nero che bianco.
0: Esatto.
1: Grazie. Senti, Paolo, grazie Vittoria.
0: Vittoria, sì, certo.
1: Famosa compagnia di ma Paolo fa bene il lavoro perché anche
0: ma poi lui si chiama Scala di cognome.
1: No, ma poi è alto.
0: Esatto.
1: È alto col bastone. Cioè
0: però ho visto il video che è stato messo. L'ultimo mezzo metro del vetro. non si arriva in fondo con la pertica fino in fondo.
2: Senti,
0: devi devi levare la spazzoletta e fare la S e tirare.
1: La tecnica è un discorso personale. Comunque gli ringraziamo.
0: Certo.
1: E tra le altre cose, visto che l'hai menzionato, ricordo, come lo fa spesso anche Vittoria, noi non lo diciamo abbastanza, di seguirci anche sulle reti sociali, sì, perché avete trovato anche cose simpatiche, tipo esatto, questo magnifico video che Vittoria ha realizzato appunto sulla pulizia dei CFB 1280.
0: Finalmente,
1: che è anche quello uno sport,
0: sì, no,
1: cioè rientrava bene nella sezione dello sport.
0: Passiamo al Parco Jarry.
1: No, prima del Parco Jarry voglio parlare del nuoto e dei cose, perché Paltrinieri si è un po' rifatto perché era molto deluso di non aver vinto l'oro e ha preso il bronzo nei 5 km di fondo. Gara durissima, ma mi diverto ancora, ha detto.
0: Male.
1: Le ragazze ieri che hanno nuotato hanno detto che la Senna fa schifo.
0: Con poi c'è un posto,
1: 2F, schifo fa.
0: C'è un posto sulla Senna.
1: Ha detto: abbiamo visto di tutto che galleggiava.
0: Che voi terrestri ancora. Esatto.
1: Ma chi c'è, voglio
0: no,
1: dire?
0: Ma poi c'è un punto dove fanno la gara che è pericoloso, perché sotto c'è una pompa che aspira acqua per tentare di levare
1: mamma
0: qualcosa.
1: Mia, ragazzi.
0: E si forma questo mulinello che non è fortissimo, però
1: non aiuta il nuoto, ecco, voglio dire.
0: Esatto. Senti, andiamo al Parco Jarry. Ieri è andata malissimo per tutti, italiani,
1: anche gli italiani.
0: Anche gli italiani.
1: I canadesi ero al corrente, infatti ce l'avevo nello sport locale. Ma
0: I canadesi, due si sono fatti male.
1: Sì,
0: Shapovalov si è ritirato perché noi in italiano diciamo si è strappato l'inguine. Sai quando ti fa male? Esatto, l'inguine. È rientrato
1: uno stiramento muscolare,
0: stiramento all'inguine,
1: no, ma c'è lo stiramento, c'è lo strappo più. Lo strappo è più violento.
0: Mi sa che è un stiramento perché è rientrato, ha chiesto l'assistenza medica, è rientrato nel vestiaire.
1: Vedi, io volevo lo stiramento oggi guardando Milan Inter, ecco, ma mi hai anticipato.
0: È uscito, ha fatto ancora un gioco, ma si vedeva che non girava più. Diallo non so, si è ritirato anche lui
1: per infortunio.
0: Infortunio anche lui, anche ma lui. Non so di che.
1: Era, che tra l'altro piangeva perché voglio dire. È triste quando devi ritirarti per, non per ragioni sportive, ma per ragioni medicali. Via. Secondo turno comunque è arrivato. Diallo è la prima volta che partecipa a livello dei top. Quindi dei top. Complimenti.
0: Per quanto riguarda gli italiani, Mattia Bellucci ha perso.
1: Puoi dire agli occhiali di stare zitto per piacere, li sentiamo fino a qua.
0: Ha perso anche Sonego, ha perso Cobolli,
1: anche Darderi mi sembra che ha perso,
0: no, Darderi ha vinto 6-2, no, ha vinto perché giocava contro Diallo.
1: Ah, è lui, quindi, che giocava contro Diallo.
0: Esatto, okay. Quindi si è ritirato sul Diallo, tra l'altro si è ritirato sul 3-2 per lui. Quindi anche le donne, allora per gli uomini è rimasto in gara solo il nostro Félix Auger-Aliassime e basta praticamente, che giocherà stasera alle 7. Per quanto riguarda le ragazze, sono rimaste in lizza solo la Kayla Cross, che giocherà alle 11 stamattina, e la Fernandez, che giocherà stasera alle 9, alle 7, pardon. Quindi poco
1: fumo e tanto arrosto.
0: esatto. Oggi per gli italiani giocherà Musetti alle 11 e Arnaldi alle 3:30 e poi, come abbiamo detto, Félix alle 19.
1: Vabbè, io ho un paio di aggiornamenti per te. Prima di tutto l'Inter ha segnato con Di Marco, quindi Inter Milan 1-0.
0: Ma perché devi fare questi aggiornamenti?
1: Siamo al 53esimo del secondo tempo.
0: Stavamo parlando di tennis.
1: Grazie Nico che mi ha comunicato l'informazione, perché si aspetta che tu dica che l'Inter ha segnato.
0: Vabbè, poi sono su Tennis Montreal.
1: Voglio anche ringraziare Luisa Toninel che ieri ci ha dato un aggiornamento sportivo mentre facevo il programma con Vittoria, ricordandoci oro per l'Italia della Taddeucci negli europei di nuoto. Tra l'altro, parlando appunto con una volta degli europei di nuoto, oltre alla Taddeucci che si è presa i 10 chilometri, ancora ori per l'Italia. Pellacani ha fatto poker dal trampolino 3 metri, quindi nei tuffi ha superato il record di Tania Cagnotto per l'Italia, signore e signori, e poi un argento e due bronzi oggi, grazie anche appunto ancora una volta alla Taddeucci che ci ha ricordato Luisa ieri. E poi per lo sport locale, vabbè, il tennis ne hai parlato tu, voglio ricordare...
0: Volevo fare una precisazione. Mi arrivano messaggi sugli occhiali in momenti.
1: Sì, sì,
0: lui... che adesso non
1: detto avanti, perché... dilla questa cosa, perché la gente. Messaggi sugli occhiali. Ivan ha un nuovo paio d'occhiali molto tecnologici.
0: No, me li hanno regalati.
1: A Ivan hanno regalato un.
0: Sì, no, perché costano di più.
1: Ivan non potrebbe permettersi gli occhiali che indossa, però. E devo dire, oltre a non poterseli permettere, non li sa neanche usare, quindi questi parlano quando vogliono loro.
0: No, non è che non li so usare.
1: No.
0: Sono collegati col telefono intelligente che tu ancora non hai perché usi un Motorola.
1: Solo le persone intelligenti non utilizzano il telefono intelligente. Andiamo avanti. Vabbè. Quindi?
0: Domani giocheranno le due Fernandez in coppia, nel doppio. E voglio ricordare
1: come
0: che...
1: Come le due Fernandez? Ce ne sono due adesso.
0: Ci sono sempre state, sono due.

0: nel singolo è 1525esima al mondo. Gioca con la sorella perché la sorella ha bisogno di farsi, come si dice, il braccio, nel senso che deve giocare per abituarsi al terreno. Però è interessante che abbia scelto la sorella per fare.
1: Sta arrivando un altro messaggio.
0: Sì, io non capisco. Va bene. Per lo sport non è tutto.
1: Non è tutto, perché voglio ricordare, perché lo ricorda oggi anche la Press Plus, la grandissima, lei è specializzata nel sollevamento pesi, Maud Charron, che ha portato a casa un altro oro dal Commonwealth Games. Cioè, fallo fare gli occhiali in programma, no, finiamola lì. No, metti gli occhiali sul microfono e vai a casa.
0: Ce l'ho sul microfono.
1: Comunque, è grande Maud Charron, magnifica atleta del Quebec che continua a portare ori a casa come se piovesse.
0: Ma cosa dico, ori? Oh.
1: Ri.
0: Va bene,
1: me la chiudi qui?
0: No, non lo so, chiude perché sono belle le 11 qua. No, nel senso che poi abbiamo anche una parente.
1: Va bene, allora, chiudiamola qui. Maggiori informazioni nel corso dello sport di domani.
0: Va bene, adesso la prossima canzone, tu che ci vedi, Gli ostacoli del cuore. Ascoltiamo.
1: Recentissimo successo.
0: No, va bene, se vuoi te
1: ne l'hai già messa Elisa, non voglio dire niente.
0: Eh sì, ma cantava da sola, adesso canta con Ligabue.
1: Anche l'altro è meglio.
0: No, ha cantato con lì. No,
1: l'anima canta... vola? Sì, ma l'hai messa con qualcun altro.
0: No, vola da sola.
1: L'anima, ma sì, no, la cantavano i due.
0: Non lo so, Silvio, un attimo, eh.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: La 640 all'altezza di Papineau, c'è un incidente per andare verso la 440, sulla 440 c'è un incidente per andare da Papineau verso la 15, quindi è intasato in tale settore. Poi c'è un rallentamento importante ancora da segnalare per il tunnel ponte Louis-Polyte-Lafontaine, l'accesso e il traffico inizia a Sherbrooke, anzi prima di Sherbrooke a quest'ora. La Met West è ancora lenta da Saint-Léonard fino a Decarie a Singhiozzo, in senso opposto il traffico inizia a Cavendish, Decarie Nord su tutta la lunghezza tra Turco e la Met, e la 20 è un po' più intasata a quest'ora. Per il resto scorrevoli, siate prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il governo federale intende adottare le procedure per designare l'oleodotto proposto per la costa occidentale come progetto di interesse nazionale. Tale designazione, ai sensi del Building Canada Act, consente al governo di accelerare le procedure di autorizzazione e di derogare ad alcune leggi ambientali. Un avviso pubblicato nella Gazzetta del Canada il 1 agosto fissa al 18 settembre la scadenza per la presentazione di osservazioni in merito a tale designazione. La proposta per l'oleodotto è già stata presentata all'ufficio dei grandi progetti del governo, con il governo dell'Alberta designato come proponente. L'oleodotto sarebbe di proprietà di Trans Mountain, dell'Alberta Petroleum Marketing Commission e della Pembina Pipeline Corporation. Il nuovo progetto di oleodotto seguirebbe lo stesso corridoio dell'attuale oleodotto Trans Mountain, ma terminerebbe più a sud. Pembina detiene una quota del 10% nella costruzione, con un'opzione per l'acquisto di un ulteriore 10% una volta che l'oleodotto sarà operativo. L'avviso governativo specifica che il ministro degli affari intergovernativi Dominique Leblanc collaborerà con i governi dell'Alberta, della Columbia Britannica, mentre sono in corso consultazioni con le comunità indigene. Giulia Levin, vice direttrice di Environmental Defense, ha criticato il governo per aver avviato silenziosamente questo processo durante il lungo fine settimana scorso. Questo fine settimana, mentre i canadesi di tutto il paese erano alle prese con devastanti incendi boschivi e le conseguenze di alluvioni e ondate di calore, il primo ministro Carney ha portato avanti silenziosamente i suoi piani per l'oleodotto, ha affermato in una dichiarazione, non c'è da stupirsi, che volesse evitare di attirare l'attenzione su questo progetto rischioso dal punto di vista ambientale ed economico e sulla velocità vertiginosa con cui vuole portarlo avanti senza un'adeguata supervisione. Il leader del New Democratic Party, Avi Lewis, ha affermato che il progetto equivale a un salvataggio aziendale su scala surreale e ha sottolineato che non è sostenuto principalmente dal settore privato. Per i canadesi di tutto il paese è un insulto definire questo progetto una vera e propria bomba climatica a orologeria nell'interesse nazionale e certamente nell'interesse delle grandi compagnie petrolifere. Ricordo che per il momento ricordo che questo oleodotto sarebbe lungo circa 1250 chilometri e trasporterebbe oltre 1 milione di barili di petrolio greggio al giorno da Bruderheim in Alberta a un porto vicino a Delta nella Columbia Britannica per la spedizione sui mercati internazionali. Ad oggi, ricordo, il governo ha portato avanti 3 progetti verso la designazione di progetti nazionali: il progetto autostradale e portuale di Grays Bay nel Nunavut, dell'autostrada della Mackenzie Valley nei territori del Nord-Ovest e del deposito geologico profondo dell'Organizzazione per la gestione dei rifiuti nucleari nell'Ontario settentrionale. E intanto le compagnie petrolifere di tutto il mondo, comprese quelle canadesi, vedono i loro profitti salire alle stelle grazie all'impennata dei prezzi del petrolio greggio causata dalla guerra in Iran. Imperial Esso, la filiale canadese del colosso americano ExxonMobil, ha annunciato venerdì di aver registrato un utile netto di 2 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi concludersi il 30 giugno, ciò che rappresenta un aumento di oltre 130% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il gruppo Valero americano, proprietario della raffineria di Levi, ha visto il suo utile netto raggiungere i 3,7 miliardi nel secondo trimestre. Si tratta di un risultato 5 volte superiore a quello dell'anno scorso. E per quanto riguarda Suncor, società con sede a Calgary, ha registrato un utile netto di 2,65 miliardi nel secondo trimestre, aumento del 230% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Si tratta dello stesso barile estratto, ma ora lo si vende a un prezzo molto più alto senza che i costi aumentino, quindi il margine di profitto per barile è molto più elevato, sottolineano gli esperti, che indicano che un'eventuale tassa sui profitti straordinari potrebbe consentire al governo federale di compensare gli oltre 2 miliardi di dollari di costi associati alla sospensione dell'accisa sui carburanti in vigore da aprile fino ai primi di settembre. A seguito del successo della sperimentazione iniziale a Alma, Rimouski e Beloeil, il governo del Quebec si prepara ad estendere un progetto pilota semplificato di assistenza domiciliare a un totale di 9 regioni, potenzialmente aggiungendo fino a 623.000 ore di servizi a tariffa ridotta. Il decreto che amplia l'accesso al programma di assistenza finanziaria per i servizi di assistenza domiciliare in tutta la provincia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Quebec. Questo programma consente alle persone che stanno vivendo una perdita di autonomia di contattare direttamente un'impresa dell'economia sociale che offre servizi di assistenza domiciliare senza dover passare automaticamente attraverso il sistema sanitario. Per esigenze considerate semplici come pulizie domestiche, igiene personale, preparazione dei pasti o lavanderia, gli utenti potranno ricevere fino a 15 ore di assistenza a settimana a tariffe orarie ridotte che vanno da $8.70 a $30.30 all'ora a seconda del reddito. Le imprese dell'economia sociale riconosciute che offrono questi servizi ricevono dal governo una tariffa base unica di $34.30 all'ora. In totale circa 40 imprese dell'economia sociale si uniranno alle 3 iniziali che partecipano al progetto pilota. L'espansione del programma avverrà nel corso dell'autunno. Ricordo che Jean-Benoît Caron, il direttore esecutivo dell'organizzazione della rete di sostegno alle imprese di economia sociale, è molto lieto di vedere il programma esteso ad altre 6 regioni ed aggiunge che ogni dollaro investito nell'assistenza domiciliare consente di risparmiare una somma equivalente in altri costi sanitari. Con un budget di $39.3 milioni per il 2026-2027, il programma è un pilastro della nuova politica nazionale di assistenza domiciliare annunciata dal ministro della Salute Sonia Bélanger all'inizio di quest'anno. Le forze di polizia di tutto il Quebec e persino dell'Ontario partecipano a una vasta indagine a Sainte-Julie, nella regione della Montérégie, dopo il ritrovamento di decine di veicoli rubati e altri oggetti, tra cui lingotti di alluminio, in una proprietà. In precedenza erano già state riscontrate violazioni dei regolamenti comunali della stessa proprietà. Verso la fine di luglio, in seguito a una segnalazione da parte di un testimone, la polizia ha effettuato una perquisizione approfondita della proprietà situata sul Chemin de Touraine a Saint-Julie, che ha portato all'avvio di questa vasta indagine. Il risultato? Ebbene, sono stati recuperati oltre 30 veicoli di ogni tipo, tra questi anche imbarcazioni, veicoli fuoristrada, rimorchi e trattori, la maggior parte dei quali rubati tra il 2019 ed il 2026. Questi oggetti provengono da tutto il Quebec, ma anche da alcune zone dell'Ontario. Sono coinvolti diverse forze di polizia del Quebec, ma anche la polizia provinciale dell'Ontario. Si tratta di un'indagine piuttosto insolita. Solo per quanto riguarda le ricerche ci sono voluti 3 giorni per perlustrare l'intera area e recuperare tutta la refurtiva. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Una scelta quest'ultima che Giorgetti ha difeso richiamando l'articolo 52 della Costituzione. Di fronte ai doveri nazionali di difesa della patria, ha affermato, la politica non può scappare né disertare. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico in aula, approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, rimarca la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro, utilizzando i proventi dai beni russi immobilizzati. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. Sono necessari agli USA per difendere gli interessi in Medio Oriente e nella guerra contro l'Iran, la motivazione fornita dal presidente americano. Da registrare nelle ultime ore anche un attentato avvenuto vicino alla città di Ekaterinburg, nel quale è rimasto gravemente ferito l'amministratore delegato di un'azienda russa che produce droni. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. In corso le indagini per chiarire quanto accaduto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 e risale a 1,41 il dollaro statunitense a quest'ora.
4: Previsioni del tempo.
2: Splendida giornata, soleggiata ed estiva, abbiamo raggiunto 22 gradi con un umidex che porta la temperatura percepita a 25, nel pomeriggio si va a 29, umidex a 35. Nella notte ancora caldo, 21 percepito a 24. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono direttamente dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17.
5: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Ivan Restelli, sala regia, Silvio Vieta microfono, il vostro risveglio è quello del 5 agosto, oggi è mercoledì.
6: You and me, Biagio Antonacci.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale, 3860 Jean Talon Est vicino Pinot. Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Tubi di calamari dall'Argentina, $6.99 la libbra. Salsa per la pasta, Mutti, 660 ml, $6.99. Olio extravergine d'oliva, Pietro Coricelli, 1 litro a $9.99. Salsicce italiane fatte in negozio a $4.99 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

puntuali come sempre. Un'oretta di ritardo circa. Voi la hit parade internazionale, terza posizione per il mondo francofono. Non c'è nulla di cambiato nella classifica francese, e anche se il titolo è in inglese, lei è comunque Charlotte Cardin.

Ivan sa che io l'adoro, quindi è un po' geloso, me l'ha fatta partire prima di pronunciare il titolo, che era The Way We Touch, Charlotte Cardin. Seconda posizione sempre lui, Gabriel Fredette, con Le Bon Choix.

Scotch et poche, bleu jeans bleu, seguito da Le Bon Choix Gabriel Fredette, chiude la top 3 francophone The Way We Touch di Charlotte Cardin. Cambiamenti invece in vetta alla classifica anglofona. Era quarta la settimana scorsa, sale in terza posizione Stella Lefty con il brano dal titolo A Boston.

Ricapitoliamo le prime tre posizioni anglofone: Choosing Texas della Langley, seguito da Been By Now di Morgan Wallen, terza posizione Stella Lefty con Boston.

0: Disco.
1: Classifica della Federazione Industria Musicale Italiana per gli album: quinta posizione Vangelo di Shiva, quarto posto Million Dollar Babe di Anna, Tutta Vita Sempre di Olly, ancora in terza posizione Devi Tirar Mas Fotos, Bad Bunny al secondo posto, Tutto È Possibile di Geoli è primo questa settimana. Per i singoli che ci interessano più da vicino, terza posizione Samurai J, Vito Salamanca, Ossessione.

E sono ancora loro la coppia del momento in prima posizione un po' dappertutto nel mondo, Shakira, Burna Boy con l'inno degli ultimi mondiali di calcio, Dai Dai.

0: che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.

Le caricature disponibili oggi, inizio subito con quella del Le Journal de Montréal, che la dedica al nostro nuovo astronauta, il prossimo canadese nello spazio, Joshua Kutrick. Lo si vede felice in una navicella spaziale, mentre ovviamente ha in mano, signore e signori, una bottiglia di sirop d'érable, un bicchiere di Tim Horton, una poutine e le calze con la bandiera canadese, molto fiero di mostrarle. Caricatura, tra l'altro anche un cappellino con delle corna da alce, tanto per completare gli stereotipi del Canada. Caricatura di Y nel Le Journal de Montréal di oggi. La caricatura tragica ma vera di Côté, en rappel perché è in vacanza. Si vede il nostro pianeta Terra che è praticamente sul banco dei testimoni, e c'è l'avvocato, è in un tribunale, l'avvocato gli chiede: descrivi in dettaglio alla giuria le sevizie di cui sei vittima. Ovviamente la nostra Terra, ahimè, ne subisce di cotte e di crude, forse in questo periodo più cotte che crude. E infine la caricatura de Le Devoir, la mia preferita oggi, ahimè altrettanto soggetto delicato, tennis, uno stadio coperto al Parc Jarry, punto di domanda, e si vedono tutti i senza tetto sulla rue Notre Dame che dicono: uno stadio, ma noi ne prenderemo uno anche noi sulla via Notre Dame. Ed è tutto.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fighi d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crudino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Caro Silvio, con questa canzone dal titolo L'appuntamento, ti do l'appuntamento domani mattina e ciao a tutti.
1: Grazie Mario Stelli per la parte tecnica e la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele appuntamento che abbiamo fra poco con Vittoria Zolfini per l'inizio delle mattine con Vittoria e poi proseguono le mattine solo con Vittoria, come giusto che sia. E tra l'altro alle 11:15 intervisterà Costanza, signore e signori, che sarà in live in concert durante l'Ital Fest, sarà proprio qui in studio con Vittoria Zolfini, quindi rimanete all'ascolto sempre. Comunque ricordo anche oggi pomeriggio l'appuntamento Il Ritrovo dei Poeti, che precede il buon pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, dicevo, l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Ciao, ciao.

0: Giorgio Evanescenza.
1: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria.
0: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
1: In diretta su CFMB 1280.
2: Buongiorno principessa!
3: Buongiorno principesse e principessi!
4: Buongiorno principesse e principossi!
3: No, visto che l'altro giorno mi dicevi, ma oggi niente titoli araldici, allora oggi ho recuperato.
4: Hai recuperato. Benissimo.
3: Buongiorno caro Silvio Orvieto.
4: Cara Vittoria Zorfini.
3: Pronti a iniziare con la nostra sigla?

0: stiamo intanto capendo qual è l'inquadratura che ci piace di più o di meno.
1: Stiamo cercando di capire, capendo è lontano ancora.
0: Perché dici ce n'è ancora di strada da fare?
1: Ce n'è tanta di strada da fare, cara.
0: Dettagli, questo perché? Perché oltre a essere in diretta sulla nostra bellissima radio CFMB 1280, ci potete ascoltare e rivedere anche dopo sul nostro canale YouTube.
1: E meritiamo.
0: Ragazzi, ma venite a divertirvi con noi, non state da soli, state in compagnia nostra almeno per questa mezz'ora insieme, soprattutto perché facciamo attività di team building noi proprio in continuazione, quindi ieri vetri, oggi
1: gli armadietti.
0: Oggi cos'era? Armadietti, no, ma soprattutto proprio lavoro da carpentiere, da Silvio mi ha permesso di riaprire il mio armadietto in diversi modi, grazie caro Silvio.
1: Più di una volta direi.
0: Però stavolta non ho fatto il video perché insomma.
1: Perché non sono Paolo Scalavanti, dillo, non c'è problema.
0: Mi sarei permesso di dire una cosa del genere.
1: Foto igienico, chi è carta igienico, avanti, dillo, non c'è problema.
0: Ma non mi sarei mai permessa di dire o pensare una cosa del genere, no? Vabbè, per vari motivi, vari ed eventuali. Comunque sappiate che Silvio mi ha salvato, quindi se oggi sono in diretta con voi è anche
1: cuffiata
0: e anche e soprattutto grazie al nostro Silvio, che oggi non ne aveva abbastanza dopo le mattine, non con Vittoria ma le sue, col risveglio con Silvio Orvieto, sì certo, i Varrestelli.
1: Sì, di solito partecipo al risveglio.
0: Non bastava tutto questo, ma in più anche il lavoro.
1: Forza, che ieri mi hai mandato dei soggetti affascinanti, perché ho sentito che di Ceuta non ne vuoi parlare, va bene così.
0: No, a me va benissimo parlare, no, te l'ho detto anche oggi, ma poi mi hai detto no, non ne parliamo perché tu non vuoi, ma io ti ho detto parliamone.
1: No, sto aspettando di vedere gli sviluppi prima di affrontare l'argomento.
0: Perché adesso c'è l'Unione Europea che si è riunita, vediamo che dice.
1: Comunque c'è Italia-Spagna 0-0, perché...
0: In che senso di
1: non
0: grazia?
1: Nel senso calcistico del termine, però voglio dire, non vanno molto bene le relazioni diplomatiche tra i due paesi.
0: Ma adesso immagino si dovrà per forza di cose trovare una soluzione.
1: Ma sai la domanda che mi ponevo un po', diciamocelo francamente, naive e quale sono come persone?
0: Ma tutte queste persone?
1: No, io.
0: Ah no, pensavo, ma tutte queste persone che sono sbarcate?
1: No, appunto, ma quello che dicevo, che l'Italia e l'Europa invasa dagli africani, ma nessuno si è chiesto perché ci sono dei territori europei in Africa, che già lì è grave.
0: Ecco perché si parla di enclave, perché è un territorio spagnolo che però è all'interno ed è circondato da un altro stato.
1: Esatto, Ceuta, Melilla, e sono due esempi, ahimè. Quindi voglio dire, forse la domanda dovremmo porcela noi europei.
0: Perché
1: ma
0: tu sei
1: stare.
0: Abituato a porti questa questione avendo studiato da questo lato del mondo, in Europa non ancora
1: hai
0: non si.
1: Anche tu.
0: Cioè, non è vero, oggettivamente è una domanda che si sta ponendo recentemente in Europa, ma fino a qualche anno fa non era una domanda da porsi.
1: No.
0: Qui invece che sia un rapporto più diretto con la storia, per esempio, di Cristoforo Colombo e quant'altro, allora secondo me per noi è più vivida questa domanda. Non so se ho...
1: Sei stata molto chiara, molto esplicita, devo aggiungere a tutto quello che dici tu.
0: Che devo aggiungere una musica di sottofondo come l'altro giorno?
1: Perché no? Dicevo, devo aggiungere, oltre alla musica di sottofondo, a quanto dici tu, che onestamente anche qui in Nord America si sta riproponendo il soggetto di ma chi è arrivato prima e dopo, chi c'era già, chi colonizzato
0: Ceuta,
1: e no.
0: Il Canada se ne è un po' lavato le mani invece al riguardo, non si è espresso.
1: No, il Canada si lava spesso le mani in alcuni soggetti, diciamocelo francamente, e soprattutto ma io me lo posso permettere, tanto questa è una chiacchierata tra te e me e i 50.000 che ci ascoltano.
0: Benissimo.
1: C'è Carney che ogni tanto a me un po' delude. Questa storia di accelerare l'oleodotto.
0: Chiaramente lui fa a spese solo nostre, interessi economici, solo quello come obiettivo.
1: Attenzione, a spese nostre, perché abbiamo capito adesso che di finanziamenti privati ce ne saranno pochi per questo oleodotto di 1300 chilometri che porterà un milione di barili al giorno dall'Alberta al British Columbia, e che Dio ci aiuti. Ma tutto questo per dire che nel frattempo, l'ho detto nel giornale radio ma merita di essere ripetuto, tra l'altro mi ha chiamato una persona gentilissima e mi ha detto tu la devi smettere di darci brutte notizie la mattina. E dico raga, io faccio
0: infatti adesso parliamo anche d'altro, giustamente è un mestiere.
1: Comunque ti ricordo che le compagnie petrolifere di tutto il mondo che noi stiamo aiutando con oleodotti e varia hanno fatto dei profitti da record durante questo periodo di conflitto con l'Iran. Esempio, Imperial Esso, filiale di ExxonMobil, ha annunciato venerdì di aver registrato un utile netto, sto parlando di utile netto, 2 miliardi di dollari in un trimestre, concluso il 30 giugno, 130% in più rispetto all'anno prima. Valero, gruppo americano, che tra l'altro è proprietario della raffineria a Lévis, utile netto 3,7 miliardi di dollari, 5 volte superiore all'anno scorso. Suncor, che ha sede a Calgary, tra le altre cose, utile netto 2,65 miliardi di dollari, aumento del 230%, quindi quando fate il pieno alla pompa contribuite anche voi a questi utili netti delle compagnie. Ringraziamo quindi e costruiamo questo oleodotto a spese nostre. Ho chiuso!
0: E attenzione, perché se poco poco l'Alberta si separa, cioè diventa un problema.
1: Se l'Alberta si separa, se lo paga lei sto oleodotto, e non lo facciamo passare dal British Columbia a meno che non paghi.
0: Vabbè, tanto in effetti i rapporti tra le province è un po' quello,
1: esatto.
0: Quello che quello è poi il problema che è emerso in realtà con i dazi di Trump, cioè che le province tra di loro hanno difficoltà a commerciare, quindi...
1: Esatto, ma quello che dicevano gli esperti...
0: Bisognerebbe oleare un po' i rapporti.
1: Bella, bellissimo. Applauso.
0: Ma quale applauso, dai.
1: Altro che Fabri Fibra. Applausi per Vittoria, non fa
0: rimore. Applausi per Silvio, che mi ha smontato la cosa che non funzionava dell'armadietto, l'ha aggiustata.
1: Dicevano gli esperti che se si imponesse una tassa straordinaria su questi profitti indecenti, diciamocelo francamente, potremmo recuperare altro che oleodotto. Ok? Per esempio, la tassa d'accise che abbiamo tolto si risparmia 2 miliardi, cioè ci costa 2 miliardi di dollari al governo federale, che non può investirli altrove.
0: E quindi per forza
1: tassiamo
0: di cose.
1: Le compagnie e ribecchiamo questi 2 miliardi in tempo zero.
0: Ti vedo bene, secondo me, come candidato. Secondo me, guarda, è arrivato il momento.
1: Saprei anche il partito, ma è meglio che eviti. Va bene, niente, volevo dire questa cosa perché...
0: Uno nuovo, magari.
1: Ecco, brava. No, devo dire questa cosa perché a me stamattina mi ha dato un certo...
0: Bruciore di stomaco,
1: volevo condividerlo con i nostri radioascoltatori, anche quelli che mi dicono smettila di darci brutte notizie, perché io, ambasciatore non porta pena, diceva.
0: Ma porta la penna.
1: Porta la penna e partecipa anche all'inaugurazione della visita dell'Amerigo Vespucci, l'ambasciatore.
0: Ah, certo, certo, assolutamente, Cattaneo, che salutiamo.
1: Allora,
0: ci avete chiesto notizie più leggere,
1: voilà.
0: E ora ci spostiamo a Bergamo. Dove hanno trovato una soluzione
1: Bergum de Hura o Bergum de Hota?
0: Qua c'è scritto Bergamo.
1: Sono in due Bergamo.
0: Non ci posso fare nulla, adesso chiamiamo il posto e gli diciamo e gli chiediamo. Come no?
1: Hura o Hota?
0: Non me lo ricordo più. Sei in gita forse con la scuola, quelle
1: si
0: cose
1: fanno
0: così.
1: I due di solito.
0: Tu dove sei andato?
1: Tutte e due.
0: Wow, ragazzi.
1: Ma noi Bergamo
0: è là.
1: È uno sputo.
0: E insomma, cosa hanno fatto a Bergamo? Hanno trovato il modo per diminuire la riproduzione dei piccioni con una pillola anticoncezionale, per evitare di...
1: adesso che l'abbiamo detto ieri, i negozi di articoli erotici sono aperti fino alle 23.
0: Ma mi devi spiegare il collegamento col piccione, scusami, ma che c'entra? Comunque...
1: Il piccione è un uccello, va bene così.
0: Non l'avevo capita, scusate. Non capivo.
1: Stiamo scivolando, mi direbbe il collega.
0: Comunque, proprio sul piccione stavi scivolando.
1: Che è successo? Allora, quindi a pillole...
0: Già dal 2023 hanno iniziato questa procedura. Insomma, sembra che sia efficace. Questo per limitare una sovrappopolazione dei piccioni e mantenere anche lo spazio più pulito. È male, se potessimo risolvere anche il problema a Roma con i gabbiani sarebbe fantastico, anche perché ogni volta che vedo i gabbiani di Montreal e penso a quelli di Roma, i gabbiani di Roma si potrebbero tranquillamente pappare quelli di Montreal, perché le dimensioni sono così diverse.
1: Ah, sì, sono più grandi.
0: Sono molto più grandi.
1: Ah.
0: E questo è spaventoso, perché sono tranquillamente a centro città.
1: Sì, che la dieta mediterranea di solito è migliore rispetto agli hamburger che mangiamo qua.
0: Anche per i gabbiani di Roma, cioè, pazzesco.
1: Vabbè, passando dai piccioni ai procioni.
0: Sì, che è successo ai procioni?
1: Allora, i procioni adesso, sai che c'è una grave crisi di rabbia.
0: Ah già, è vero, che era iniziata con un caso non a Montreal, sì, e poi adesso invece è dilagata.
1: È iniziata anche quando tu non trovi più le chiavi del lucchetto, ma
0: quindi
1: quello è un altro discorso. Però è un problema grave la rabbia, adesso non si scherza, ma onestamente parlando...
0: Rabbia intesa come malattia, ok?
1: Lo sai che è fatale?
0: Eh sì, assolutamente.
1: Per l'essere umano è fatale in tempo zero, cioè dei tempo, quando arrivano i sintomi è già troppo tardi.
0: È vero.
1: Per questo che dicono appena siete graffiati, leccati da una, anche basta una leccata di un gatto o di un cane che ha la rabbia, in tempo zero dovete lavarvi subito con tutto quello che potete utilizzare, immediatamente a farsi il vaccino antirabbico. Grazie. Allora adesso, siccome la rabbia qui è portata, oltre che dal presidente americano, anche dai procioni.
0: Ma non è un procione.
1: Ma gli assomiglia un po' comunque. Vabbè, no, dicevo, sono 52 procioni che sono attualmente stati identificati come portatori della rabbia.
0: E 111 comuni che stanno affrontando la situazione.
1: Thank you. E tra le altre cose ci sono i procioni che hanno attaccato dei gattini, che hanno attaccato degli esseri umani.
0: Macello.
1: C'è un micio, un gatto che era rabbioso, l'avevano capito tutti perché aveva un comportamento inabituale,
0: sì.
1: E ha attaccato, non si sa come, probabilmente graffiato, non certo morsicato, degli esseri umani che hanno dovuto subito vaccinarsi. Mm-hmm. Quindi, cioè, non è solo il procione, che uno diceva il procione, io vabbè, ogni tanto viene in patto, viene a pigliare due cose, sparisce, non è che vado a carezzare.
0: Anzi,
1: il procione
0: poi richiude anche il coperchio.
1: No, i miei
0: non sono stati addestrati.
1: E devo dire, tra l'altro, lasciano anche un po' in giro la roba. Sono un po' deluso dei procioni di Vilseno Roma.
0: Immagino, ma io scriverei una lettera al rappresentante.
1: Lascia stare, non risponde, ci ho già provato. Andiamo avanti. Allora, la cosa interessante, sono andato a vedere, ma come si vaccina un procione?
0: Intanto piglialo un procione per vaccinarlo.
1: No, non lo pigli, questa è l'idea.
0: Gli dai da mangiare,
1: sì,
0: il,
1: sì. Allora,
0: invece dei... che il veleno gli dai l'antirabica.
1: Sì, cioè ci sono questi aerei che sorvolano le zone procionesche, non so come si chiama.
0: Chiaramente
1: di...
0: no, ecco. Termine tecnico.
1: Voilà, quindi... quelli che sono a procione, mm-hmm. No, non riccione, procione, e... lanciano queste esche praticamente, che è del mangime.
0: Eh sì, perché la superficie è molto ampia, quindi come riesci a raggiungere tutti questi procioni, che poi non è che stanno tutti insieme,
1: esatto.
0: Lanci queste, si chiamano esche vaccinali, ne hanno lanciate 815.000 nelle zone boschive.
1: Ma sei
0: nei campi agricoli,
1: sperando. Io ti ho lanciato la cosa, tu ti sei fatto
0: ma
1: una
0: hai lanciato
1: ricerca.
0: L'esca e il procione?
1: No, t'ho lanciato l'idea giù subito preparatissima. Comunque effettivamente sì, e sono praticamente come dei tortelli, perché sono del
0: sì, gialli, orribili comunque. Beh, posso dire?
1: Beh,
0: cioè, ne spero di non, per noi non sono invitanti, l'importante è che funzionino.
1: Funzionano bene. Io la domanda che mi sono posto,
0: ma
1: essere
0: nei 111
1: sincero.
0: Comuni rientriamo pure noi?
1: Sì, assolutamente.
0: Cioè, niente passeggiata a Mont Royal.
1: Sì, passeggiata con i tortelli adeguati e si può fare.
0: Ma glielo lancio addosso affinché allontanare.
1: Glielo metti lì, se lo mangia da solo. Non
0: no,
1: c'è
0: perché
1: problema.
0: Chi ha la rabbia ha degli atteggiamenti, come dicevi, atipici, quindi di solito sono più aggressivi gli animali con la rabbia, eccetera, eccetera.
1: Beh, in alcune zone più mirate procedono alle
0: procedono
1: con delle siringhe proprio sparate, quindi proprio iniettate. Invece lì sono queste cose qua. Ma la domanda che mi sono posto io, e ho avuto la risposta perché sono andato a fare delle ricerche, prima di tutto, se era pericoloso per gli altri animali. Perché metti che un cane, un gatto si mangia uno di questi tortelli, perché comunque, voglio dire, sono invitati.
0: Giusto.
1: Invece no, pare che non, però...
0: Vabbè, li hanno lanciati comunque nelle zone boschive. Adesso
1: sì.
0: Quanti cani vanno nelle zone boschive?
1: Tu sapessi.
0: Dici,
1: Ma il concetto è molto semplice, però dicono, attenzione, non è perché il vostro animale domestico o altro abbia mangiato questo tortello che è automaticamente vaccinato.
0: No, perché... certo, perché è un vaccino pensato per un altro tipo di animale.
1: Brava, quindi comunque fate vaccinare i vostri animali sempre e comunque. E l'altra cosa che mi sono chiesto invece, e alla quale non ho trovato risposta... Ma si può fare un overdose? Perché nel senso, un procione che ne vede 5-6 di queste esche, che se le mangia
0: vabbè,
1: tutte.
0: Vabbè, ma non saranno così invitanti da mangiarne così tante, secondo me. Ne mangerà una, poi capiranno che è una cosa strana.
1: Ok.
0: Non lo so, no. Questa è la risposta che
1: siamo
0: io mi
1: arrivati,
0: darei.
1: Siamo arrivati, signore e signori, alla psicologia del procione, che è un altro soggetto che volevo...
0: Comunque, come se non bastasse, oltre al al procione abbiamo pure il problema dei pipistrelli, portatori di una particolare variante del virus della rabbia, storia sentita per certi versi alla lontana, e speriamo di restare alla lontanissima.
1: Ma fai bene a dirlo, perché l'ultimo caso registrato in Canada è stato proprio un bambino che ha avuto la rabbia trasmessa da un pipistrello.
0: Infatti già dall'inizio del 2026 sono stati confermati i casi di rabbia nei pipistrelli in diverse regioni, compresa quella di Montreal.
1: Adesso, per non
0: allarmare. Ormai abbiamo allarmato tutti.
1: No, per non allarmare inopportuna, vabbè, insomma, hai capito.
0: Comunque, vaccinare tutti gli animali domestici.
1: Sì, ma comunque dal 1924.
0: Siamo andati un po' indietro.
1: Ma perché è importante, per non allarmare, dal 1924 a oggi ci sono stati 28 casi di rabbia in Canada, ok? Tutti mortali, però sono 28. Vabbè, ma dal 1924.
0: Vabbè, va bene, hai ragione, hai ragione. Comunque qua consigliano di far vaccinare preventivamente gli animali di casa.
1: Nel 2012 c'è stata una persona che è deceduta alla rabbia, ma aveva contratto la malattia in un altro paese. Quindi anche quando viaggiate, attenzione, magari non sono procioni, sono altri esseri viventi, ma comunque bisogna prestare attenzione. E come dicevamo, nel 2024 c'è stato questo dramma di un bambino deceduto proprio per un pipistrello.
0: Comunque, nel caso di morsi o graffi, c'è scritto di pulire la ferita con
1: subito
0: acqua e sapone immediatamente, se,
1: ma tanto,
0: se possibile,
1: dicevo, 15
0: addirittura
1: minuti.
0: Dai 10 ai 15,
1: esatto,
0: minuti, un tempo assurdo, e chiamare, in questo caso, se vi trovate in Quebec, l'811.
1: Voilà, 911.
0: Qua c'è scritto 811.
1: 811 sui servizi di infermeria al telefono. Dopo un'ora e mezza che aspetti, ti diranno vai a farti vaccinare.
0: Perché quindi c'è stato quel caso, che hai ragione, di qualche giorno fa, per cui una signora credo che abbia speso un'ora, abbia aspettato un'ora e mezza prima,
1: esatto,
0: di ricevere assistenza, ma aveva in realtà bisogno di assistenza immediata.
1: Esatto, quindi io direi, non lo dite a nessuno, non lo dite soprattutto al ministro della salute, che non mi...
0: Cosa
1: non
0: stai per dire, Silvio?
1: Di andare al pronto soccorso, che è incredibile, non stiamo aspettando queste cose qua al telefono, mica telefono, perché ricordo, è mortale la rabbia, quindi non stiamo adesso, no, ma mi hanno detto di fare l'811, di fare il 3, il 5, il 7, l'8, il 24, no, ma stiamo scherzando.
0: Vabbè, speriamo comunque non debba servire, dai, mettiamola così. Volevo dire tantissime cose, ma eccola, bravo Silvio, grazie che me l'hai ricordata.
1: Perché non lo sapete, ma mi leggi anche nel pensiero.
0: Licia Canton giustamente ci diceva, ricordate poi, mi raccomando, che a Little Fest c'è anche Accenti Magazine con i vari workshop, sono diversi e ci sono diverse date, basta iscriversi ad accenti@accenti.ca e ci sono diversi appuntamenti, l'8 agosto, il 13, il 15, a diversi orari a Casa del Vento, e trovate tutte le indicazioni anche su Accenti Magazine.
1: Voilà, questa è l'altra cosa importante da segnalare, ricordo ancora una volta che tu intervisti Costanza a breve.
0: Sì, che fra poco ci raggiunge.
1: Te lo scrivo.
0: Questo però me lo ricordavo, l'ho detto, l'ho scritto per l'email a tutti.
1: Perfetto, non era solo per essere sicuro, perché
0: l'altro giorno forse mi sono dimenticato una riunione, ho confuso i giorni, può capitare. A voi non capita mai?
1: Comunque
0: no, a te no, però vabbè.
1: Comunque era ieri, non era l'altro giorno. Andava così lontano.
0: Perché non ricordavo quale giorno fosse, ho detto vabbè, l'altro giorno.
1: E adesso ti lascio parlare di Saldarici.
0: Allora, abbiamo un rumor. Abbiamo un pettegulesh, una voce.
1: Lei. E io, una... e te, la parla lei.
0: Con che dito l'hai fatto?
1: Appunto.
0: Farsi bannare per così poco. Allora, siccome non abbiamo nient'altro da fare se non le chiacchiere da ombrellone, visto che siamo ad agosto, no, avremo tantissime cose da fare, ma ci piace prendercela anche un po' con leggerezza, però non è facile trovare notizie leggere, quindi vi beccate questa dopo i piccioni.
1: E, cioè,
0: e i procioni. Oggi veramente abbiamo fatto l'animale, la puntata WWF.
1: Farebbero rima con Ciarotto, ma non possiamo dirlo.
0: No, Silvio, veramente, cioè siamo solo a mercoledì. Se tu molli le redini adesso, domenica senza filtri. Silvio senza filtri.
1: Attenzione, domenica vi aspettiamo, Silvio senza filtri, al Little Fest insieme a Vittoria senza filtri.
0: Filtri.
1: Ah, lei porta
0: i filtri. Lei porta i filtri,
1: brava,
0: per tutti.
1: Brava.
0: Sì.
1: E crema solare, perché farà bella.
0: E crema solare. Se accettano scommesse, scriveteci secondo voi che tempo troveremo questo weekend all'Italia.
1: Splendido.
0: Italia. Splendido, splendente, sono d'accordo. Insomma, sembra che Saldavinci stia preparando il nuovo album per Natale. Perché
1: non vedo l'ora!
0: Giustamente le canzoni per Natale, lo sanno tutti, si preparano d'estate. E a quanto pare voci di corridoio dicono che potrebbe fare un duetto con Michael Bublé, canadese.
1: si sono incontrati quando sono...
0: No, noi non sappiamo nulla, ti dico, è veramente un pettegolo, una voce così, non so neanche chi l'abbia fatta uscire. Ma noi così, per chiacchierare, visto che è collegata al Canada, la inseriamo. Secondo me, dai, carina.
1: No, ma va bene parlare di Natale adesso, sai perché? Devo dirti la verità.
0: Sì, ieri... fresca, a parte io sto con la felpa perché in studio non fa caldo.
1: Sono andato... No, ma ti ho messo fan stamattina, proprio...
0: infatti è un fan essere insieme.
1: No, dicevo, sono andato a...
0: Dove?
1: In un negozio che non menziono e devo dirti che... dimenticati sì. le pinne e le maschere, perché nei negozi in questo momento ho già visto i costumi di Halloween.
0: No, aspettate almeno il 30 agosto.
1: Per questo che dico che fai bene a parlare di Natale, ci sono i costumi di Halloween, signore e signori. Io qui lo dico e non lo nego, perché ti porto la prova, anzi oggi perché devo ritornarci, ti porto la prova.
0: Sono molto disappointed.
1: Così è.
0: Ma secondo me lo
1: sai... Disappuntata.
0: Lo sai perché? Perché la gente adesso sta facendo gli acquisti, anzi li ha già fatti in realtà a luglio per il rientro a scuola. Allora sì. Con la scusa si è già organizzata pure per Halloween.
1: Esatto. Poi volevi ringraziare delle persone che ci hanno dato dei commenti ieri e delle... Tipo Luisa, ma l'ho già detto di Luisa che ci ha detto della Taddeucci, perché oggi ha vinto un'altra medaglia, quindi durante lo sport l'ho detto, lei sta cercando lei sta cercando che cosa mi ha inviato, signore e signori, per capire che cosa mi ha detto che avrei dovuto dire di ricordare a lei di fare.
2: Vabbè, capito, ognuno il suo.
1: Che Vittoria Zorfini e Silvio L'Agenda, adesso mi chiamerò così.
0: Allora, dobbiamo salutare Maria Malatesta, un bacio. Ciao Maria. Anthony, sempre con noi, grazie. E ovviamente Mimmi, che Luisella, che ieri ci ricordava in diretta, ma l'ho letto tardi, che appunto è arrivato l'oro per l'Italia della Taddeucci per gli europei di nuoto. Poi ha scritto anche bravissimi conduttori, ma mi sembrava un po' autoriferito. Ma io leggo, non è una responsabilità.
1: Ma ce li prendiamo tutti i complimenti, ma stiamo a scherzare.
0: Quindi grazie per seguirci sempre.
1: Continuate, mi raccomando, aspettiamo i vostri likes.
0: Adesso ti devo far vedere come attivare la campanella su YouTube.
1: Ah sì, ma avete come la facevi?
0: Adesso ti faccio vedere la campanella.
1: Allora, mentre noi studiamo la campanella, signore e signori, vi diamo appuntamento a domani per un'altra edizione di...
0: Lo stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao. Ragazzi, iconico.
1: Ciao ciao.
0: Allora, facciamo bene, grazie caro Silvio Orvieto, a domani.
1: Grazie Vittorio Zorfini, a domani.
0: Ciao.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare il

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazia e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica. E

0: Main des Hauteurs à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Estate sta finendo, Righeira, ma semplicemente perché è una di quelle canzoni che ci piace tantissimo. Ma non temete, l'estate è ancora lunga, soprattutto se dovete andare in vacanza. Se dovete andare, dica dottore, cosa ho fatto? Ah, mi stanno scrivendo dei messaggi, anche grandi, abbastanza, potrei leggerlo da qui in effetti. Mi scrivono, oggi inizia, e poi non leggo più, l'autunno? No, come inizia l'autunno? Ma in che senso? Ah, inizia l'autunno solare. Però questo ci potrebbe rattristare,

E invece no, io voglio concentrarmi sull'estate e le cicale. Poi poco importa che possano diminuire le giornate, non importa, noi ci teniamo con la vibe estiva, con il bel sole, l'idea di vacanze, sole e mare, anche se qui non c'è, o comunque non è proprio a portata di mano, e quindi restiamo. No, resti con noi, dottore, che fa? Cade? Mi cade dalla sedia? Cioè, oggi è pericolosa la situazione. Mi spiace aver spento le telecamere in questo momento perché abbiamo perso momenti di altissima radio proprio. Allora, a parte il fatto che io però volevo dire un'altra cosa, mi avete confuso. Volevo dire che oggi sicuramente, se non sbaglio, oggi pomeriggio, al buon pomeriggio con Ivana Bombardieri, c'è il concorso. Me l'hanno stampato qui, grazie, è arrivata la telescrivente. È arrivata la telescrivente che ho scritto io ieri, peraltro, buongiornissimo caffè. E quindi oggi pomeriggio ci sarà il concorso delle Repos en France d'Assise, che mette in palio tre carte di credito Visa prepagate dal valore di $100. Basta ascoltare il buon pomeriggio con Ivana Bombardieri, mi raccomando. Detto questo, noi continuiamo. Intanto, grazie alla regia e alla telescrivente, noi ascoltiamo la novità del momento, Dito nella piaga con la sua Businessman.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. CFMB.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: 217esimo giorno dell'anno trascorso con 32 settimane alle spalle, eh? Che ingresso poetico che ho fatto. La luna è calante come noi due ed è illuminata,
2: uno più dell'altro comunque, eh?
1: Illuminata al 59,4 oggi, in questo istante. Non so se ti
2: ce la facciamo oggi o ti vedo in difficoltà comunque.
1: No, c'ho il lasciughino. Dunque,
2: sì.
1: 1884, sull'isola di Bedloe.
2: White.
1: No.
2: Dai, dove l'isola di White? Senti che vibrato.
1: L'isola è l'isola di Bowler.
2: Bedloe.
1: Dillo tu.
2: Scritto Bedloe.
1: Bello.
2: Bole non l'ho visto io.
1: Una volta che tento di leggerlo in modo.
2: Ma dai, lo sai dov'è l'isola di Bello?
1: Ma sì, dove c'è la statua della libertà. Tanto io non lo sapevo, sai che dopo l'11 settembre è stata chiusa un anno la statua,
2: sì,
1: per le vibrazioni,
2: sì,
1: perché dovevano controllare.
2: Ma anche perché avevano paura di altri attentati.
1: Comunque.
2: Grazie.
1: Grazie. Nella città americana di Cleveland, nel 1914, entra in funzione il primo semaforo elettrico, messo a punto da James...
2: Prima com'era, scusa, con le candele?
1: Non lo so, c'era lì uno, non lo so.
2: Con i cartelli.
1: Il cartello. Anche adesso ci sono quelli dei cartelli. James Hoge l'ha inventato, si basa su...
2: Grazie, James.
1: Soprattutto quando sono belli coordinati uno dopo l'altro, che
2: assolutamente.
1: Assolutamente, che fa 50 metri e si ferma. Vabbè.
2: Bravo James.
1: Bravo James.
2: Detto Giacomo.
1: Detto Giacomo. Si basa sull'ideazione di Lester Bright, un poliziotto di Salt Lake City.
2: Grazie Lester.
1: Il segnale si compone di due luci, verde e l'altra rossa.
2: Voilà.
1: Ed è e di un segnalatore acustico.
2: Non avevano ancora il giallo, eh? Sai quanti incidenti, ragazzi?
1: No, perché non avevano ancora pensato di mischiare il rosso col bianco.
2: Che puoi fare?
1: Farancione. Il rosso col bianco, farancione.
2: Dove c'entra il bianco? Dov'è il bianco?
1: Cioè, il verde. Rosso. Per creare il
2: rosso l'arancione. Verde fa blu, a casa
1: no,
2: mia.
1: Rosso e verde fa blu, ma rosso e bianco fa arancione.
2: Si pensa che nei colori.
1: No, ma perché non avevano creato il colore?
2: Dov'è il bianco?
1: Semaforo. Non c'è, non c'è, però per creare
2: se
1: il colore
2: ci fosse
1: arancione. Ti sto spiegando la dinamica del colore.
2: Dai. Poi andiamo avanti. Santo Cielo. Allora, 1936 ai Giochi Olimpici di Berlino.
1: Ancora?
2: Sì, perché è sempre una cosa che fa piacere a Adolfo questo. L'atleta afroamericano Jesse Owens vince i 200 metri dopo aver vinto anche i 100 e tutti gli altri. 20,7 secondi, conquista la sua terza medaglia d'oro, stabilisce anche il nuovo primato olimpico della specialità. 90 anni fa. E ricordo che ogni volta Adolfo si alzava e usciva dallo stadio perché non gli voleva dare la medaglia lui.
1: Ma nel 36, sì, durante le semifinali degli 80 metri ostacoli, che mi sembra che non ci siano più, alle Olimpiadi di Berlino.
2: Beh, se fai.
1: Le fai a morte.
2: Se fai sono... Papineau tra Bobien e Senzotic, c'hai più di 80 metri di ostacoli comunque. C'hai tanti di quei coni che. Vabbè.
1: L'atleta ventenne bolognese Ondina Valla fissa 11,06 il nuovo record del mondo della specialità.
2: Che 11... specialità? 80 metri ostacoli.
1: Ma
2: una che andare. Si chiama Ondina, fagli fare il nuoto, fagli fare
1: no, Ondina perché salta.
2: Ma gli fai fare il nuoto? Se no si... Io l'avrei chiamata saltina, scusa.
1: Va bene. La bolognese saltina Valla.
2: Bon.
1: No, complimenti, un bel tempo, è 11,06, 80 metri ostacoli.
2: Neanche senza ostacoli riesco a farli.
1: Esatto, è quello.
2: Anche che... strada dritta col vento a favore.
1: E leggermente anche in discesa, anche...
2: Oh signori,
1: vabbè, il commissario tecnico e preparatore atletico della nazionale di calcio Vittorio Pozzo si dimette. Più in basso di così non si può andare. Uno che si chiama Pozzo.
2: Ma ha vinto due volte.
1: Ho capito, però.
2: Mi sembra.
1: Ha ricoperto il ruolo per quasi 20 anni, collezionando 65 vittorie, 17 pareggi e 15 sconfitte, portando l'Italia a 2 mondiali. No,
2: averli queste cifre oggi, ragazzi,
1: oggi come oggi, è oro colato.
2: Mamma mia.
1: No, comunque, complimenti a Vittorio.
2: Grazie. L'ascolteremo. Sì. Night in White Satin. Ting, ting, ting.
1: Non so.
2: I Moody Blues ripubblicano, anzi, secondo il singolo Night in White Satin, con una versione da 4 minuti più fedele all'originale dell'album.
1: Ma non so se ci arriviamo.
2: Rispetto al primo singolo di 3 minuti pubblicato nel 67. Questo avviene 54 anni fa, nel 72.
1: Ma non l'ha mica rifatta i
2: Night in White Satin? No, assolutamente no.
1: No, sembrava. No. C'è un altro qualcuno che l'ha rifatto.
2: Night, ce n'è un casino di canzoni con Night.
1: No, però. Night a One Setting. Me lo ricordo. Satin. Perché. Io dico Setting, va bene.
2: Comunque cercala dopo perché è una bella canzone.
1: Ok, Moby Blues. Vai avanti allora.
2: No, santo, c'è Moby Blues. S'aspetti?
1: Nigd
2: in vite Satin. Ce la fai? Boh. Nel 1900. Nel 1979 a Palazzo del Quirinale il nuovo governo italiano presieduto da Francesco Cossiga presenta giuramento davanti al Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nel 1981 una modifica dell'articolo 544 del Codice Penale cancella dalla legislazione italiana il matrimonio riparatore cui poteva ricorrere uno stupratore per sottrarsi alla perseguibilità. Contestualmente la legge 442 promulgata oggi appunto dallo stesso Pertini a Selva di Val Gardena cancella anche l'articolo 587 che prevedeva sconti di pena per i delitti d'onore. Tu pensa te, 45 anni fa l'Italia esce dal Medioevo grazie a queste nuove legislazioni.
1: Ogni tanto succede. Dov'è che sei arrivato?
2: 1981,
1: caspiterina. Nell'84, colpito da emorragia cerebrale mentre si trovava nella sua residenza svizzera di Seligny, muore 58enne all'ospedale di Ginevra l'attore britannico Richard Burton.
2: E ancora più giovane invece nel 92 a Hidden Hills presso LA, Los Angeles, muore a soli 38 anni Jeff Porcaro, mente creativa nonché batterista dei famosi Toto. Stava trattando il giardino con un pesticida quando, caduto a terra privo di sensi, viene trasportato d'urgenza in ospedale dove muore poco dopo. I rilievi escluderanno comunque relazioni col pesticida. Occlusione arteriosa è la causa del decesso.
1: Ascolteremo anche una bella canzone dei Toto. Dunque, dopo quasi 2 anni di matrimonio, il quasi 20enne attore Macaulay Culkin.
2: Macaulay Culkin.
1: Ma che è quello di Mammo perso l'aereo. Si separa dalla moglie Rachel
2: Miner. Rachel.
1: Rachel Miner.
2: Due anni di matrimonio.
1: Vabbè.
2: Non sono tantissimi adesso, voglio dire.
1: Vabbè, se non va, non va.
2: Hai ragione anche tu. Meglio accorgersene a 2 anni che aspettare altri 5 anni.
1: Se non va,
2: hai ragione. Hai ragione anche tu. Voglio Anna.
1: Allora, nel 2010, grande tragedia, ma penso risolta bene. 33 minatori sopravvissuti al crollo del tetto della miniera di San José in Cile restano intrappolati a 700 metri di profondità. Ce lo ricordiamo perché hanno fatto delle dirette lunghissime.
2: Mi ha salvato. Tutti e 33 trotterellando.
1: Oddio, trotterellando! Ecco, c'è da vedere, però 33 erano effettivamente.
2: Benissimo.
1: No,
2: lo so che ti piace, dai, di
1: nuovo record olimpico per Usain Bolt, che è i giochi di Londra, percorre i 100 metri piani in 9,63, migliorando il suo precedente record di 9,69 fissato alle Olimpiadi di Pechino. È poco distante dal record di Ivan Restelli di 9,58.
2: Sì. Ore però.
1: Ore.
2: Nel 1734 viene inaugurato Le Chemin du Roi.
1: Oh.
2: Tra Quebec e Montreal e viceversa. Ricordo che prima tra fare Montreal e Quebec non era evidente che era niente, cioè, voglio dire, slalom tra gli alberi. Nel
1: c'era da prendersi un po' di roba da portare dietro.
2: Beh, panino due perché. Nel 1858 primo cavo transatlantico che viene posato nell'oceano
1: evidente, eh?
2: Con un sottomarino.
1: Non è evidente.
2: No, non è evidente. C'è corrente comunque.
1: No, c'è corrente e poi voglio dire.
2: Ci sono animali che voi
1: avete ancora visto. Ci sono pesci che voi non avete ancora visto.
2: Allora, del semaforo l'hai già detto. Nel 1919 sì. William Lyon Mackenzie King prende le redini del Partito Liberale al terzo turno di scrutinio, prende il posto di Daniel Mackenzie che era capo di interim, sappiamo che poi vincerà anche le elezioni. Nel 1940 Camillien Hood, sindaco di Monte, viene arrestato perché si è opposto alla legge sulla coscrizione che obbligava i Quebecois ad andare in guerra di fianco ai britannici. Nel 1951 un altro si lancia in un cilindro con 13 camere d'aria collegate a una rete, si chiama William Red Hill Jr., cerca di saltare le cascate del Niagara.
1: Cerca,
2: dico cerca dire. Perché ahimè l'apparecchio si è rivelato non sufficientemente robusto. Questo significa.
1: Io ho visto i piedi.
2: Hanno trovato dei pezzetti qua e là.
1: Se tu vai sulla torre, davanti alle cascate, c'è un angolo che c'è un museo,
2: sì.
1: E vedi queste cose qui che...
2: Ma... 1996 viene inaugurato il terreno centrale del Parc Jarry, dove stanno giocando adesso. 1996, forse questa è la ragione per la quale vogliono ristrutturarlo comunque, perché 1996.
1: No,
2: tra l'altro, dopo la partita, sai chi è che l'inaugura? Gabriella Sabatini.
1: Ah.
2: Ha l'onore e il privilegio di inaugurare questo coso, che all'epoca si chiamava Dumouriez, non so se te lo ricordi.
1: Io me ne ricordo a stento la Sabatini, figurati.
2: Poi a causa della legge sul tabacco ovviamente ha cambiato più volte nome. Il match tra l'altro sarà seguito da uno spettacolo di Margot e del Cirque du Soleil, tu pensa, proprio una bella inaugurazione questa. Nel 2000, parlando di ciò, Laro e Nestor diventano campioni canadesi del doppio di tennis. Nel 2001, campionato mondiale d'atletismo a Edmonton, Donovan Bailey conferma che va in pensione. Nel 2001 sempre, ahimè, l'altro grande velocista, Bruni Surin, si infortuna e deve abbandonare a 10 metri dalla partenza. Su 100 metri, vuol dire. Non è tantissimo. Nel 2007, serata di chiusura del mitico Spectrum de Montréal, bellissima sala di spettacoli, 25 anni d'attività per questa celebre e iconica sala di spettacoli. Nel 2008.
1: Era bello ripido, eh?
2: Sì, ma era bello, si vedeva benissimo.
1: Sì.
2: Io ho visto Lucio Dalla in prima fila lì. Quando venne qualche anno fa. Sfilata di marionette giganti a Montreal nel 2008 per i festeggiamenti della Nouvelle France. Ahimè, un elicottero si schianta nel 2009, un elicottero che appartiene a Roger Bélanger, che si schianta vicino alla 117. Le due persone a bordo moriranno. Curiosità terribile. 1982, quindi anche recente, mentre camminava una donna prende improvvisamente fuoco,
1: sì, succede,
2: e muore.
1: Succede.
2: Secondo i dati che datano il XVIII secolo, sarebbe la ottava persona registrata ad essere vittima di una combustione umana spontanea.
1: Spontanea.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Abbiamo anche questo che...
2: Non so... Vabbè.
1: Noi siamo anche fluorescenti, solo che l'occhio umano non vede. Ma di notte al buio noi siamo fluorescenti. No, ma è vero. Sai quel fenomeno che c'è nell'acqua dei pesci?
2: Io so che quando ero bambina con i famosi pigiamini di flanella si facevano le scintille. Vabbè, andiamo avanti.
1: Figurati, io ne avevo uno che quando mi alzavo per andare in bagno non accendevo neanche la luce.
2: Anche tuo marito, dove vai? Dalla sua camera.
1: Il flanella, il pigiama di flanella.
2: Possiamo leggere il proverbio
1: come
2: o andiamo avanti?
1: Ma non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo.
2: Ce ne vogliono almeno due.
1: Almeno due qui in Canada.
0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Fette di pesce spada $16.99 la libra. Gamberi papillon selvaggi dall'Argentina grandezza 16-20, una libra $14.99. Sperlani del Perù, una libra $6.99. Salsicce italiane fatte in negozio $4.99 la libra.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Bentrovati in diretta con noi, Costanza, buongiorno.
2: Buongiorno Vittoria, come stai?
1: Io bene, grazie. Tu come stai?
2: Bene, bene.
1: Guarda, oggi mettiamo anche le cuffie, va? Facciamo quelli bravi, professional.
2: No, ma solo così per sentire se tutto va bene.
1: Perfetto. Intanto grazie per essere qui con noi.
2: Grazie per l'invitazione, un onore.
1: No, ma per me veramente, perché sono in realtà ormai è qualche anno che ci conosciamo.
2: Sì.
1: Anche grazie all'Ital Fest. Ahia, ragazzi, perché noi siamo in radio, abbiamo un tavolo meraviglioso. Ma il tavolo ha anche le gambe del tavolo, quindi può essere che ogni tanto uno ci prenda dentro. Aiaiai,
2: okay,
1: mannaggia.
2: Sì.
1: Dicevamo, sono ormai più di un paio d'anni che ci incrociamo, sì, all'Ital Fest. Da quant'è che partecipi?
2: 3 anni? Beh, quest'anno fa 3 anni.
3: Ah, oh, vedi? Sì. Cioè, anche una data importante.
2: Sì, sì, sì, sì. Quest'anno fa 3 anni. Come sempre ho detto, è un onore per me di fare parte dell'Ital Fest.
1: Anche perché porti sul palco tantissima della tua bella energia e ormai è qualche anno che ti sei spostata sul filone latinoamericano.
2: Sì, sì, ma fa 30 anni che faccio la musica latina.
1: Come sei arrivata dal super rock alla musica latina?
2: Super rock? Beh, ho iniziato a cantare in italiano, mio papà mi portava nelle sale, mi mettevo sulla sedia al centro della sala e mi faceva cantare.
1: Quindi avevi anche un bel coraggio.
2: Sì. Quello no, non mi piaceva però.
1: Ah, soffrivi?
2: Soffrivo,
1: ci
2: sì,
1: credo.
2: Sì, ho sofferto molto. Ma ho iniziato così e a 16 anni, 17, no, pure di più, direi 20 anni, ho visto per la prima volta la musica latina e sono andata nei club latini.
1: E subito ti ha conquistato.
2: Subito mi ha conquistato, sì. Allora, di quello
1: cioè, mentre noi ascoltavamo la Macarena, che non c'entra niente, tu invece esploravi.
2: Io ascoltavo con Gloria Estefan Mi Tierra, sì, assolutamente. Yes, yes. E mi ha colpito.
1: E hai seguito un po' questa strada e questa bella energia con la musica latina la porti sul palco nei tuoi tanti spettacoli live.
2: Sì.
1: Perché poi quello è il bello, suonare con una band.
2: Sì, sì. E mi piace anche perché la musica latina è la musica di festa.
1: Mm-hmm.
2: Ora, you know, it's always very happy.
1: E questo è quello che ci serve, sì, soprattutto in inverno magari.
2: Esatto.
1: Che aiuta soprattutto.
2: Che arriverà fra poco.
1: No, vabbè, adesso non pensiamoci, perché per chi non lo sapesse, ci stesse seguendo dal sito, noi siamo in Canada, siamo a Montreal, quindi gli inverni sono abbastanza rigidi, soprattutto da queste parti, e la musica latina in qualche modo ci aiuta. Anche quella italiana. E infatti tu hai avuto anche, diciamo così, l'idea di prendere un grande classico della musica italiana,
2: sì,
1: e in qualche modo dargli una vibe totalmente diversa.
2: Sì, allora questo è iniziato 2002. Mm-hmm. Abbiamo iniziato a fare un album latino e poi
1: abbiamo, perché sei insieme anche ad altri musicisti.
2: Abbiamo, perché quello tempo, sì, con gli altri musicisti, con mio marito che avevamo deciso di fare questo album latino. Mm-hmm. E poi c'erano troppe cose che sono intervenute e allora l'ho preso e
1: l'hai messo da parte. Ma capita spesso che, ma penso ci stia anche nel processo creativo, che uno abbia un'idea, la inizia, la infarina, poi la mette da parte, uno fa altre cose, altre esperienze,
2: sì,
1: e poi torna sui progetti.
2: Sì, e poi dopo ho fatto una promessa a mio papà. Mio papà l'ho perso in 2023.
1: Mi spiace.
2: Grazie.
1: Come si chiamava tuo papà?
2: Benito. E l'ho perso cancer. Prima che lui è deceduto mi ha fatto fare una promessa di finire l'album. Allora Caruso l'abbiamo rifatta. E veramente l'ho fatto per papà. E adesso sto facendo un piccolo EP, LP, non lo so ancora. Canzoni italiani che mi piacciono.
1: E noi non vediamo l'ora di ascoltarlo. E intanto, nonostante la difficoltà emotiva di affrontare magari un periodo così difficile,
2: sì,
1: ne è uscito fuori una bellissima canzone che, nonostante la drammaticità del testo, in realtà c'è questo contrasto con la musica, sì, trascinante, che ci fa ballare. Sto parlando quindi di Caruso, lei è Costanza.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Ragazzi, siamo in diretta, credo, un po' ovunque con la nostra Costanza. Ragazzi, si sta preparando perché venerdì sarà Little Fest e proporrà la canzone che abbiamo peraltro appena ascoltato. Si poteva dire? O ho fatto uno spoiler?
4: No. Si poteva dire, però questa canzone qua non la faccio.
3: Come no? La prossima. Ah, va bene. Adesso
4: questa qui sì, Caruso sì, okay, la faccio. La prossima.
3: Quindi ci prometti che a Little Fest ci fai ballare?
4: Assolutamente, assolutamente. Oh, there's no doubt. Assolutamente. Vi faccio. Ci sono molti brani che vi piaceranno. Good. Faccio un po' di tutto, un po' di latino, un po' di italiano. Beh. Yeah,
3: Vedo troppo convinta.
4: No, ne faccio abbastanza italiano.
3: Ok,
4: sì.
3: Va bene.
4: No, perché per me è molto importante di fare i canzoni italiani, perché stiamo qui per questo motivo, right? Italfest, e io voglio fare le canzoni italiane.
3: Mi sembra giusto.
4: Per
3: anche
4: me
3: perché
4: è importante.
3: E noi comunque lo ricordiamo, siamo in un paese francofono, anglofono, sì, anglofono nel Nord America. E c'è una fortissima comunità italiana, quindi a maggior ragione c'è

0: Finalmente.
1: Finalmente. Finalmente Ferragosto. Ma my God. Perché è tanto popolare in Italia, si fa, perché non si faceva qui? Allora sono contentissima, non vedo l'ora di andare a vedere il Ferragosto, my God.
0: Finalmente, anche a noi mancava, devo dire,
1: sì,
0: mancava
1: sicuro.
0: A tutti quanti, però io avevo dato per scontato che essendo, tra virgolette, una festa italiana, ma poi alla fine che... distante dal Canada, ho detto no, ma figurati, non accadrà mai. E invece, scherzando e ridendo,
1: sì,
0: è accaduto.
1: Sì,
0: ci
1: finalmente.
0: Sarà. Sì, sì, sì. E tu suonerai il.
1: No, a Ferragosto no. Penso che saranno i DJ.
0: Ah, giusto.
1: Ci saranno i DJ.
0: Ho fatto una gaffe, Anthony,
1: no,
0: perdonami.
1: Ma è ok.
0: È arrivato anche un messaggio, dopo vi vengo a leggere.
2: Perché siamo anche in diretta sulla
0: pagina Facebook per non farci mancare nulla.
1: Sì.
0: Allora, oggi abbiamo una novità che viene a presentare.
1: Sì.
0: Una nuova canzone. Io direi che facciamo una pausa. Voi restate lì che fra poco con Costanza, ovviamente, ascoltiamo la nuova uscita e ci racconti anche un po' com'è nata.
1: Sì, assolutamente.

0: insieme con Vittoria.
1: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
0: In diretta su CFMB 1280.
2: Allora, io chiederei alla nostra Costanza quante lingue parla e in quante lingue canta.
3: Quattro.
2: È per Bacco.
3: Parlo quattro, scusa.
2: Che comunque.
3: E ne canto sette.
2: Per non farti mancare nulla, scusa, quali sono queste sette lingue in cui canti? Cioè, anche Mina ha fatto un disco in giapponese, però adesso...
3: Canto in italiano, in inglese, in francese, spagnolo.
2: Giusto.
3: Portoghese.
2: Giusto.
3: Arab.
2: Ma vedi, questo non lo sapevo.
3: Sì, arab, canto, ma lo canto solamente. Oggi guardo, facciamo, non lo capisco per niente.
2: Oggi facciamo la puntata di le cose che non sapevamo, sì, di Costanza.
3: E Hebrew.
2: Ecco.
3: Perché quando facevi i matrimoni,
2: certo,
3: giuifi, dovevo cantare le canzoni Hebrew.
2: Sai? Certo, e quindi hai dovuto imparare anche un po' come suona la lingua, perché è diversa, sì, e differente. Allora, prima stavamo dicendo 15 di agosto si celebra anche a Little Fest quest'anno, una prima assoluta, dicevamo, ci raccontavi, sì, sicuramente DJ set, eccetera, e c'è proprio Anthony Viscusi. Sì. Ma dovrebbe venirci anche a trovare, proprio per raccontarci anche la sua parte di calendario a Little Fest. Anche lui è diventato un po' una presenza fissa, e quindi siamo contentissimi, perché poi ci ritroviamo a Little Fest, sembra di stare, non so, come quando si va in vacanza al paese d'estate e ci si ritrova tutti insieme nello stesso posto. È bellissimo.
3: Sì, assolutamente, è bellissimo.
2: Allora, oggi parliamo soprattutto abbiamo chiacchierato un po' sulla tua carriera, sugli inizi e di tante cose, ma soprattutto perché oggi presenti in anteprima assoluta la tua nuova canzone.
3: Sì, si chiama Mio Rossetto. Mm-hmm. È una canzone d'estate. L'ho scritto
2: perché ridi?
3: Perché l'ho scritto il mese di gennaio.
2: Ma certo,
3: dicembre, gennaio,
2: è giusto. Allora, ma tu non lo sai forse, ma adesso d'estate si preparano le canzoni per Natale.
3: Sì, assolutamente.
2: Quindi immagino che anche il viceversa sia valido.
3: Sì, allora l'ho scritto
2: quindi c'era la neve fuori, c'era il ghiaccio per
3: c'era
2: terra.
3: Il ghiaccio, tanto di neve.
2: Per chi non lo sapesse, quest'anno c'è stato solo ghiaccio per quei mesi, ma ovunque, quindi era difficile proprio camminare per strada.
3: Sì. Sì.
2: E tu hai scritto una canzone.
3: Ho
2: pensando...
3: Ho scritto una canzone d'estate, una canzone di amore, il primo amore sulla spiaggia in Italia, cose così.
2: In effetti ha funzionato questa scrittura invernale,
3: sì,
2: perché hai creato una canzone perfetta anche per l'estate, non
3: it's
2: solo.
3: Cute.
2: It's cute. E ce l'andiamo ad ascoltare, si intitola Mio Rossetto, Costanza.

0: Mio Rosseto, Costanza, in diretta con la musica e live qui in studio.
1: Sì, ti
0: ma
1: piace?
0: Che bella, moltissimo. Oh, anche questa si balla, bella, leggera, finestrini abbassati, sì. Viaggio, bella, bella.
1: Yeah, è un stilo completamente differente.
0: Sì, assolutamente. Però ci piace, anzi, sì. Un po' di leggerezza. Anzi, vi posso dire che da oggi sarà in rotazione musicale anche su CFM Video 1070.
1: Oh,
0: così la portiamo avanti questa
1: gentile,
0: canzone.
1: Grazie.
0: Ci mancherebbe. Siamo qua apposta, soprattutto per raccontarvi canzoni.
1: Sì.
0: Perché è questo che facciamo poi alla fine.
1: Grazie tantissimo, l'apprezzo.
0: Ma figurati, no, è un super piacere. Questa la proporrai poi nei tuoi spettacoli?
1: Sì. Sì, non questa settimana.
0: No, non questa settimana. Chi si fosse connesso
1: solo
0: adesso?
1: I musicisti mi ammazzano.
0: Perché hai messo una
1: diciamo
0: lunga scaletta?
1: Ci abbiamo una scaletta abbastanza
0: intensa, ricca.
1: Vabbè, sì.
0: Va bene, capita. Sì. Allora, intanto noi ti possiamo seguire sui tuoi social?
1: Sì, assolutamente, su Facebook, Instagram.
0: E Costanza Cossi però.
1: Costanza _ Cossi sì.
0: Ovviamente poi la ripostiamo anche sui nostri social, così potete trovarla facilmente. Ragazzi, quando vi dicevo abbiamo tante telecamere, io ero serissima. non stavo scherzando. Però posso dire la puntata in cui ci siamo fatte più risate.
1: Sì,
0: assolutamente. Meno male, che sono forse le migliori, possiamo dirlo. Almeno ci rilassiamo, perché poi ci aspetta un weekend intenso.
1: Un weekend intenso e una settimana intenso, sì.
0: Ma scusami una cosa, tu come fai a prepararti per gli spettacoli, a scegliere l'outfit secondo la temperatura? Perché ogni tanto, l'anno scorso, non so se vi ricordate, faceva caldo. Io non riuscivo a cambiarmi gli abiti, per dirvi, capito?
1: quello mi porto la valigia.
0: Beh, certo.
1: Quando... No, perché è scomodo quando stai sul palcoscenico e c'è una cosa anche troppo stretta.
0: Non respiri, no? Banalmente.
1: Oh, Dio. No, però non lo
0: Quindi
1: so.
0: Quindi non ci sono trucchi del mestiere. No. Va bene.
1: Allora, quest'anno non lo so. Penso che farà bello venerdì, spero. Anyway. E si fa bello...
0: Stiamo facendo i gesti apotropaici anche qui.
1: Ma vediamo. Ora no, come decido? Decido con la temperatura, vado
0: sull'app come tutti noi.
1: Ok, devi piovere. No, non lo so.
0: No, dai, speriamo di no. Comunque sarai sul palco venerdì, come sempre veniamo a sostenerti, a fare il tifo con te, ma soprattutto a cantare, a ballare, quello che faremo.
1: E
0: intanto ti ringrazio per essere stata con noi.
1: Grazie per l'invitazione, un onore. Non c'ho parole.
0: Grazie
1: tantissimo, Vittoria.
0: Ma grazie a te, guarda, no, non vedevo l'ora.
1: L'apprezzo, neanche io. Non ho dormito stanotte.
0: No,
1: te lo dico la verità. Non ho dormito.
0: La nostra è una chiacchierata, noi ci divertiamo. Dai, spero che la prossima volta che verrai dormirai la sera prima.
1: Sì, la prossima volta sì.
0: Grazie, Costanza.
1: Grazie tantissimo a te. Grazie.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280, tutti voi che siete nati il 5 di agosto. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di quest'oggi. Ariete, il margine per improvvisare c'è, ma va usato con intelligenza. Sole e Giove, amici, vi rendono convincenti durante una riunione o una trattativa, mentre Mercurio in quadratura può complicare una mail scritta di fretta o una telefonata delicata. Saturno, nel segno, vi invita a controllare cifre, orari e documenti prima di confermare. Toro, la luna nel segno vi rimette in contatto con ciò che desiderate davvero. Mercurio amico rende semplice dire no a un impegno poco convincente, mentre Venere favorevole sostiene fascino, gusto e sicurezza nelle relazioni. Oggi non vi serve alzare la voce, la vostra decisione si vede prima ancora che parliate. Gemelli, l'energia non manca, semmai va governata. Marte e Urano nel segno vi spingono ad aprire nuovi fronti, cambiare programma ed intervenire su tutto, mentre Venere in quadratura rende più facile irritarvi con colleghi, amici e partner. Prima di modificare un progetto già avviato, spiegate che cosa avete in mente. Cancro, ritrovate in questa giornata stabilità e anche una buona voglia di occuparvi di ciò che amate. Luna e Venere favorevoli sostengono casa, affetti, bellezza e piccoli piaceri, mentre Mercurio nel segno rende semplice organizzare un incontro o parlare di una questione personale. Leone, qualcuno prova a ridimensionarvi e trova una risposta molto chiara. La luna contro rende più difficile accettare critiche e rallentamenti, mentre Sole e Giove nel segno amplificano orgoglio e bisogno di avere l'ultima parola. In ufficio non trasformate una diversa opinione in una sfida alle vostre autorità. Vergine, la luna amica vi restituisce stabilità e una piacevole sensazione di controllo. Venere nel segno valorizza fascino, gusto e cura personale, mentre Marte dissonante può rendere faticoso a stare dietro a chi cambia continuamente idea. Fate un acquisto utile, sistemate un angolo di casa o concedetevi una cena scelta da voi. Bilancia, torna una discreta capacità di mediare, ma non confondetela con il dovere di cedere. Mercurio dissonante rende ambigue comunicazioni e richieste, mentre Sole e Giove amici sostengono amicizie, progetti ed occasioni sociali. Prima di accettare un incarico o dividere una spesa, chiedete cifre e condizioni precise. Scorpione, la luna in opposizione mette i rapporti sotto pressione e rende più visibile una distanza che non volete più ignorare. Mercurio e Venere amici facilitano però un confronto sincero, purché rinunciate alle domande trappola. Parlate davanti a un caffè, dite che cosa vi ha ferito e ascoltate la risposta fino in fondo. Sagittario, Sole e Giove favorevoli ampliano possibilità e fiducia, ma Marte in opposizione porta una persona pronta a contestare tempi e decisioni. In ufficio o nella coppia non date per scontato che tutti vogliono seguirvi nel nuovo programma. Spiegate la meta, ascoltate le obiezioni e negoziate il percorso. Capricorno, la luna amica vi restituisce concretezza e una buona capacità di riconoscere ciò che ha valore, mentre Venere favorevole sostiene acquisti, casa e benessere. Mercurio in opposizione consiglia però attenzione alle spese. Prima di prenotare un weekend o un trattamento, verificate il prezzo finale e le condizioni. Acquario, la luna contro vi rende rigidi sulle abitudini e poco disponibili verso chi pretende di decidere per voi. Anche il sole in opposizione aumenta rivalità e questioni d'orgoglio, mentre Marte amico vi offre una via concreta per scaricare la tensione. Fate sport o uscite a camminare prima di affrontare il confronto. Pesci, la luna amica vi restituisce calma e vi invita ad occuparvi di casa, corpo e piaceri semplici. Mercurio, favorevole, aiuta a chiarire una spesa o una questione economica, mentre Venere, contro, può creare divergenze sul budget di coppia. Prima di comprare un mobile o prenotare un trattamento, parlate di cifre reali.

Sempre sempre in diretta sulle onde della nostra Radio del Cuore, CFMB 1280 presenti. Adesso ci stiamo allargando anche sulle diverse, come dire, anche piattaforme, così potete riascoltarci, che penso sia la parte più divertente, anche perché so che in tanti ci ascoltano poi in post-produzione, cioè nel senso non in tempo reale, e quindi insomma, allora benvenuti anche a voi. Oh, meno male, l'importante poi è incontrarsi in questa vita. Allora, è tanto che non mettiamo il mention del nostro Alexis LeBlanc, ce l'andiamo ad ascoltare, vi ricordate? Un po' sa di estate, di bello.

allora, visto che in questa canzone che abbiamo usato per il jingle delle mattine con Vittoria viene citato Battisti dicendo poi stoniamo Battisti, cioè lo cantiamo ma male, noi invece facciamo le cose fatte bene, mettiamo un bel Battisti di quelli che ci emoziona veramente, di quelle canzoni che sappiamo a memoria, di quelle che ancora ci fanno vibrare in qualche modo. Sto parlando di Sì Viaggiare, Lucio Battisti.

Eh beh, ragazzi, Battisti, come dire, non passa mai di moda, ma soprattutto, secondo me, rientra tra quegli artisti che ci fanno sempre sentire al posto giusto, al momento giusto, anche se sono canzoni con cui magari siamo cresciuti di un tempo lontano, però comunque ci riportano in quella dimensione per cui ci sentiamo appunto nel posto, nel luogo giusto, in qualche modo ci riportano a casa, anche se non abbiamo ancora bene definito cosa sia casa e sentirsi a casa. Sono le 12:18, splende il sole, anche perché lo vediamo attraverso i nostri vetri tersi. Che meraviglia, ho aspettato tutto l'anno per usare questo aggettivo, terso. Ecco, finalmente, poi abbiamo sistemato l'armadietto, quante cose che facciamo qui in radio. Un po' come quando si parte prima di andare in vacanza, no? Uno sistema casa, la pulisce, di modo che quando uno poi torna è tutto a posto. Allora, visto che questo fine settimana ci spostiamo in piccola Italia Little Fest, allora stiamo sistemando la nostra casa ideale, cioè la radio, così poi quando torniamo è tutto pulito. No, vabbè, l'abbiamo fatto, punto. È stato molto divertente e alla fine sono queste le cose belle e soprattutto che ci aiutano anche un po' a staccarci dallo schermo, a stare insieme, a fare delle cose insieme. Tranne oggi è stato solo Silvio che ha lavorato, è vero, ha lavorato solo lui, ha sistemato l'armadietto e io e Ivan abbiamo fatto i due ummarelli, cioè quelli che vanno davanti ai cantieri e li guardano con le braccia conserte dietro la schiena. Adesso Ivan mi sgriderà, ne parleremo domani, spero, magari li passo a trovare prima così commentiamo insieme. Io non so se intanto vi siete messi già a tavola, se state pensando a cosa mangiare. Io ringrazio ovviamente il nostro fantastico chef di casa, nonché di Arte e Farina, perché ieri sera sono tornata a casa e mi ha fatto trovare una tartare di pomodori buonissima, ragazzi. La semplicità e la bontà è fantastica, è stata la cosa più bella di quel momento, a parte trovarla pronta, ma soprattutto tutta bella impiattata. Ragazzi, ho fame, che si vede che siamo arrivati quasi all'ora di pranzo, penso che mi possiate capire. Sapete quando vi viene quel morso allo stomaco? Vabbè, ma fra un po' si va a pranzo. Semplicemente oggi è stata una giornata ricchissima, lo sarà ancora perché più tardi poi c'è l'appuntamento a Casa d'Italia per questo evento di cui parliamo magari fra poco. Io direi intanto di continuare con la musica, perché SFMB 1280 vi fa ascoltare sì le novità del momento, ma soprattutto le belle canzoni, quelle anche che ci riportano un po' indietro, come Antonello Venditti con la sua 21 modi per dirti ti amo.

Anche settembre, però ad agosto, Mario Lavezzi, Cristina Di Pietro in diretta in questa mattinata insieme. E sono 26 gradi fuori dai nostri studi, attenzione perché la percepita è di 31 gradi, manica corta. Sì, quello che cercavamo e ci aspettavamo. C'è della gente che fa delle cose strane davanti alla radio e adesso non so cosa fare, speriamo se ne vadano. Va bene, simpatici, hanno sputato una gomma da masticare davanti alla radio e si stanno filmando. Voi al mio posto cosa fareste? Andreste lì e gli fa... Io adesso uscirei e gli farei un applauso. Anzi, adesso vado e glielo faccio, poi vi dico come va.

Ferro, che poi mi fa ridere, no? Perché è la canzone ideale, perché noi a questi giovani d'oggi non stiamo insegnando a scusarsi, a dire mi scusi, anche quando fanno una cosa da ragazzi. In questo caso due ragazzini si stavano filmando mentre sputavano le gomme da masticare davanti alla stazione. Una gliel'ho rilanciata, onestamente, e poi gli ho detto, insomma, di andarsene. Loro non è che si sono scusati, niente, zitti, se ne sono andati via. Almeno mi scusi, guardate, mi sarei preso anche un signora, mi scusi. Va bene, va bene, va bene. Difficile, difficile, difficile sapersi comportare nella vita adulta e soprattutto davanti agli sbagli. Va bene, comunque la stazione in questo momento è salva, i vetri sono puliti, l'armadietto si è sistemato, le gomme da masticare che questi due ragazzi avevano sputato gliele ho restituite e niente, è andata così, signori. Che voi cosa avreste fatto al mio posto? Cioè, sinceramente, va bene, stiamo sereni, dai, dai che va bene, va tutto incredibilmente bene, sono 26 gradi fuori dai nostri studi, ma l'ho detto prima, quindi domani, andiamo a giovedì 6 agosto. Giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, 30% di probabilità di pioggia nel pomeriggio, addirittura rischio temporali, ma chi può dirlo? Fino a domani c'è tempo, tanto poi a noi quello che interessa è venerdì, sabato, aia, e domenica, aia, lo dico, non lo dico? Ci dovrebbe essere un po' tutto, sole, nuvole, due goccioline, qua e là. Speriamo che come sempre ce la caviamo, perché inizia l'Ital Fest, noi saremo lì, ovviamente passate a trovarci, comunque restate sempre con noi sulle onde di CFMB 1280, senza la rabbia però, non fate come me voi...

0: So Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
1: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montréal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
2: CFMB. Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo, ovunque tu sia, su cfmb.ca.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Tutte le cose belle della vita iniziano da amore, amicizia, affetto, a lasagne, a parmigiana, a pizza, a pasta capumarol.

Tra le canzoni iconiche dell'italianità sarà Perché ti amo ricchi e poveri, ormai intergenerazionale, va sempre bene per tutte le stagioni, gli anni, gli eventi, le feste. Si continua adesso invece con Raf Sherì.

La tua estate con CFMB 1280. Portaci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.ch.

arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Le puntate, le interviste le ritroverete poi in un secondo momento da poter riascoltare sul nostro sito internet www.cfmb.ca e sul nostro canale YouTube. Grazie ancora a Costanza per essere stata con noi, grazie ovviamente a Silvio Orvieto sempre con noi. Allora, non perdete oggi pomeriggio l'appuntamento con Ivana Bombardieri dalle 15 e ovviamente anche il concorso per l'Ital Fest. Noi ci salutiamo in musica con una canzone meravigliosa, spero vi piaccia. Sto parlando di Gino Paoli, Sapore di Sale, e noi ci sentiamo domani.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro Giorgetti in merito alle richieste all'Europa di scostamento di bilancio per finanziare interventi su energia e difesa. Il testo del centrodestra è stato riformulato su indicazione del governo, riformulazione che ha precluso la risoluzione unitaria di PD, Movimento 5 Stelle AVS, che quindi non è stata messa in votazione, sulla quale l'esecutivo aveva dato parere contrario. Sono state votate per parti separate invece le risoluzioni di Italia Viva, Azione più Europa, sulle quali il governo aveva espresso parere contrario, tutte respinte dall'Aula. Vivace dunque il dibattito seguito alle parole di Giorgetti, che in funzione della cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale ha dettagliato le richieste a Bruxelles per le quali ha chiesto l'ok dell'Aula.
4: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: Gli esteri, con la guerra tra Russia ed Ucraina, pesante attacco su Kiev nella notte, 17 morti, decine di feriti. Zelensky si rivolge ai partner puntando il dito contro la mancanza di armi antiaeree. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe negato infatti a Kiev nuove forniture di Patriot. In Russia, gravemente ferito da un'autobomba il capo di un'azienda che produce droni. Allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania, un drone nelle vicinanze di alcuni aerei ucraini. Si indaga su eventuali legami con una collisione tra un aereo civile e un oggetto non identificato. Temporaneamente chiuso l'aeroporto. La cronaca: a Torino è stato arrestato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento. L'uomo è accusato anche di occultamento di cadavere e di maltrattamenti aggravati in famiglia. Secondo gli inquirenti, l'omicidio sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della relazione. Due morti sul lavoro in poche ore. A Pettineo, in provincia di Messina, un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita all'alba, era precipitato in un burrone rimanendo schiacciato dal trattore. Un altro incidente mortale a Carrara. Andrea Marotta.
5: L'incidente stamani poco dopo le 8 a Carrara. Aldo Gullotti, 44 anni, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda in cui lavorava da anni. La morte sul colpo, all'arrivo dei soccorritori all'interno della Santucci Group, azienda storica del settore, non c'era più nulla da fare. Operaio esperto, stava movimentando alcune lastre coi cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico, un'operazione per la quale di solito vengono impiegati due operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse lavorando da solo. Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa, nel quartiere Turano, lascia la compagna e un figlio di 10 anni. Sul posto il PM di turno coi carabinieri e gli operatori della ASL per i rilievi del caso.
6: Purtroppo l'ennesima tragedia sul lavoro, un ragazzo giovane, un lavoratore esperto.
5: Davanti alla sindaca di Carrara, Serena Arrighi, le lacrime della zia della vittima, l'ennesimo incidente mortale che spinge CGL e CISL e UIL a proclamare per la giornata di domani uno sciopero unitario di 8 ore, ritmi di lavoro troppo elevati, la situazione di sicurezza nel settore, accusano, sta precipitando.
3: È stato raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico, il bambino deceduto all'età di 2 anni nel nosocomio napoletano a causa del trapianto di un cuore danneggiato. Non ci interessava la cifra, nessun importo potrà mai ridarci il nostro figlio. Volevamo chiudere subito per concentrarci sul processo penale, è il commento della madre del bimbo, Patrizia Mercolino. Detenuto da 72 giorni in un carcere di Malta in condizioni che i genitori definiscono disumane. È la storia di un 15enne italiano arrestato dalla polizia della Valletta per procurato allarme. Avrebbe telefonato alla sua scuola annunciando una bomba. Da quel momento per lui è cominciato un calvario. La Farnesina sta seguendo la vicenda. Questa mattina il ragazzo ha potuto parlare con l'ambasciatore e ascoltiamo le parole rilasciate ai nostri microfoni dal padre.
2: Mio figlio è in quelle condizioni, è detenuto in isolamento e ad oggi è ancora tenuto lontano, insomma, dagli altri suoi coetanei. Sia noi che gli avvocati non ci spieghiamo il perché, addirittura tenerlo chiuso 4 giorni in una division 6 di un carcere per adulti. Questo ragazzino è arrivato anche al punto, insomma, di autolesionarsi all'interno di quella divisione all'inizio. Quando è stato trasferito nell'altra struttura, hanno continuato comunque a tenerlo chiuso 22 ore al giorno.
3: Calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente federale Malagò aggiungendo: io e il direttore tecnico Ranieri l'abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta col presidente della Lega Pro Marani, di cui Zola continuerà a essere il vice. Amichevoli alle battute finali, il derby giocato in Australia tra Milan ed Inter, le squadre sono sull'1-1, in campo anche la Juventus a Hong Kong contro il Chelsea. Siamo nel secondo tempo, il parziale è di 1-0 per i bianconeri. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che...

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

basta poco a fare impressione, basta poco, basta andare in televisione, che la gente

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti. Augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.
2: Ciao, ciao, ben ritrovati nella 1280M, la radio italiana. Bellissima giornata, eh? Che bella. Comunque, in regia, Océan Brisbois-Vautry. Come stai, Océan?
3: Bene, grazie.
2: Brava, brava, brava. E chi vi parla? Pedro D'Amico. Passeremo insieme 30 minuti del ritrovo dei poeti. Ma prima passiamo alla co-presidente, Madame Anne-Catherine Farle, della Maison de la Sérénité, per la 5e edizione che si farà la domenica 20 di settembre. Comunque, la 5ª edizione. Madame Farle, bonjour.
4: Bonjour, bonjour.
2: Alors, on est prête?
4: Oui, on est prêt. Merci beaucoup, Monsieur D'Amico, pour ce précieux temps d'antenne. Alors, grazie di cuore.
2: Bravo.
4: Vous allez voir, je vais me forcer un petit peu. Je vais sortir mon accent italien.
2: Ok, alors, mais je suis content.
4: J'ai des petits mots comme ça que je vais placer. Je vais essayer. Là, j'ai parlé avec mes amis italiens pour avoir un peu de votre accent.
2: Brava.
4: Alors, c'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, en tant que coprésidente de la marche de la maison de la Sérénité de Laval, la marche Marchons pour la maison, c'est une 3e année consécutive pour moi et je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous. Le dimanche 20 septembre pour la 5e édition, comme vous l'avez mentionné, de cet événement au profit de la Maison de la Sérénité. Cette année, nous aurons le bonheur d'être accompagnés par deux animatrices exceptionnelles, Stéphanie Villeneuve et Marie-Andrée Leblond, qui feront de cette journée une véritable fête. C'est une journée extérieure en vous inscrivant comme marcheur, en créant une équipe ou en faisant un don. Vous posez un geste concret qui permet d'offrir gratuitement des soins palliatifs remplis de dignité, de compassion et d'amour aux personnes en fin de vie et à leurs familles. Ensemble, on peut réellement changer des vies. Insieme possiamo fare la differenza.
2: Totalement d'accord, brava.
4: Et quelle belle journée nous réservons. C'est une journée remplie de crème glacée, de barbecue, popcorn, tiramisu, jeux gonflables, maquillage. Cette année spécialement, on va avoir des mini-massages, des produits de beauté surprise. Il y en a pour toute la famille.
2: Ooh.
4: L'inscription, c'est $50 et ça comprend le chandail, le sac du marcheur, le dîner barbecue et l'accès à toutes les activités qui seront très nombreuses cette année. Chaque participant est aussi invité à recueillir $100 en dons afin de soutenir la maison. Et notez aussi que les enfants de moins de 12 ans participent gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte. Alors, non aspettate, n'attendez pas à la dernière minute. Visitez-nous sur notre site web de la Maison de la Sérénité, donc maison-sérénité.ca et inscrivez-vous avec nous pour marcher dès aujourd'hui.
2: Parfait. Merci beaucoup, Madame Farley. Alors, dans l'émission, avant de finir, je vais donner de nouveau l'adresse et la web, non? Alors, on attend tout le monde ce dimanche 20 septembre pour être ensemble en la 5e édition de la marche de la Sérénité. Marchons pour la maison.
4: Exactement. Grazie mille. Et ci vediamo il 20 settembre.
2: Brava, brava, brava. Merci. Grazie.
4: Merci beaucoup.
2: Buona
4: grazie.
2: Giornata. Ciao.
4: Merci beaucoup. Ciao.
2: Allora, adesso non lo dimenticate e facciamo qualcosa per il bene, no? perché quello di una maniera o dell'altra ci abbiamo bisogno tutti, no? Comunque, adesso ho la mia squadra di poeta, tutte donne, mi chiamano ogni settimana, comunque sono felice e contento di averla con me. Allora, abbiamo la prima, Gabriella, come
3: sì,
2: stai?
3: Sì, sono pronta.
2: Vai, che brava che sei,
3: sì.
2: Wow. Allora, che mi hai preparato?
3: Allora,
2: che hai preparato?
3: Dirò una poesia con un titolo insocile, unico forse. Sì, una persona che non ci si penserebbe mai.
2: Ah, che sorpresa. Brava.
3: Dunque, a mia suocera.
2: Oh là là.
3: Canto per te, o madre del mio lui, e la benvenuta tu sia nel mondo della poesia. Simile, tu sei ad un pittore che del suo dipinto ne appassiona l'amatore. Soente nei miei figli ti ritrovo, o nei tratti, o nel portamento, o nel carattere, o del mio nucleo familiare, quanto ne sei parte. Dopo, da questo mondo, te ne sei andata via e con la tua dipartita ho avvertito con desolazione che mancava la persona che guardava il mio tetto con la mia stessa trepidazione.
2: È finita?
3: Eh?
2: È finita?
3: Sì,
2: bravissima, bravissima, bravissima.
3: Allora, io come nuora...
2: Certo.
3: Come suocera, insomma, mi è venuto questo pensiero per mia suocera.
2: Hai fatto bene, perché
3: modo... tutte le suocere sono uguali, no? Comunque, ognuno ha la sua opinione, per carità,
2: sicuro,
3: io rispetto tutti.
2: Sicuro. Ok, Gabriella, mi è piaciuto, brava, e alla prossima, dai.
3: Alla prossima.
2: Grazie,
3: sì.
2: grazie.
3: Con molto piacere, molto
2: grazie,
3: piacere.
2: Grazie, Gabriella, grazie.
3: Okay.
2: Allora... Adesso passiamo a Rosaria Cianciullo. Ciao Rosaria. Rosaria?
5: Sì.
2: Come stai?
5: Non c'è male. Si sente appena appena il telefono.
2: Ah sì? Non lo so.
5: Sì.
2: Adesso senti meglio?
5: No, non lo sento. Sento
2: okay.
5: appena la voce.
2: Ok, vai con la poesia.
5: Va bene. Allora, io leggo una poesia dialettale di Luigi Bifolk.
2: Ah.
5: Ucciocre, una poesia di Natale.
2: Ah, che bella.
5: Allora dice così: Ucciocre, ma perché questo santo si è luato? A sera da vigilia di Natale, quando da fuori rimaneva tete, Ucciocre ingoglia se gli va a scala. E mentre mamma tutta affacernata, che l'olio, uve e nucentatiella, metteva un baccalà in raganata. Cavre scengoppe sotto la fornacella. Potete, capelletti o sciusce fuoco, scanzevo il fuoco di guigliate lete, dopo puggevo cioccare in due luoghi, e non te gli si stava tunicchiata. In coppa seggio pusevo cappiglia, e nu, e tunicchiata tutto quanto, priavema, pa me donne o bambaneglia. Priavema, più morte e l'altra santa. E poi è tutto quanto buon Natale, a buffetta già stava parecchietta e mamma si asciugava con sinella. Una lacrima si aveva presentata. O cioccare aveva una devozione, la prima freccinata di ogni piatta, il primo bicchiere di vino buono e pure anzaletta che si aveva fatta e toccava gli sta. E non mangiava. Da casa gli si aveva un bambaneglia, che gli aveva nata e che si riposava. Da casa nostra, che si dopureglia. E ripensando il cioccolato di Natale, da questa casa senza giumanera, il cuore mi si ela e mi fa male, quando è a vigilia di Natale sera.
2: Bella.
5: È tutto.
2: Bella. Grazie Rosaria.
5: Grazie Pietro.
2: E alla prossima.
5: Buon programma.
2: Grazie.
5: Okay, ciao.
2: Allora continuiamo con Antonella Circelli. Ciao Antonella, come stai?
6: Ciao. Ciao Pedro, bene, tu come stai?
2: Bene, bene, con la giornata che ci abbiamo non possiamo dire il contrario, dai.
6: Sì, sì, bel sole, sì.
2: Fa caldo un po', ma è bello.
6: A me piace.
2: Sì, totalmente d'accordo. Che ci hai preparato oggi te papà?
6: Allora, oggi leggo una poesia che papà Giuseppe Circelli ha scritto parecchi anni fa quando lui insegnava al Picai.
2: Ah.
6: E sono le poesie che lui ha scritto quando insegnava agli alunni, per gli alunni studenti. Allora, papà era conosciuto sul nome di Maestro Cuore. Allora oggi vorrei rendere onore a Maestro Cuore e l'ho scelta la poesia perché è la settimana di Italfesta.
2: Sì, giusto.
6: E allora penso che ci va un po' la poesia con questa bella settimana che abbiamo a Montreal.
2: Boh.
6: Allora inizio.
2: Sì.
6: Mia cara Italia lontana, cara Italia lontana, antico paese dei miei antenati e terra mia di origine. Di te parlano tutti, dicendo cose che ti fanno onore. Per questo ti amo anch'io. E se poi vengo a scuola e che tutto di te voglio conoscere, storia, lingua e cultura, a forma di stivale ti stendi nel mare ed è un tricolore a fatti da bandiera. Scrittori, santi, eroi, artisti e grandi ingegni mai ti sono mancati. Negli anni a tutto il mondo dettasti leggi e il segno del tuo impero ovunque esiste ancora. Ed oggi è l'immigrante con il suo fare solerte ed attivo a darti gloria e vanto. Ma che sarà domani? Sarà il mio tempo di portare avanti con orgoglio il cammino con cui anche in Canada i padri ti hanno resa celebre, Italia mia.
2: Bella,
6: sì.
2: Molto bella, Antonella.
6: Sì.
2: Quello, quando leggi le poesie dei papà, è come che ce l'ho di fronte a me adesso in studio, no? Perché più di una volta ci siamo trovato insieme, no?
6: Allora, sì, sì.
2: Grande, grande papà. Comunque,
6: sì, molto grande, ha lasciato, lui piaceva molto alla cultura, insegnare l'italiano, tutto della lingua italiana, allora...
2: Bene.
6: Questa settimana ho scelto questa poesia che parla un po' di della cultura e di tutto dell'Italia.
2: Hai fatto bene, brava. Io che Antonella ti ringrazio e ti invito per una prossima volta, sai?
6: Sì, grazie, grazie.
2: Un
6: grazie
2: abbraccio.
6: Alla CFB e grazie a te per questo bel programma dei Ritrova dei Poeti.
2: Grazie e saluta mamma.
6: Sì, ciao, sì. Ciao.
2: Ciao. E allora passiamo a Rochina. Rochina, come stai?
7: Molto bene, grazie. Lei,
2: brava.
7: Pietro.
2: Bene, bene, bene. Sono contenta che sono contento che fai parte di questa squadra di poeti perché, sai, ha cominciato questo programma con un gioco perché non pensava mai che avesse riuscito in 30 minuti, no? A far parte, a toccare la gente, no? E,
7: sì.
2: e sai, mi chiamano ogni giorno, mi chiamano perché il programma le piace, in più sentono a voi il modo che scrivete, il modo che recitate le poesie. Allora io vi dico grazie a voi per fare di questo programma un successo. Allora vai Rochina, fai tu.
7: E io ringrazio lei perché ha messo questo programma in atto.
2: Grazie.
7: Allora, la mia poesia oggi si chiama Le mie perle rare, dedicata ai miei tre figli. L'ho scritto nel 2017 di febbraio.
2: Wow.
7: Allora, si chiama Le mie perle rare. Di buon mattino li sguardo ammirandoli queste mie perle rare, dono del gran divino. Con ammirazione vedo ogni dono e tracce della loro bellezza. Ed ognuno possiede le sue affinità. Le mie perle rare sono i miei tre figli. generosi, calorosi e io pieno di fierità per loro. Il primo è Antonio, 52 anni, di Florio. Perla grigia, io paragonata a delle perle, che significa fierità, libertà, luce, intelligenza e introspettivo. Isabella, 50 anni, perla rosa, che significa gioia di vita, bontà, amore, sincerità e luce. L'ultimo mio maschio, Pasquale Matteo Junior, perla opache, significa raggi di sole, luminoso, profondo, riflessivo, amorevole, allo stesso tempo indipendente. Con grande amore materno e amicizia della vostra mamma e amica, vi dedico questa poesia. Grazie Pedro.
2: Grazie Rochina. Allora sono sicuro che i tuoi figli sono orgogliosi di avere una mamma come te. Grazie,
7: sì,
2: Rosina.
7: Anche io di loro.
2: Sì, sicuramente, certo.
7: Allora ti auguro buon proseguimento e alla prossima volta.
2: Sì, grazie, grazie. Un abbraccio forte.
7: Ciao.
2: Quindi, prima che passo a Lucia, è incredibile che veramente li sento una dietro all'altra e una è meglio dell'altra, per dire, no? Perché ognuno toccano, dico sempre che toccano il sentimento, perché sono delle cose che capitano ogni giorno a uno di noi e abbiamo la facilità di scriverla e così possiamo ripeterla tante volte. Comunque, Lucia Salvatore, come stai Lucia?
8: Io sto bene, grazie Pedro.
2: Brava Lucia.
8: Contenta di parlarti e saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti gli italiani e amici degli italiani.
2: Brava, brava, brava. Sei contenta di avere questo programma, Lucia?
8: Io amo molto questo programma perché la poesia è il linguaggio dell'anima. Quindi che sia semplice, che sia elaborata, che sia... è l'anima che parla, quindi nutre lo spirito.
2: Bello, bello, bella risposta. Comunque...
8: Allora, io dirò una poesia, sì. Amicizia. E se tu mi permetti, c'ho il tempo, la dirò anche in francese, la
2: sì,
8: stessa.
2: Vai avanti.
8: Allora, in italiano, amicizia. Quando il mio cuore, soffocato di tristezza, e la mente lavorando senza sosta per la perdita di un caro affetto, come null'altro esistesse, il mondo si fermasse, tu eri là, amica. Una parola di conforto, una carezza e la tua presenza al momento giusto hanno ridato speranza e ragione alla mia vita. Dirti grazie non è mai troppo. Amicizia, sentimento ancor più grande dell'amore, non si compra, non si vende, non a prezzo. Fortunato chi lo trova, ha il valore dei più rari dei diamanti, più è puro, più risplende. Adesso la dirò in
2: sì,
8: francese.
2: Bella, sì, dillo, dillo.
8: Forse ci sarà un accento, comunque cercherò di farmi un meglio.
2: D'accordo.
8: Amitié, quand la tristesse et la douleur et tu fais mon cœur pour la perte d'un être cher et je me suis senti seul comme si le monde s'était arrêté. Nul autre existait que sa pensée. Tu étais là, mon ami, un regard, une caresse, un mot d'encouragement, et ta présence au juste moment ont redonné force et raison à mon cheminement. Ce n'est jamais assez te remercier. Amitié, sentiment encore plus grand que l'amour, ne s'achète pas, ne se vend pas. Incalculable sa valeur. Elle est comme le plus rare des diamants. Plus elle est pure, plus elle est brillante. È tutto.
2: Brava, brava Lucia, brava. L'hai fatto molto bene, dai. Perché, come dirti, non è la lingua nostra, purtroppo, di volta è normale che possiamo sbagliare in certe parole, no?
8: Qualche volta è perché quando lo dici con sentimento l'emozione ti prende ad assalto.
2: Esatto,
8: comunque quello che conta è il sentimento. Io Io credo molto nell'amicizia, perché l'amicizia è qualcosa che no, lo fai perché lo senti, non è passione, non è gelosia, non è possessione, è qualcosa che viene spontaneo, come la fede, ce certo. l'hai o non ce l'hai.
2: Sì, ok, grazie allora, Lucia, grazie, grazie.
8: Grazie a voi e a tutti quanti, alla prossima, prossima
2: sì.
8: se vuoi.
2: Sì, è vero, l'amicizia no, non si compra, è qualcosa che diciamo che ognuno di noi sicuramente la porta con sé e l'amicizia è lo più importante nella vita, perché è come avere, non lo so, è più che un amico, è più che de volta che un fratello o che qualcuno di famiglia, perché è importante aver fiducia in tutti. Bella la poesia di Lucia. Allora c'ho in linea a Rosa. Rosa Di Paolo, come stai?
9: Ciao Pedro, io sto benissimo. Brava, con brava. Questo sole che ci riscalda, ci solleva il morale oggi. Tu sì. come stai?
2: Bene, bene, bene. Diciamo che ripeto lo che hai detto tu, con questo sole così ti dà voglia sì. di vivere, di camminare, di correre, mangiare un gelato a qualche parte.
9: Sì, e ci riempie di gioia.
2: Giusto,
9: anche.
2: Giusto. Che ci hai sì. preparato oggi, Rosa?
9: Allora, io ho preparato una poesia che parla, il titolo La nostra bellezza interiore.
2: Oh, che bella.
9: Forse mai siamo così belli come quando riusciamo a mostrare le nostre fragilità, perché niente ci rende più veri e niente riesce a denudarci come l'amore. L'amore ci spoglia per vestirci di consapevolezza, come guardarci dentro, autovalutarci affinché l'amore trionfa. Di coraggio, di valore, di forza d'animo, intrepidezza, virtù morale e di senso. Ecco la mia poesia
2: che
9: di
2: bella,
9: oggi.
2: Bella, brava, brava.
9: Sì, volevo anche ringraziarti per darci questa opportunità di esprimerci. È una bellissima occasione, io ascolto tutti e sono bravissimi.
2: Totalmente d'accordo e continui, perché grazie a voi io posso stare qui, altrimenti sì. diventa più difficile, ma grazie a voi,
9: è
2: come
9: vero.
2: Ho detto prima Rosa, la gente sì. mi chiama adesso, ha cominciato questo con un gioco, non sapeva se andava bene o no,
9: mm-hmm.
2: e adesso mi rendo conto che la gente vuole esprimere, vuole, sì. vuole non so, mettere fuori quello che del passato, della nostalgia, di qualcosa che è capitato, e ogni poesia c'è il suo sentimento.
9: Sì, ogni poesia. Poi siamo portati a voler esprimerci quello che c'è dentro di noi, che sia di dolore, che sia di gioia, che sia l'amore, che sia la vita che si vive ogni giorno anche.
2: Certo, è importante quello, perché non possiamo tenere tutto dentro.
9: No. No.
2: Quando uno, è come dire, quando uno vuole bene a qualcuno lo deve dire.
9: Sì.
2: Sai, e questo è lo stesso. Boh, Rosa, io ti ringrazio, veramente sono contento che fai parte di questa squadra di poeti.
9: Grazie,
2: e a una prossima, sai?
9: Alla prossima, io ti auguro un buon proseguimento.
2: Grazie,
9: e auguri
2: Rosa.
9: A tutti.
2: Sì. Totalmente.
9: Ciao Pedro, alla prossima.
2: Ciao, ciao,
9: ciao
2: Rosa.
9: Ciao, un abbraccio forte.
2: Grazie.
9: Ciao.
2: Allora, è come ho detto prima, il ringrazio a Gabriella Rocchi, Rosaria Cianciullo, Antonella Circelli, Rocchina Liscio, Lucia Salvatore e Rosa Di Paolo. Comunque spero che continuiamo così per tanto tempo, perché è importante, io lo vedo in me, no? Quando mi metto a scrivere è difficile la partenza della poesia, ma dopo è come che viene sola. La penna scrive da sola, scrive, si controlla col cervello, ma diciamo che i valori e le cose vengono soli. Comunque io vi ringrazio a tutti voi, adesso voglio soltanto ripetere che ringraziare anche a Madame de la Maison de la Sérénité, Madame Anne-Catherine Farley, che è un, diciamo, è un, ha chiamato per dire e per riservare per il 20 di settembre Marchons pour la Maison. Marchons pour la Maison è un posto dove dei suoi palliativi, dove di una maniera o dell'altra un giorno dobbiamo tutti andare a un posto così, e là è veramente bellissimo il posto, comunque non vorrei dire più altro. Allora riservate per il 20 di settembre la quinta edizione della Maison de la Sérénité, Marchons pour la Maison. Allora io vi ringrazio Océane, che è stato con me anche oggi, e vi aspetto mercoledì prossimo con un altro ritrovo di poeti. Comunque vi saluto, vi auguro una bellissima giornata, un buon fin di settimana. Non dimenticate che c'è Italfest in la piccola Italia, e fra poco Ivana Bombardier vi spiegherà meglio tutto quello che succederà questo fine di settimana in la piccola Italia. Allora vi ringrazio, un abbraccio, vi abbraccio a tutti e anche ai miei giocatori. Io dico giocatori perché sono tutti poeti che fanno parte di questa squadra. Grazie.

vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

Benvenuti a buon pomeriggio e felice mercoledì ovunque voi siate. Se siete a Monte all'Imperie, buon soggiorno. Se invece state preparando le valigie e a breve partirete in vacanza, buon viaggio e buon divertimento. Noi siamo sempre qui, pronti a tenervi compagnia giorno dopo giorno, dall'alba al tramonto. Abbiamo iniziato il buon pomeriggio di oggi con Gino Paoli e quattro amici al bar e a breve torneremo alla parte musicale, ma prima vi diciamo che come sempre in regia abbiamo Océane Brisbois Baudry. E oggi voi sapete che durante l'estate si ripropongono delle interviste che avete già ascoltato e quella che ho scelto per voi oggi e che rientra nella rubrica La macchina del tempo, e quindi una volta che siamo a bordo della macchina del tempo possiamo fare un viaggio a ritroso nel tempo, e quindi oggi torneremo indietro di 9 anni e vi faremo riascoltare un'intervista registrata il 4 giugno del 2017 con Antonello Venditti, che fu invitato dall'allora console generale d'Italia a Montreal Marco Rusconi in occasione della festa della Repubblica. Quindi ascolterete la sua voce e naturalmente alcune sue canzoni. Questo a partire dalle 15:30. Mentre il professor Umberto Galimberti oggi ci parla dei bambini, delle emozioni dei bambini in modo particolare, cosa non fare e perché sono importanti. Quindi mamme, nonne, prestate attenzione a ciò che consiglierà il professor Umberto Galimberti. Per l'angolo del buon umore abbiamo riassumato questa divertentissima telefonata, una telefonata surreale dei fratelli Capone con Paolo Bonolis, che molti anni fa conduceva il programma televisivo Tira e Molla. Poi il perché di un perché, curiosità, una breve riflessione, vi daremo i nomi delle vincitrici dell'Ital Fest Montreal 2026 e tanto ancora. Quindi grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi. Continuiamo con Mia Martini e Tutto sbagliato, baby. Buon ascolto.

Oggi desideriamo ricordare anche noi Lloyd Robertson, storico volto dell'informazione canadese e per molti anni anchorman del CTV National News, scomparso all'età di 92 anni. Con una carriera lunga quasi 60 anni, è stato una delle voci più autorevoli del giornalismo televisivo in Canada. Dal 1984 al 2011 ha guidato il telegiornale nazionale di CTV, raccontando ai canadesi eventi storici come la caduta del muro di Berlino, gli attentati dell'11 settembre, lo sbarco sulla Luna e l'impresa di Terry Fox. Ha iniziato in radio nel 1952, prima di passare alla CBC e dal 1976 a CTV, dove trovò maggiore libertà editoriale e contribuì a rafforzare la credibilità dell'emittente. La sua frase di chiusura, "And that's the kind of day it's been", ed è così che si è svolta la giornata, è diventata un segno distintivo. Colleghi e osservatori gli riconoscono di aver dato a CTV una fonte di informazione di riferimento e di aver lasciato uno standard di professionalità e equilibrio. Lascia un'eredità importante nel giornalismo canadese, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di telespettatori e di giornalisti.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazia e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia a Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Cannetto vi invita alla festa della Madonna di Cannetto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
5: Ici Johan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
6: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Siete pronti a salire a bordo della macchina del tempo? Rivivremo insieme piacevoli emozioni.
1: Vieni, entra nella macchina, siediti. Ecco, metti la cintura di sicurezza.
0: Partiamo.

Siete pronti a salire sulla nostra macchina del tempo? Forza allora, non preoccupatevi, c'è posto per tutti. Allacciate le cinture perché stiamo per tornare indietro di 9 anni, precisamente al 4 giugno 2017, per rivivere l'intervista ad Antonello Venditti realizzata prima del grande concerto gratuito organizzato dall'allora console generale d'Italia Montreal, Marco Rusconi, in occasione della Festa della Repubblica. È stato un momento speciale di musica, emozioni e orgoglio italiano. Ma prima ascoltiamo In questo mondo di ladri.

0: Sì, è bello perché si
1: benvenuto.
0: Festeggia. Grazie. Innanzitutto benvenuti a voi che ci state ascoltando. No, la cosa carina è questo, che festeggiamo la Repubblica Italiana 2 giorni dopo.
1: Sì.
0: È fantastico.
1: Perché ti abbiamo aspettato.
0: Ah, è per quello.
1: Certo. Allora, pur di aver te abbiamo rinviato di 2 giorni la festa.
0: Ma veramente?
1: Sul serio?
0: Ma questo non lo sapevo. Sono
1: si scoprono sempre delle cose.
0: E poi invece questa gioventù, no? Perché 375 anni, quanti anni fa compie Montreal?
1: 375, giusto?
0: Per
1: rispetto
0: noi
1: a Roma.
0: Ecco, che veniamo da Roma.
1: È una ragazzina.
0: Sì, è una bambina Montreal. Però trovo che sia bellissima questa gioventù di Montreal, perché è una città, io l'ho visitata poco, diciamo, no? Sono arrivato ieri sera. Però mi sembra che tutto funzioni perfettamente, tranne il clima.
1: Allora, sì, il clima è una nota dolente, purtroppo, è una città
0: però,
1: bellissima.
0: Come hai visto, io oggi non ho fatto piovere, non garantisco, fino alle 2 di notte garantisco.
1: Quindi andremo avanti fino alle 2 di notte?
0: Dopo c'è una sgrullazio tremenda. Domani c'è una giornata apocalittica per il mondo.
1: Riparti già domani comunque?
0: Sì. Parto domani sera e arrivo a Roma e poi vado a Napoli subito. Viene una macchina e mi prende.
1: Senti, ma con tutte le canzoni che tu hai scritto, come fai a preparare le scalette e come ti sei basato per la nostra scaletta qui a Montreal? Che
0: dunque,
1: cosa hai
0: questo
1: scelto?
0: È un concerto appunto adattato, perché dove io suono il pianoforte, perché in realtà nel mio grande concerto suono pochissimo il pianoforte, invece qui lo suono decisamente. Quindi mi devo riadattare a tutto un'altra cosa. Però, e quindi è un semiacustico, è un concerto semiacustico. Sarà molto, come posso dire, anche per noi, non abbiamo provato, però è bello perché è spontaneo. Un po' di musicisti sono arrivati con noi, e insomma ci divertiamo, cioè in qualche modo c'è una sorta di improvvisazione che non c'è mai nei concerti quelli santis. Quindi,
1: del Circo Massimo, tanto per intenderci.
0: Ma non solo quello del Circo Massimo, ma quelli che noi facciamo.
1: O di altri stadi, perché sappiamo che tu sei molto...
0: Oltretutto c'è...
1: esigente, molto
0: nel
1: meticoloso.
0: Nel concerto, diciamo, vero, quello totale, c'è anche un racconto video che è molto importante, perché io parlo molto poco, per cui tutte le immagini scorrono e raccontano per me tutte le canzoni. Oggi invece racconterò forse poco, però insomma si ritorna un po' alla natura della musica, quella proprio dal vivo, suonata senza niente di elettronico praticamente.
1: Bello, eh?
0: Bello,
1: ogni
0: sì.
1: Tanto unplugged, sì. E quindi sì, sì. Ci vuole.
0: Senti. Molto più difficile,
1: certo.
0: Questo qui è molto più difficile, quindi sono preoccupato, giustamente, ecco, preoccupato.
1: Cioè, essendo un perfezionista, vuoi ovviamente
0: sì.
1: Che tutto vada sì, per sì. Il meglio, e sicuramente andrà per il meglio.
0: Speriamo, perché...

0: purtroppo, aggiungo, perché...
1: Sì. Ma guarda, la mia prima canzone, che è scritta quando avevo 14 anni, quindi nel 1963, era Sora Rosa.
0: Bellissima.
1: E che è forse la più bella e la più attuale, perché è anche un sentimento molto di rabbia, di religiosità, un senso profondo di giustizia.
0: Posso dirti che l'ho riascoltata oggi e mi sono venuti in mente i giovani ricercatori che scappano dall'Italia, i cosiddetti cervelli in fuga, ascoltando Sora Rosa.
1: Quindi diciamo che io accompagno, come preveggendo delle volte e delle volte veramente osservando, tutto quello che succede in Italia. E se tu vedi la nostra Italia attraverso le mie canzoni in questi 40 anni, più o meno 45, ormai quasi 50, ti puoi poi vedere se c'è stato un miglioramento oppure no. Alcune cose sono cambiate, cambiano i presidenti, cambiano, però non so, compagno di scuola, tu c'hai la scuola che è sempre quella. Quindi i nostri cambiamenti sono molto lenti.
0: Ma in questo mondo di ladri, appunto, dice che siamo i politici, ed è quello che si sente in giro.
1: Senza arrivare
0: in un mondo
1: a
0: di debiti e siamo pieni di debiti, e questo a livello globale, perché no, la globalizzazione non è che ha aiutato.
1: Ci rubiamo tra noi, cioè vi rubate tra voi. Purtroppo è l'inno italiano occulto, diciamo, il... occulto, insomma, fantasma, come si chiama quando si fanno i governi?
2: Ombra.
1: Ecco, sì, sì. È l'inno ombra italiano, però oggi viene accettato, perché mi ricordo che quando uscì effettivamente nell'88 ci fu uno smarrimento da parte di alcune forze politiche notevole, che basavano la loro vita, la loro, diciamo, credibilità proprio su questo fatto di essere diversi. Invece oggi è raro trovare qualcuno di diverso.
0: Che differenza c'è tra quando è iniziato e adesso? Prima c'era più censura, hai ricevuto
1: quello
0: anche
1: sicuro,
0: qualche denuncia.
1: Io,
0: per,
1: sì, io sono stato, sono l'unico cantautore condannato per vilipendio della religione e dello Stato, perché non hanno capito la canzone, era Cristo.
0: Certo.
1: Però la censura c'era molto forte. Però oggi c'è un altro tipo di censura, che è un blob, cioè quello di minimizzare, di tutto va in un calderone e si perde tutto. Quindi il peso delle parole oggi è nettamente inferiore a quello che ci poteva essere allora. Ma per esempio, cioè io ti dico un'altra cosa che effettivamente mi lascia un attimo perplesso. Nell'81, 82, io ho scritto una canzone che si chiama Dimmelo tu cos'è. Allora, io sono stato censurato a livello politico, però quando ho scritto scopare bene, questa è la prima volta, nessuno ha osato dirmi qualcosa, perché era talmente vero nell'ambito della poesia, se vuoi, quell'espressione, che è passata come normalità. Beh, e oggi è raro, cioè io ho detto una cosa incredibile, però evidentemente l'ho detto con una certa dose di verità, senza calcare, diciamo, che mi sorprende.
0: Quindi la politica, se vogliamo parlare di politica,
1: sì.
0: E qui ti scateni, no? Perché riposto alcune speranze in Renzi?
1: Ma certo, ma ognuno di noi cerca una soluzione, no? Un problema.
0: Sei rimasto deluso oppure lo difendi?
1: No, io non posso difenderlo. Perché comunque la mia radice di sinistra mi porta a stare dalla parte dei poveri, degli oppressi, di chi non ha diritto, eccetera. Per cui la parte sinistra, della sinistra di Renzi, mi delude. Quindi non che poi l'uscita di D'Alema e gli altri mi faccia esultare, no? Perché poi alla fine il mio motto è unità ed amore, questo è il mio senso della vita.
0: Perché loro sembra che predichino bene ma razzolino male.
1: Ma guarda, questo non lo so.
0: Se prendiamo D'Alema altri, no?
1: Sta di fatto che storicamente D'Alema è censurabile. Poi naturalmente, se dobbiamo vedere a livello storico, tutto quanto. E Berlinguer rimane come grande padre di una sinistra democratica, progressista, che sarebbe potuta essere e non è stata mai. Cioè, sai, lo strappo con l'Unione Sovietica ha fatto grande, cioè con Berlinguer

0: nato l'eurocomunismo, il Partito Comunista era il partito più grande europeo e andava verso, e poi Berlinguer era la questione morale, cioè la questione morale secondo me è pre-politica, no? Cioè tutti dobbiamo essere, prima di fare qualsiasi cosa nella nostra vita, essere onesti, quindi rispettare le leggi ed essere
1: E
0: aperti.
1: lavorare per la
0: Esatto.
1: collettività,
0: Per la
1: no?
0: collettività.
1: E non per i propri interessi.
0: E questo purtroppo sembra mancare.

0: tu sei stato sempre così ribelle, hai sempre detto le cose come stavano e sei stato figlio unico. Guarda, mamma Wanda, sì, no? Insegnante, professoressa di greco e latino.
1: Guarda, sto recuperando pure la professoressa.
0: Com'era nei tuoi confronti? Perché ci dicono, da quanto hai detto e raccontato, era molto severa con te. Sì. Eppure i figli unici sono coccolati, viziati. No. Non era il tuo caso? Non è stato il tuo caso? No. Perché?
1: E non andava bene niente di quello che facevo.
0: Era molto esigente?
1: Ma non lo so se era esigente, era, c'aveva proprio questo giudizio aspro e negativo nei miei confronti. Per cui, sai, non c'era neanche il dialogo.
0: Mi ha fatto sorridere quando hai detto che a volte le parole di una mamma possono distruggere l'architettura delle tue difese, no?
1: È assoluto, sì, è così. Per cui adesso tento di recuperare questa figura, ma che penso sia stata sicuramente migliore di quel che penso io, anche perché ho delle testimonianze di sue alunne che mi parlano di mia madre come una persona che mi amava molto, che
0: era orgogliosa di te, ma non te lo dimostrava.
1: Io amo il coraggio, cioè mia madre era conservativa. Qualsiasi cosa somigliasse a una sfida, qualcosa che lei forse temeva per me, però invece io sono il contrario, e quello è mio padre. Mio padre è stato prefetto, mio padre però ha fatto 6 anni di prigionia, era anarchico, poi è invece andato in una guerra in cui lui non condivideva, però ha combattuto lo stesso. Mm-hmm. E sei un ragazzo che parte a 18 anni e si fa 6 anni di prigionia, insomma, c'ha qualcosa.
0: E tu che papà sei stato nei confronti di Francesco?
1: Ma io, proprio perché ho avuto questo tipo di famiglia, sono stato molto...
0: Il contrario, l'opposto.
1: Cioè io, sì, forse sembro troppo distaccato, però c'è un rapporto che va al di là, cioè delle parole, io ci sono sempre, però certamente non rompo le scatole. Non sono proprio...
0: E per Alice, Tommaso e Leonardo, che nonno sei?
1: Ma molte volte forse loro scambieranno questo mio riserbo, oppure il mio rispetto, proprio perché io non sono stato rispettato, magari per noncuranza, quindi
0: non sei invadente, no?
1: No, assolutamente okay. No, ci sono quando ci devo essere, però forse non basta, perché per esempio adesso io veramente i primi due, c'è Tommy che suona, un genietto proprio.
0: Francesco invece non ha seguito le tue orme,
1: no, Francesco,
0: è diventato le orme della mamma,
1: sì,
0: doppiatore,
1: sì,
0: attore.
1: Guarda, Francesco è meraviglioso, cioè,
0: l'abbiamo visto anche in vari film.
1: Sì, però lui ha rinunciato a quel tipo di, diciamo, di essere se stesso, a quel tipo di passione, per rivolgersi proprio alla passione per la voce. Quindi bene o male mantiene tutto il nostro DNA, quello di Simone e quello
0: certo.
1: Mio. Però è molto affettuoso, molto fortissimo.
0: Il rapporto con Simona?
1: No, Simona è un caso a parte.
0: Amiche, amici, cioè.
1: È un caso a parte, nel senso che...
0: Ha parlato molto bene di te in un'intervista di qualche anno fa.
1: Ma proprio di qualche anno fa, perché lei è un po' meteoropatica. Per cui...
0: E viva la sincerità.
1: Sì, per cui non so come la prendi. Io tendo comunque a non parlare.
0: Per il quieto vivere?
1: No, perché mi pare che ci siano delle cose che non vanno, diciamo.
0: Ok.
1: Invece, vabbè, ma lei è fatta così.
0: Ma certo, bisogna rispettare, no? Il carattere di tutti.
1: Mi piacerebbe che anche lei
0: rispettasse il tuo. Allora, senti, hai detto una volta che ti ha dato un pochino fastidio il fatto che molte volte non ti annoverano quando parlano di te nella categoria dei cantautori della scuola romana. Perché tu hai composto dei capolavori straordinari, canzoni di grande spessore.
1: Mi annoverano.
0: Sì, però hai detto nel dialetto romanesco, non ho capito bene.
1: Non è così,
0: dire.
1: Che c'è la tradizione romana, tutto quello, e poi ci sono io.
0: Esatto.
1: In realtà io non faccio parte di nessuna tradizione.
0: E infatti.
1: Per cui è chiaro che
2: c'è l'ispezione.
1: Non fumare, ruba.
0: Ah, questo è il tuo motto?
1: E no, tu... è quello di qui, perché il più grave, diciamo, qui la cosa principale è non fumare.
0: È non fumare.
1: Mentre per me la cosa principale è non rubare.
0: Sì, però si può fare,
1: si può fare,
0: si possono fare
1: due.
0: Ambedue le cose, esatto, non rubare
1: ma,
0: e non fumare.
1: Sì, lo so, ma questo
0: un po' troppo, chiedere troppo.
1: No, ma questo è vero. Ma no, per dire.
0: Ma non
1: che
0: fa male
1: sono...
0: la voce, scusa.
1: Ma guarda, la mia sicuramente no. Quindi. Però ecco, nella vita non c'è una regola generale che è quella che effettivamente fuma, e poi c'è una regola che riguarda ognuno di noi, che è genetica. E,
0: certo. Allora, parliamo di tortuga.
1: No, ma adesso parlava... c'è tutta una specie di progettualità in me che non. Casuale, però chi lo sa,
0: perché il famoso tour Ritorno al futuro che tu hai presentato nei teatri potresti, sì, riproporlo anche qui all'estero con un adeguato,
1: sì, in realtà quello che sentiremo stasera, sì, è un po' però con altre canzoni,
0: okay,
1: quindi ci siamo spinti oltre gli anni 70-80 perché, okay, sennò, e poi non c'è racconto, cioè qui non c'è racconto, okay, perché non vorrei cominciare sempre da Sora Rosa, no?
0: Certo. Bene.
1: Dove eravamo, allora, rimasti?
0: Tortuga.
1: Tortuga, Tortuga è un ritorno già sui miei passi.
0: C'è
1: un...
0: tutto dentro.
1: Sì.
0: Amicizia, amore, musica,
1: ma
0: passato, presente e futuro.
1: Il più carino sarà quello il prossimo, nel senso che sono libero, ormai ho detto già quello che dovevo dire. Per cui adesso sono più libero di dire tutto quello che mi passa per la mente. Anche di utilizzare diverse musiche, no? Quindi da
0: senti,
1: rock.
0: Questo è da rhythm and blues, anche
1: sì,
0: molto bello.
1: Quindi da rock al blues, anche la musica da proprio elettronica, discoteca, tutto quello che mi viene in mente.
0: Sì, sì. C'è ancora qualcosa che vorresti fare?
1: Sì, c'è, lo sto facendo. Lo sto perseguendo e forse ci riuscirò a fare una cosa con un amico.
0: Per il momento non possiamo dire niente,
1: per scaramanzia. No, perché è un amico molto particolare, molto speciale.
0: Okay. E a proposito di amici, se io dico Sandro Centofanti?
1: Eh beh, Sandro Centofanti, mi sono accorto che manca qualcuno all'appello. Sandro manca, però mi ha donato, non c'è. Cioè la sua eredità è fisica, nel senso che mi ha dato Angelo Abate e l'ha scelto lui il suo sostituto, per cui...
0: Lucio Dalla?
1: Lucio Dalla è insostituibile. Lucio è come dire, guarda, dopo Pavarotti Lucio ha fatto più Lucio alla musica, ma in generale all'arte, no? Perché ci sono delle persone particolari che sono ponti naturali tra diverse arti, e Lucio c'era questa particolarità di unire la pittura, l'arte, la scultura, tutto quanto.
0: Quindi. Pino Daniele?
1: Pino Daniele invece c'ha una parte importante nel mio cuore, perché è la napoletanità che diventa romanità in qualche modo, no? Per cui chissà perché poi quasi tutti i napoletani vengono a Roma, perché diventano possono esprimersi meglio lontani forse diciamo, da questo affetto incredibile che i napoletani hanno, che è anche un po' sottrattivo, nel senso che ti tengono avvinti alla loro terra.
0: Fabrizio De André?
1: E Fabrizio siamo vabbè, con Fabrizio ci siamo piccati per tutti gli anni 70 con De Gregori eccetera. Dopo che è stato rapito lui e Dori, siamo diventati amicissimi, tanto ci siamo frequentati, e la mia idea di Sardegna, cioè dopo la morte di Fabrizio non sono andato più in Sardegna, adesso invece ci sto tornando, un'isola meravigliosa, e mi ricorda Fabrizio, oltre che Genova, naturalmente.
0: Fabrizio era così cupo? Era...
1: No,
0: quando parlava della morte nelle sue canzoni, spesso e
1: no,
0: volentieri,
1: era...
0: è perché lo sentiva?
1: Fabrizio è
0: questo
1: difficile,
0: sentimento.
1: Sì, è difficile descriverlo. Ma sai, lui aveva un jet lag continuo, nel senso che ho diversi amici che fanno questa vita, orrida per chi ti deve star vicino, cioè che dormono durante il giorno e la notte cominciano a svegliarsi, quindi è difficile.
0: I bioritmi un po' sballati.
1: Lui era così, però io vedevo in lui, insomma, avevo un'infinita tenerezza nei suoi confronti.
0: Cosa ne pensi di Papa? Ah, scusa, sì, no, prego. No. Di Papa Bergoglio.
1: È che c'ha, dunque, lui ha due cose, è l'unione di due filosofie, due religioni diverse. Quella dei gesuiti, quindi di San Francesco Saverio, quindi Ignazio di Loyola, che come sapete sono dei duri, che arrivano a Dio attraverso la cultura e la razionalità, e poi invece insieme a San Francesco vero, San Francesco d'Assisi, quindi il povero, il poverello, cioè, e quindi sono due filosofie che se si parlano, hai il cristianesimo perfetto, quindi in teoria lui è il perfetto cristiano.
0: In teoria,
1: perché dopo le contraddizioni che noi viviamo come uomini e anche come cristiani, non arrivo neanche al cattolico, arrivo al cristiano, sono talmente le contraddizioni di quello che noi viviamo che è impossibile mettere insieme il francescanesimo e il gesuitismo.
0: Hai paura della morte?
1: Ma no, per niente. Cioè, la morte è un accadimento naturale, per cui per me poi credo che a seconda dell'età si cambiano opinioni su tutto, si cambia opinione, quindi sull'amore, sulla morte, sull'amicizia, su tante cose. Quindi la morte dipende, io penso sempre che la morte sia un fatto necessario proprio per la nostra salute.
0: Per la nostra salute?
1: Sì.
0: Okay. Ci sono popoli che trascorrono tutta un'esistenza pensando e preparandosi invece, a quel momento.
1: Io invece penso che sarebbe utile fermarsi lì. Poi tutto quello che si trova, il paradiso o l'inferno, oppure tutto quello che promette l'Islam, oppure che promettono le altre filosofie e religioni, sia tutto guadagnato o tutto... ma che la vita si compie comunque, si compie nell'atto in cui uno la vive. Dopodiché ognuno dovrebbe fare, guarda, in questo senso John Lennon è stato un grande, perché è stato l'unico che ha detto "and no religions too", cioè vorrei, per avere la nostra libertà umana dobbiamo essere liberi anche dalle religioni, perché sono le religioni, l'applicazione delle religioni che porta poi ai conflitti. Sai, quando la scusa, che poi sono sempre gli uomini che fanno le guerre, sono
0: per interessi.
1: Ecco, quindi gli interessi. Quando tu pensi a questo, allora è meglio che non ci siano le religioni, se devono provocare.
2: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura lo sport, gli europei di nuoto di Parigi, si arricchisce il medagliere azzurro nella 5 km di fondo oro di Ginevra Taddeucci, già vincitrice ieri della 10, e bronzo di Barbara Pozzobon. Con il trionfo di oggi Taddeucci diventa la prima italiana capace di conquistare due ori nella stessa edizione del torneo, impresa che al maschile era già riuscita Gregorio Paltrinieri, che stamane ha chiuso al terzo posto. Il conflitto in Ucraina, Kiev bersagliata nella notte dai raid russi, il bilancio di 17 vittime e decine di feriti. Il presidente Zelensky chiede agli alleati nuovi sistemi antimissile.
6: Gli intercettori avrebbero potuto salvare la vita di chi è morto oggi, afferma il presidente ucraino e denuncia una riduzione significativa di queste forniture nel corso del 2026 rispetto all'anno precedente. Nell'attacco notturno contro la capitale le difese antiaeree sono riuscite a intercettare la maggior parte dei droni russi, ma nessun missile. E il Financial Times afferma che Zelensky avrebbe di recente chiesto a Trump di fornire centinaia di Patriot in più all'Ucraina, richiesta però respinta dal tycoon, secondo il quotidiano britannico, durante l'incontro dei due capi di Stato nello studio Ovale pochi giorni fa. Mosca invece rafforza le sue capacità offensive. Lo riporta l'agenzia Reuters, che afferma che il Cremlino si prepara a schierare una batteria missilistica nordcoreana. Il territorio russo resta comunque esposto agli attacchi ucraini. Colpito nelle scorse ore un altro magazzino del colosso del commercio online Wildberries. Intanto da Yekaterinburg arriva la notizia che è stato ferito in modo grave nell'esplosione di un'auto un alto dirigente di un'azienda che produce droni. Davide Maggiore, GR1.
5: In Marocco la procura di Tetuan ha incriminato 25 persone. Le accuse sono legate agli attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di migranti dal paese nordafricano all'enclave spagnola di Ceuta. Tra i reati contestati figurano anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la resistenza alle forze dell'ordine e il danneggiamento di beni pubblici. Ora i mercati finanziari, l'incertezza sulle trattative tra Stati Uniti e Iran vede il petrolio stabile, le borse leggermente positive. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Fabrizio Patti.
7: Sì, sui mercati c'è una fiducia con riserva di fronte all'annuncio di Donald Trump di una possibile tregua sullo stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio risale leggermente rispetto a ieri, più 0,30%, con il Brent a quota $76.60 al barile. Le borse però sono positive, massimo storico per l'indice S&P 500 di New York, più 0,60% alla quarta seduta consecutiva in rialzo, più 0,35% per il Nasdaq dei titoli tecnologici. Slancio dunque che continua nonostante la delusione degli operatori per i primi conti trimestrali della società quotata SpaceX, che mostrano sì ricavi in aumento di oltre il 90%, ma anche un boom delle spese trainate dagli investimenti in intelligenza artificiale. Effetto immediato sul titolo, che perde quasi il 9%, e ha scambiato a $114 contro gli oltre $200 toccati nei giorni successivi alla quotazione all'inizio di giugno. Scende dopo i conti anche AMD, produttore di microchip, nonostante i risultati siano stati superiori alle stime della vigilia. Seduta cauta a Milano, più 0,04%, quanto basta però per aggiornare seppur di poco il massimo storico. Lì nello studio.
5: Si apre lo spiraglio per il futuro dell'ex Ilva, lo ha annunciato il ministro delle imprese Urso dopo i due tavoli che si sono tenuti in mattinata al Ministero. In quello con le aziende, le associazioni datoriali, industriali, è emerso l'interesse di alcune imprese. L'incontro è stato valutato serio e proficuo dal presidente di Confindustria Orsini. Il ministro ha affermato inoltre che il governo si impegnerà affinché vengano salvaguardati tutti i posti di lavoro. Il terremoto ai campi Flegrei, il ministro dell'interno Piantedosi a Napoli incontra i sindaci dell'area per fare il punto della situazione, poi una delegazione di cittadini che da giorni lamentano carenze e disagi dopo la forte scossa del 31 luglio. Poco fa nella prefettura del capoluogo campano il titolare del Viminale ha incontrato i giornalisti, ascoltiamolo.
8: È un tema molto complesso per il quale bisogna trovare il punto di equilibrio tra interessi che in qualche modo vanno garantiti. Credo che ci siano buoni presupposti per mantenere questo confronto attivo, questo coordinamento attivo che ci siamo ripromessi qui presso la prefettura, ma anche con riferimenti diretti tra rappresentanti istituzionali presenti al tavolo. Adesso vediamo come funzionerà questo decreto che noi mettiamo in campo.
5: Calcio, ha finito 1-1 il derby amichevole tra Inter e Milan che si è giocato aperto in Australia. Nerazzurri in vantaggio al settimo della ripresa con Di Marco. Pareggio rossonero con Kunku su calcio di rigore al minuto 83 a Hong Kong. La Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea di Zegrova, il gol vittoria. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
9: Passiamo ora ai cambi valutari indicativi. Un euro vale oggi $1.62 canadesi, mentre un dollaro americano è stato scambiato a $1.40.
10: Previsioni del tempo.
9: Cielo soleggiato con annuvolamenti progressivi nel corso della notte, venti provenienti da sud-ovest alla velocità di 20 km orari, minima questa notte 20 gradi. Attualmente la temperatura è di 29 gradi e il tasso di umidità è del 40%. Domani cielo variabile con 40% di probabilità di precipitazioni. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:17.

0: Per concludere, tu hai scritto un libro, l'importante è che tu sia infelice.
1: Poi ne ho scritto un altro più carino.
0: Ah sì, dal titolo?
1: Non sai?
0: No.
1: No, devi comprare.
0: Sì, ma io prima voglio leggere questo mi intriga come titolo, l'importante è che tu sia infelice.
1: Il secondo si chiama Nella notte di Roma, un romanzetto, dove io ti parlo di Roma attraverso un incontro notturno, quindi un'avventura.
0: Invece in questo?
1: Beh, in questo
0: è l'importante è che tu sia infelice.
1: Vabbè,
0: a chi ti riferivi?
1: Senso, a me.
0: Okay.
1: Che è quello che mi diceva mia madre.
0: Ah, ecco, ce l'hai sempre con tua mamma però.
1: Beh, ma quello è un disco.
0: Sei sfogato?
1: È un libro dedicato a lei, tutto sommato, quindi alla figura materna.
0: Sì.
1: Mentre quest'altro, La notte di Roma, è invece molto carino.
0: Questo grande amore per la tua Roma.
1: Sì.
0: Al punto tale che mi dicono che a volte, spesso e volentieri, quando Francesco ti chiama, tu gli dici...
1: Vi saluto e vi ringrazio.
0: Vi saluto e vi ringrazio, forza Roma,
1: abbasso
0: la Lazio.
1: Che non bisogna dirlo perché c'è la moglie del console che ormai coniugando la sindaca... si arriva consolessa, la consola, non so.
0: Che brutto
1: è della Lazio.
0: Ah, ecco, va
1: quindi
0: bene.
1: Pensa te.
0: Senti Antonello, è stato davvero un piacere immenso, grazie per tutto il tempo che mi hai accordato, è stato davvero un bellissimo regalo, adesso ti lascio e un grande in bocca al lupo.
1: Speriamo bene. Insomma Antonello, come Antonello vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e senza abbasso la Lazio. Dai,
0: e viva l'Italia.
1: Sì,
0: sempre.
1: Sempre.

0: fare acquisti.
1: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: È giunto il momento di presentarvi il professor Umberto Galimberti, il quale ci parla delle emozioni dei bambini, cosa non fare e perché sono importanti. Buon ascolto.
1: Freud dice che nei primi 6 anni di vita si formano nei bambini le mappe cognitive e le mappe emotive. Mappe cognitive vuol dire modo di conoscere. Tu conoscerai l'universo mondo man mano che cresci, ma il taglio che dai alle tue conoscenze te lo formi nei primi 6 anni di vita definitivamente. Quando sottolineo questo avverbio sto dicendo basta pensare che di tutto c'è rimedio, non è vero. Bene, poi mappe emotive vuol dire che si formano nei primi 6 anni di vita la modalità di sentire gli eventi del mondo e di avere una risonanza emotiva dei propri comportamenti. Mappe emotive che formano i primi 6 anni di vita, dice Freud. Le neuroscienze sono un po' più severe e dicono nei primi 3 anni di vita. Ora, nei primi 3 anni di vita i bambini fanno vedere alla mamma il livello della loro attività cognitiva ed emotiva. Perché cosa fanno? Fanno dei disegni, no? Usano dei colori, collocano se stessi, se fanno il disegno della famiglia o in centro o al margine del foglio. Cioè, te lo segnalano come vedono il mondo e come lo sentono. La mamma torna a casa dal lavoro, giustamente sta preparando da mangiare, dice adesso non ho tempo, te lo guardo domani. Domani vuol dire mai. Questo mai sta a significare che tu dai un bel colpo negativo alla identità informazione del bambino. Dunque anche qui nota, non è che noi abbiamo un'identità perché siamo al mondo, eh? L'identità è un dono sociale. L'identità è il prodotto del riconoscimento che gli altri mi fanno. Se una mamma dice al suo bambino sei un cretino, poi lo dica anche la maestra, quel bambino costruirà un'identità negativa. Se gli dice sei bravo, la maestra pure, costruirà un'identità positiva. In generale, insomma, sto schematizzando. Ma l'identità è un dono sociale, non me la do io l'identità. Queste cose i greci le avevano capite alla perfezione. Infatti i greci mettevano la città prima dell'individuo. E Aristotele dice, se uno entra in una comunità, in una città, e pensa di poter fare a meno degli altri, dice Aristotele, o è bestia o è Dio. E nel caso di Dio dice che forse Dio non è felice perché è monacos, perché è solo. Allora, è la città che ti dà riconoscimento e attraverso il riconoscimento ti dà un'identità. Tu sei il frutto dei doni sociali che ricevi nel tuo percorso di vita e non puoi cominciare a destrutturare un'identità dicendo te lo guardo domani e domani vuol dire mai. Si capiscono queste cose? Bisogna curarlo l'identità dei bambini. E bisogna curare questi passaggi in cui ti fanno vedere come conoscono e come sentono il mondo. Camminavo una volta lì in Galleria di Milano, adesso non si può perché sotto Natale per fare 10 metri ci metti un quarto d'ora, perché la gente deve comprare tutto. Non so se capita anche da voi queste scene orrende. Vabbè, che piovi, che nevichi, che ci sia il sole, bisogna andare nei negozi, no? Vabbè, c'era un bambino con la sua mamma, la quale aveva la sua amica, siamo in galleria, vi lascio immaginare che tipi di mamme sono quelle che vanno in galleria a Milano. Ecco, con la sua amica, altrettanto elegante, il bambino ben vestito, dice mamma, secondo me Dio non esiste perché non ha una mamma. La mamma cosa fa? Fa una bella sghignazzata con la sua amica, dice vedi com'è intelligente mio figlio, no, tuo figlio sta cercando il principio di causalità che per lui è una cosa importante. Quando i bambini cominciano col perché stanno cercando il principio di causalità. Non so che idea voi avete dei bambini, ma i bambini nascono completamente pazzi non perché sono impazziti, ma perché non conoscono i codici del mondo, non li conoscono. Se dopo un certo punto incominciano a stabilire dei nessi causali, il nesso causale riduce l'angoscia. Se io so che il tuono viene prima del fulmine o viceversa, io non so, adesso non mi ricordo chi dei due viene prima, se io conosco il nesso causale, mi spavento una volta sola, non due volte. Il nesso causale mi consente di prevedere l'effetto della mia azione, se conosco il nesso causale. I perché servono a questi, a questo. E non si può ridere con l'amica per dire come intelligente è mio figlio, no? Non devi dare una risposta. Non mi dite che risposta gli avrei dato io, perché non lo so neppure io che risposta gli devo dare. Ma però bisogna pensarci a queste domande qua. Prenditi un giorno di tempo, datti da fare per trovare una risposta, perché lui sta cercando il principio di causalità. Signori miei, l'umanità è andata avanti sulla base di due principi, che non sono due principi filosofici, sono due principi per ridurre l'angoscia. Sono i principi di non contraddizione. Il microfono è il microfono e non altro. È vero? Non è vero. Perché io posso prendere questo microfono, alzarmi e picchiarlo in testa a voi. Diventa un'arma impropria. Allora il principio di non contraddizione ti consente di definire le cose. Definire vuol dire porre fine al loro significato. I bambini non sono ancora arrivati alla ragione, non sono ancora all'altezza del principio di non contraddizione e infatti sono sempre da curare, perché non si sa quando gli dai in mano una cosa che cosa succede di quella cosa, perché non hanno il principio di non contraddizione, che dice il microfono e non altro. Il pennarello è il pennarello e non altro, ma il pennarello il bambino lo usa per dipingere, fino a qui sta il principio di non contraddizione, per caso, lui non lo sa di starci. Poi lo usa come un biberon e qui gli cambia significato, lo mette in bocca, gli sta cambiando significato. Poi lo caccia nell'occhio suo fratello, cambia significato ancora, no? Diventa un'arma impropria. Allora, i bambini sono folli. Ricordatevela questa cosa, avete a che fare con dei matti voi. Sono folli e arrivano gradatamente all'età della ragione, gradatamente, istituendo nessi causali e unificazione dei significati. I bambini non hanno paura di niente, hanno angosce. La paura è un ottimo meccanismo di difesa, grazie ai quali noi stiamo al mondo. Se non avessimo paura saremmo già tutti morti. È la paura che ci tiene in vita. Se io devo attraversare una strada, guardo a destra e a sinistra, perché ho paura che mi prendano sotto. Se non avessi questa paura, non guarderei né a destra né a sinistra e prima o poi mi prendono sotto. Va bene? Se vedo un incendio, non mi ci butto dentro perché ho paura. La paura è la condizione della vita, è un meccanismo di difesa. I bambini non hanno paura di niente e infatti non vedono rischi, sporgono dai balconi, no? Prendono in mano un bicchiere di vetro e la mamma glielo deve togliere di mano. Ma perché glielo toglie di mano? È perché non si sa come lo tratta. Lo tratta per bere, lo tratta per far casino, lo tratta per tagliarsi, lo tratta per tirare al suo fratello. Perché lo prende in mano? Non c'è una regola, capite cosa vuol dire? La ragione non è la verità, è un sistema di regole. La verità ce l'hanno i bambini. Perché la verità di questo microfono sta nel fatto che funge da microfono, ma funge anche da arma impropria, se voglio. La sua verità è polivalente. La ragione lo blocca in un unico significato, lo definisce. Finisce. Quando facevate filosofia nelle scuole non vi insegnavano queste cose, così semplici sono. I bambini hanno angoscia, l'angoscia è tutto un altro sentimento che non è la paura. L'angoscia è definita da Heidegger, che è un filosofo, e da Freud, che è uno psicanalista, i due non si sono neanche parlati né visti, però definiscono l'angoscia alla stessa maniera. L'angoscia è il nulla a cui agganciarsi, ti trovi lì nel nulla in cui agganciarti. Allora, se un bambino va a letto e si spegne la luce della camera e non è ancora addormentato, si mette a strillare perché perde tutti i riferimenti, va in angoscia, non è che ha paura, va in angoscia. E dall'angoscia come esce? O gli accendete la luce o va lì la sua mamma a prendergli la mano. che è la mediatrice di tutti i significati del mondo. E lui esce dall'angoscia. Teniamo presente questa differenza tra angoscia e paura. È importante. I bambini hanno angoscia, vanno incontro all'angoscia. Infatti, se voi ci fate caso, quando vanno in angoscia urlano come pazzi, nel momento in cui le rassicurate si mettono a ridere. Quando mai avete visto uno che fa così? Anzi, se uno fa così lo prendono e lo portano in croce rossa all'ospedale, no? Se uno fa così. E questo sta a dire che l'angoscia è il fattore dominante dei bambini. Ma non la paura. Non hanno paura di niente, perciò sono sempre a rischio. E hanno bisogno sempre di una mamma che gli sta accanto.

0: pubblicità.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre

Di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

Allora, avete sentito l'intervista con Antonello Venditti? Avete sentito le cose che poi si sono rilegate a quelle che ha detto il professor Galimberti? Antonello Venditti era figlio unico, ma una mamma, non direi anaffettiva, ma che aveva paura di mostrargli l'affetto. Ne parlava con le sue allieve, con i suoi alunni, ma lui non dava la soddisfazione di dirgli che lo amava, no? Che gli voleva bene. E questo, care mamme all'ascolto, è molto importante per i bambini. Come diceva giustamente il professor Galimberti, i primi 6 anni sono cruciali, quindi bisogna sempre cercare di essere positivi, di spronarli a far bene, di cercare di non coccolarli fino all'eccesso, ma almeno di incoraggiarli, anche quando le cose che fanno non sono poi perfette, no? Perché sono dei bimbi in fondo. E non bisogna essere troppo esigenti e pretendere che questi bambini si comportino da piccoli adulti. Quindi bisogna pensare, ci aiuta anche a riflettere il professor Galimberti, perché molte volte dicono vabbè, ma c'è tempo per imparare, primi 6 anni non sono poi, invece sono fondamentali. Quindi ringraziamo il professor Galimberti e ringraziamo anche Toto Cutugno che ci ha parlato dei figli. E adesso invece torniamo alla musica e lo facciamo con Marcella, Pelle Diamante.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

di più. Dicono che molto presto si ritirerà pure la TV. Anche mio nonno è diventato un influencer, prende un tachifù, un sorso e cadi giù.

pensami, non le parole, pensa le parole, non pensarci più. Soldatini tutti in fila come canne di bambù. Non si riesce a ritirare l'attenzione neanche pieni di tattoo. Coi capelli

0: E questo era Rafael Guanazzi con Vorrei capire. Sono esattamente le ore 16:49 minuti primi. Alle 17:15 effettueremo il sorteggio per Little Fest Montreal, il concorso sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise. In palio ci sono tre carte di credito Visa prepagate del valore di $100 l'una, che possono essere spese ovunque, in farmacia, al supermercato, nei vari negozi di frutta e verdura. Ovunque sono accettate, perché sono, è come se fosse denaro contante, ma ovviamente non possono dare denaro contante e quindi comprano le carte di credito prepagate. Quindi un grande in bocca al lupo e grazie. Ci sono state delle persone che si sono ricordate, le stiliste, e c'è chi ha scritto Nadia Toto, c'è chi ha scritto Marisa Minicucci, quindi risposte corrette. Grazie a tutti per aver partecipato al nostro concorso. Quindi alle 17:15 i nomi delle fortunate vincitrici.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: ho un'idea.
1: Dunque, abbiamo detto che anche quest'anno c'è stato il concorso del piccolo Leonardo, abbiamo i nomi dei vincitori. Ebbene, i bambini che hanno vinto quest'anno sono Adriano Fresco con Collage Colosseo, poi c'è stata Stella Rosa Guevara, Pittura l'Italia che amo, e Drea Samcastro, Collage Torre di Pisa. Quindi ringraziamo Giulia Verticchio, che è la vice direttrice delle comunicazioni per quanto riguarda la stampa con il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Regione Quebec, che mi ha inviato i nomi dei vincitori. Giulia, che sarà con noi la settimana prossima per parlare appunto della seconda parte dell'Ital Fest, che inizia fra due giorni e si protrarrà fino al 16 agosto. Come ben sapete, noi saremo sul posto a partire da venerdì, prima giornata dell'Ital Fest nel cuore della piccola Italia, dalle 15 alle 18 in onda live, e poi ci saranno altri rappresentanti di CFMB sabato, e poi ancora saremo lì domenica ancora dal vivo dalle 5 alle 8 di sera. Quindi ci sarà tutto lo staff di CFMB, per cui venite a trovarci al nostro stand, al nostro chiosco. Tantissime le attività, vi ricordiamo che Frank Marino sarà l'ospite d'onore di questa edizione e si esibirà proprio venerdì alle 21:15. A partire poi dal 10 di agosto, ancora tantissime attività, vediamo che cosa abbiamo lunedì a Montreal Nord, perché è comunque un Ital Fest itinerante, ci sono attività un po' in tutti i quartieri, dicevamo al parco Euseb Ménard alle 19 Soul Station. La Soul Station Orchestra è una delle band più apprezzate di Montreal, riconosciuta per il suo straordinario talento e la capacità di trasformare ogni evento in un'esperienza unica. Quindi con energia, grande professionalità e passione coinvolge il pubblico, regalando emozioni indimenticabili e momenti di pura magia. Quindi appuntamento lunedì 10 agosto alle ore 19 al Parc Euseb Ménard. Poi martedì 11 agosto conferenza su Vittorio Ferrucci all'Istituto Italiano di Cultura alle 18. Quindi Marc Ciocco, professore emerito presso la Scuola di Design dell'Université du Québec a Montréal, UQAM, dove ha insegnato dal 1977. Dal 1985 al 2005 è stato direttore della ricerca all'Institut National de la Recherche Scientifique Urbanisation, Culture et Société, da esperto di grafica e affichage nel contesto dell'Ital Fest Montreal, presenterà un'interessante conferenza su Vittorio Ferrucci. Lui è nato in Jugoslavia da genitori italiani. Vittorio Ferrucci arrivò a Montreal all'età di 19 anni e strinse amicizia con molti artisti locali, tra cui Guido Molinari, Jean-Paul Mousseau e Armand Vaillancourt. Illustratore, grafico, scrittore, caricaturista, fotografo, scenografo, fumettista, editore e scultore, è noto soprattutto per le sue illustrazioni ed è tra i più famosi artisti canadesi di poster a livello internazionale. Magari commissioneremo a lui le nostre foto per la prossima pagina pubblicitaria. Immagino che abbiate, no, non scherzo, perché abbiamo voluto così presentarci sotto forma di caricature nell'inserto dell'Ital Fest Montreal 2026, quindi vogliamo anche i vostri commenti. Cosa ne pensate? Vi è piaciuta? Potevamo fare a meno o dovevamo rivolgerci subito a Vittorio Ferrucci? Bene, comunque, martedì 11 agosto non perdete la conferenza stampa su questo artista presso l'Istituto Italiano di Cultura. E serata TLN, proiezione di due film al Centro Leonardo da Vinci alle 19. I lungometraggi scelti sono il dramma 1994 e La squadra del cuore, e noi siamo arrivati alle ore 16, quindi torneremo a parlarvi dell'Ital Fest dopo il GR delle 17 a cura della RAI, che è l'ultimo di questa giornata.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. La guerra in Ucraina. Dopo l'intensificarsi degli attacchi russi, le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città fortificata di Kramatorsk nell'est del paese. La notte scorsa, pesante attacco sulla capitale ucraina, 17 morti e decine di feriti. Zelensky si rivolge ai partner puntando il dito contro la mancanza di armi antiaeree. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe negato a Kiev nuove forniture di Patriot. Ed è allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania, ha trovato un drone nelle vicinanze di alcuni aerei ucraini. Si indaga su eventuali legami con una collisione nei cieli tra un velivolo e un oggetto non identificato. E Trump attacca le primarie democratiche in Michigan, dove secondo le proiezioni della CNN Abdullah El-Sayed ha ottenuto la candidatura appunto del Partito Democratico per il Senato americano. Il capo della Casa Bianca parla di elezioni truccate. La contea di Wayne è una delle aree elettorali più corrotte degli Stati Uniti, roba da terzo mondo, scrive in un post su Truth. Trump poi definisce El-Sayed, che ha sconfitto la deputata Haley Stevens, comunista fallito che odia gli ebrei. Si apre uno spiraglio per il futuro dell'ex Ilva, lo ha annunciato il ministro delle imprese Urso dopo i due tavoli tenutisi in mattinata al ministero. In quello con le imprese e le associazioni datoriali industriali è emerso l'interesse di alcune aziende ed è stato valutato serio e proficuo dal presidente di Confindustria Orsini. Il ministro ha affermato che il governo si impegnerà perché vengano salvaguardati tutti i posti di lavoro. Sentiamolo.
5: A seguito del tavolo odierno ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare un'accordata italiana per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva.
4: L'Aula della Camera ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro Giorgetti sulla richiesta a Bruxelles dello scostamento di bilancio per interventi su energia e difesa. Su indicazione del governo il testo è stato riformulato, preclusa quindi la risoluzione unitaria di Partito Democratico, 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, che dunque non è stata messa ai voti. Bocciate le risoluzioni di Italia Viva, Azione e Più Europa. Tra i Dem, 5 deputati riformisti contro le indicazioni del gruppo parlamentare si sono astenuti sul testo di Azione e hanno votato a favore dei documenti di Più Europa e Italia Viva. Il caldo, oggi ancora 25 le città a bollino rosso, domani saranno 27, cioè per la prima volta la totalità di quelle monitorate. Con le alte temperature e la siccità è emergenza incendi in Abruzzo, dove anche il forte vento favorisce i roghi.
6: Vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati su numerosi fronti nella provincia dell'Aquila per contrastare l'emergenza incendi. Le due aree maggiormente colpite sono la montagna di Roio e la zona tra Collarmele e Pescina. La montagna di Roio brucia da 15 giorni. Sono andati in fumo 17 chilometri quadri di bosco e sterpaglie. Qui è impiegato anche personale specializzato dell'esercito e del 9° reggimento alpini con 3 mezzi per creare linee tagliafuoco e per aprire una strada carrabile fino in quota e permettere il passaggio delle autobotti e dei mezzi antincendio. Centinaia di uomini sono stati impiegati costantemente in questi giorni per garantire la sicurezza delle abitazioni di Lucoli e delle frazioni aquilane di Bagno e Roio, a Collarmele e Pescina gli altri due roghi di rilievo su cui continuano a operare i mezzi aerei. Qui l'area interessata si estende per circa 500 ettari. Le fiamme sono alimentate dalle temperature molto elevate e dal vento, ma comunque la situazione appare in graduale miglioramento. Tutti gli incendi su cui si sta operando sarebbero di matrice dolosa e sono in corso accertamenti della polizia scientifica per tentare di individuare i responsabili. L'area di Pescina e Collarmele è la stessa che era stata devastata la scorsa estate. Max Franceschelli, GR1.
4: Papa Leone Pellegrino in America Latina ha annunciato un viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre in Uruguay, Argentina e Perù, paese quest'ultimo del quale Prevost è cittadino e dove è stato missionario per 20 anni. Domani invece il pontefice, come previsto, sarà ad Assisi per la giornata conclusiva del raduno internazionale di giovani organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco. Sport, si arricchisce il medagliere azzurro agli europei di nuoto di Parigi nella 5 km di fondo, oro di Ginevra Tadeucci, già vincitrice ieri della 10 km e bronzo di Barbara Pozzobon. Con il trionfo di oggi, Tadeusz diventa la prima italiana capace di conquistare due ori nella stessa edizione del torneo, impresa che al maschile era già riuscita a Gregorio Paltrinieri, che stamane ha chiuso al terzo posto la gara femminile. Cambia il regolamento di Sanremo Giovani, saranno 6 finalisti, 3 candidati dalle 9 proposte e 3 da Area Sanremo, che faranno ascoltare le loro canzoni, ospiti di uno degli show di prima serata della prossima stagione. Poi il 18 dicembre verrà decretato il vincitore dei giovani, che parteciperà al festival nella categoria dei big. Una voce talmente inconfondibile da non avere neanche bisogno della musica è quella di Tom Waits, che con The Fly propone al pubblico un brano spoken word, ovvero parlato.
0: You have no house, well, you have mine.
4: The Fly segue Boots on the Ground, canzone di protesta scritta con i Massive Attack dopo un silenzio di Waits durato 15 anni. Questo tipo di pezzo non andrà mai fuori moda, dichiara il cantautore americano. Gli incassi andranno a organizzazioni di difesa dei diritti civili. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ed ecco i cambi valutari indicativi. L'euro viene scambiato oggi a $1.62 canadesi, mentre il dollaro americano vale circa $1.40.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
7: Previsioni del tempo.
3: Cielo sereno con annuvolamenti progressivi verso mezzanotte, venti provenienti a sud-ovest alla velocità di 20 km orari e la temperatura minima questa notte sarà di 20 gradi. Domani cielo variabile con 40% di probabilità di pioggia e una massima di 29 gradi. Venerdì cielo coperto e 30 gradi di massima. Il tasso di umidità è del 40%. Attualmente abbiamo raggiunto la massima, siamo a quota 30 gradi centigradi. Il tramonto verrà questa sera alle 20:17. Sì.

La voce era inconfondibile e quindi l'avete sicuramente tutti riconosciuta. Si trattava di Loredana Bertè con Pazza, canzone sulla quale lei aveva puntato tantissimo al Festival di Sanremo e ce l'avrebbe quasi quasi fatta. Bene, speriamo che ce la farà la prossima volta. Comunque lei non ha niente da dimostrare a nessuno, è una grandissima artista, ha ottenuto grandissimi onori e tantissime soddisfazioni, per cui francamente Loredana, noi ti vogliamo bene, ti ammiriamo e naturalmente ti apprezziamo per quello che sei, non c'è bisogno di vincere la Palma d'Oro di Sanremo. Tu meriti di più, risponde il suo amico carissimo, sembra proprio che si rivolga a lei, Renato Zero con Loredana Bertè e Mia Martini. Sono stati grandissimi amici, poi c'è stato un periodo in cui Loredana ha bisticciato con Renato e per un certo periodo non si è più sentita con lui, non si sono più parlati e poi hanno fatto pace e adesso vanno d'amore e d'accordo. Comunque sentiamo un po' cosa dice Renato. Tu meriti di più.

0: Allora, ecco i nomi delle fortunate vincitrici del concorso Italfest Montreal indetto dal Repos Saint-François d'Assise. Vi chiameremo subito dopo il programma per chiedervi se volete venire a ritirare il vostro regalo direttamente al chiosco di CFMB o se preferite andare al padiglione Villemarie. E sin da ora ringraziamo Alain Chartier, direttore generale del Repos Saint-François d'Assise, e Teresa Di Palma Melchior. Quindi hanno anche quest'anno offerto 3 carte di credito prepagate del valore di 100 dollari l'una. Le vincitrici sono Eleonora Di Lello, Annalisa Albanese e Maria Castiglione. Quindi grazie a tutte per aver partecipato e appuntamento al prossimo concorso.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
4: Spiedini di gamberi 10 per 14,99, insalatissime Rio Mare 3,49, laccetti la Ida 350 grammi a 4,99, bocconcini saputo 200 grammi a 3,99, petto di tacchino Schneider's 14,99 la libbra.
3: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
0: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Vi ricordiamo che il vernissage, quindi la mostra delle cucitrici, il progetto di Alliance Donne, è sempre disponibile per essere visitata da tutti coloro che intendessero farlo e che si trova al 1210 del Boulevard Saint-Laurent. Quindi vi ho detto già, l'abbiamo detto più volte, che rimarrà aperta al pubblico fino al 6 giugno del 2027. Quindi recatevi al MEM se siete in centro città, il Centre des Mémoires Montréalaises, 1210 Saint-Laurent, Boulevard Saint-Laurent. Quindi per questa mostra davvero molto molto bella, e aderito a questo progetto di memoria collettiva per presentare una mostra al pubblico, tantissima gente, per cui le cucitrici, come ha spiegato più volte Giuliana Fumagalli, presidente e cofondatrice insieme ad Anita Aloisio di Alliance Donne, è un'esposizione nata da anni di impegno e dedicata alla forza, alla resilienza e alla determinazione delle donne immigrate, presentata il mese di giugno durante il periodo dedicato al patrimonio italiano in Canada. È un'iniziativa che testimonia il ruolo fondamentale che le donne italiane hanno avuto nello sviluppo sociale, culturale ed economico della nostra città. Quindi per molti decenni sono rimaste invisibili e il loro lavoro non era considerato prestigioso, anzi spesso veniva sminuito, stigmatizzato oppure visto come qualcosa di cui non parlare o addirittura vergognarsi. Quindi molte sono arrivate senza conoscere le lingue, senza istruzione, strumenti e opportunità, eppure con grande sacrificio e straordinaria perseveranza hanno sostenuto famiglie, costruito quartieri e cresciuto figli che oggi contribuiscono in ogni settore della società quebecchese. Quindi evviva tutte le donne, in modo particolare oggi parliamo delle cucitrici, quindi non perdete l'occasione di visitare questa interessantissima mostra aperta al pubblico fino al 6 giugno 2027, quindi avete molto tempo a disposizione e non ci sono scuse. L'indirizzo ancora una volta del MEM è 1210 Boulevard Saint-Laurent.

0: È così? Non è vero che sto bene? Non è vero che lui non sta bene? Lui sta benissimo, anche se deve essere molto molto affaticato, poiché non si ferma un attimo. Saldavinci è in tutta Italia, da nord a sud, centro, in tutte le trasmissioni televisive, passaggi televisivi di ogni tipo, e come dicevamo, a settembre poi, che non è così lontano, è proprio dietro l'angolo, ci sarà la grande festa in piazza Plebiscito, con un sacco di artisti e amici suoi che canteranno con lui, duetteranno con lui per festeggiare i suoi 50 anni di carriera, quindi. E poi ci sarà anche il programma televisivo a lui dedicato, quindi, cioè, è lui che dovrà animare, quindi davvero una grandissima soddisfazione. Dunque, il titolo Non è vero che sto bene non riflette lo stato d'animo di Saldavinci in questo periodo. Detto questo, adesso vi facciamo sorridere con questa telefonata surreale dei fratelli Capone, che fa parte di questo programma quiz, programma televisivo Tira e Molla, che risale a qualche anno fa, a diversi anni fa dovrei dire, è curato da Paolo Bonolis, condotto da Paolo Bonolis, che è davvero una persona. Figuratevi, lui quando era piccolo era dislessico, aveva problemi di pronuncia, e adesso invece parla un forbitissimo italiano. Si diverte con questi due fratelli, appunto i fratelli Capone, ed è quel tipo di comicità che ogni volta che si riascolta questa telefonata, noi ve l'abbiamo già fatta ascoltare in passato, ma si sorride, non ci si può esimere dal sorridere. Quindi buon divertimento con Paolo Bonolis e i fratelli Capone.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Ma è difficile sta domanda, come fanno a sapere chi ha scritto nel 1628 come imparare a suonare la tromba? Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Sono Antonio. Pronto?
1: Salve.
2: Salve.
1: Da dove chiama?
2: Da Santa Maria Capovetere, provincia di Caserta.
1: Provincia di Caserta. Caserta, sì, benvenuto.
2: A lei.
1: Sì. Allora, chi ha scritto, chi pubblicò come imparare a suonare la tromba? Giuliano?
2: Chi,
1: lo sa?
2: Chi pubblicò che ha suonato la tromba? È quello domanda, che pubblica la tromba.
3: Giuliano II.
2: Giuliano II, quella è un'altra.
4: Secondo lei?
2: Secondo
1: lei?
2: Niente, abbiamo sbagliato.
1: Fate tutto da soli!
2: E quello è mio fratello che era. Che è quello che ho detto, Giuliano II, non lo devi dire.
1: Scusi, ma.
2: Liga!
1: Ma che state a farla?
2: È il mio fratello che mi aiuta, quello è stato la cosa.
1: Ma che aiuto che gli dà? Giuliano II.
2: Ma infatti, se vedi che hai fatto anche la figura, che quella non ha capito, dopo dici che è figura.
1: Ma che abbiamo telefonato? Ai fratelli De Regge. Pronto!
2: E la senta.
1: Lo sapete chi è? Tacci,
2: che sta parlando lui.
1: Sta parlando
2: Liga.
1: Lui.
2: No, tu. Mamma mia, state zitti.
3: Secondo me si chiama Giuliano II.
2: Ma stai zitti, che
1: ma
2: sta parlando. Buonoli sta parlando.
1: Fermi.
2: Dica.
1: Allora.
2: Sì.
1: Mettetevi d'accordo.
2: Perché tolga le mani? Perché mi tocchi? Non mi tocca mio fratello. Tolga le mani. Vabbè.
1: Ma che è un circo?
2: Dica.
1: Ma suo fratello la tocca.
2: Ma adesso per dire che Giuliano II è sbagliato, l'ha già detto.
3: Secondo me Giuliano
2: è sbagliato.
3: Secondo me, no, Giuliano II.
2: Allora dillo prima. Dica.
1: Fermi.
2: Dica.
1: Non vi menate.
2: No, quello tocca.
1: Oh, non era Giuliano II.
2: Questo l'abbiamo capito.
1: Ma quello è stato perché l'ha detto suo fratello.
2: Tu devi vendere il pesce e basta, che hai capito? Quello lo sai vendere.
3: Capone.
1: Signori,
2: Capone, sì.
1: Signori,
2: sì.
1: Un attimo.
2: Dica.
1: Allora, era un altro Giuliano.
2: Lo sapevo.
1: Questo Giuliano aveva un cognome. Lo sapete?
3: Giuliano.
1: No, Giuliano presumo
2: Amato.
1: Di no.
2: Giuliano Amato è un'altra cosa, non devi dire. Vai di là.
1: Allora, calma. Signori.
2: Dica.
1: Questa è pazzesca sta cosa. Sembra alto gradimento. Sì, signori.
2: Dica.
1: Dica. E voi c'avete un cavallo?
2: Tiene un cavallo, tu, c'è il cavallo.
1: Ma che glielo chiede a suo fratello?
2: Non lo so, quello c'è, magari...
1: Se c'è un cavallo se ne accorge, voglio dire, non è che ce la vede un cavallo.
3: Ma perché tenemmo cavallo?
2: Non lo so, perché dobbiamo tenere un cavallo?
1: Ma non è un motivo, c'è, ce l'avete o no?
3: No!
1: No, no. L'avete mai visto un cavallo?
3: L'hai visto? Sì.
1: Ha detto, l'avete mai visto?
2: Sì, l'abbiamo visto.
1: Chi c'è?
2: L'abbiamo visto.
1: Bene. Chi sta sopra il cavallo?
2: Chi sta sopra il cavallo? Va a vedere chi sta sopra il cavallo. Vai a vedere chi sta sopra il cavallo.
3: Ma chi sta sopra il cavallo?
1: Vai a vedere.
3: Quella l'abbiamo visto sopra il cavallo.
1: Ma chi sono? Dei pazzi! Fermi!
2: Vai a vestire.
1: Io non ho mai sentito una cosa simile. Ma dove lo ha mandato suo fratello?
2: E lei ha detto vai a vedere chi c'è sopra il cavallo.
1: Ma non è che i cavalli... Un
2: vieni
1: momento!
2: Qua, vieni qua, non serve più!
1: Eh?
2: Non serve più, vieni qua, non serve!
1: Ma no, serve, aspetti! Arrivateci col pensiero, ma non mandi suo fratello a cercare un cavallo! Un momento!

0: chi?
1: Sardo.
2: Sardo.
1: Sardo. Piccolo piccolo.
0: È sardo, eh.
1: Sardo.
3: Beh, sardo.
0: Sì, c'è una grande tradizione di piccoli Ma questi sono meravigliosi, ma chi è? Io li voglio conoscere. Signori, i cavalieri sardi, sì, sono per tradizione piccoli, quindi cosa fanno nella vita?
3: Formaggio.
1: Formaggio fanno. Quello è, fanno formaggio. Paolo, dai un aiuto.
0: Il formaggio!
1: Sono
0: ma
1: sudato,
0: no!
1: Mamma.
0: Ma sì, senta, buon uomo! Sì,
1: dica!
0: Sopra il cavallo! Non fanno il formaggio!
1: Ah no!
0: Ah no, è certo che no! Che fanno su sto cavallo se sono piccoli?
3: Equilibriste, equilibriste!
1: Che fanno?
3: Equilibriste, equilibriste!
0: Gli equilibristi! Senta,
1: dica.
0: Senta! Come fate di cognome?
1: Capone! Capone!
0: Allora Capone!
1: Antonio e Francesco!
0: Fratelli Capone!
1: Ci passa mio fratello!
3: Pronto?
0: Pronto? Sì.
3: Francesco.
0: Sì, non credo che la situazione sia migliorata, però ascolti, eravamo rimasti che sul cavallo
3: sì.
0: Ci sono delle persone piccole che quindi come si chiamano?
1: Sardi.
0: Nani.
3: I nani. Del circo.
0: Ma che circo, Togni? Sul cavallo ci sono persone piccole che, andiamo, che fanno le corse. Chi sono?
3: Fanno le corse sopra i cavalli.
0: Le corse coi cavalli, come si chiamano?
3: E che corrono sopra i cavalli?
1: Atleta
3: di cavallo.
0: Eh?
3: Atleta di cavallo.
0: Atleta di cavallo.
1: Fanno le corse.
0: No! Sopra! Fermi!
3: Chi mi corre da la coda?
0: Fermi, fermi, senta! Senta! Allora, pronto?
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto.
0: Allora, sopra i cavalli ci sono delle persone come nelle carte. Lei mi dica quali carte conosce. Ad esempio, di bastoni.
3: Il cavallo.
0: Il cavallo. Poi?
3: Fante.
0: Ah!
3: L'elefante.
0: Ma che mi stanno a piangere? Tiraboschi. Non è una cosa finta questa. Un fante piccolo.
1: Sì.
0: È un...
1: Corto.
0: È un fante...
1: Ah! Ah! Fantino.
0: Bravo, fermi! Se sono due.
3: Due fantini.
0: Sì, levi due.
1: Fantini.
0: Un bravo! Fantini!
4: Aiuto! Abbiamo vinto!
3: Abbiamo vinto il cavallo!
0: Arrivederci!
1: Grazie, abbiamo vinto, Francesco!
0: Arrivederci!
5: Adesso la pubblicità.
6: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
7: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto, qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule, confezione da 50, 11,99.
6: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
7: Fighi d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crodino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
6: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.
8: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union.

0: per informazioni 514 654 4630. CFB.
1: Una breve riflessione con Ivana.
2: Molte volte ci si chiede perché le gioie siano così brevi e i dolori così lunghi. In fondo c'è il dolore di una morte, ma anche la gioia di una nascita. Ci sono le malattie, ma anche i periodi di buona salute, le amarezze, gli sconforti, le collere, ma anche le soddisfazioni, le speranze, i giorni sereni. C'è a volte l'assillo della miseria, ma anche la sicurezza di una casa e di un guadagno, i tormenti dell'amore, ma anche il dolce desiderio e la passione entusiasmante, le offese della malvagità, ma anche i doni dell'amicizia. Nel corso della vita, insomma, ci colpisce la tragedia, ma ci accarezza anche la felicità. Perché il solco del dolore scava così in profondo e la gioia invece svanisce in fretta? La risposta mi sembra semplice. Gli uomini ritengono, chissà per quale ragione, che nascere perfetti, godere buona salute, avere a sufficienza da vivere, trascorrere giorni sereni, ottenere giusti riconoscimenti, guadagnare l'amicizia del prossimo, siano condizioni assolutamente normali. La vita, pensano, dovrebbe essere tutta così, e infatti accettano queste cose quasi con indifferenza, come un doveroso compenso del destino. Al contrario, considerano assolutamente anormale, anzi crudele e ingiusto, qualsiasi dolore o malanno, o tradimento o contrarietà. Non parliamo poi della morte, evitano perfino di nominarla.

Diamo uno sguardo al prezzo dell'oro in rialzo, $155 americani in più rispetto a ieri. In effetti oggi è stato quotato $6,031 canadesi l'oncia. Vi ricordiamo, già che ci siamo, anche il cambio indicativo del dollaro canadese, euro 1,62, mentre stavo pensando al dollaro americano, 1,40, quindi è sceso di un centesimo rispetto a ieri, ma è salito invece l'euro a 1,62. Sono le 17:50 minuti primi, il tempo di ascoltare Irama con Cabana.

Siamo giunti ai ringraziamenti, ai saluti. Grazie a Ocean Breeze Wabodring. Iniziamo con lei oggi e poi a tutti voi. Un grazie di cuore per averci scelto anche oggi. Noi vi auguriamo di trascorrere una bellissima serata, un buon ritorno a casa, buon appetito. Oggi ci lasciamo con un pensiero di Albert Einstein che dice: ogni minuto che passi arrabbiato, perdi 60 secondi di felicità. Quindi cercate di non arrabbiarvi, ma di essere sempre felici. A domani!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet nal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.